Nella prima parte della rubrica I grandi interpreti avete ascoltato di Ludwig van Beethoven, Settimino in Mi bemolle maggiore, opera 20, Willy Boskowski, violino, Günther Breitenbach, viola, Nikolaus Hübner, violoncello, Johann Krump, contrabbasso, Alfred Boskowski, clarinetto, Josef Veleba, al corno, Rudolf Hansel, al fagotto. Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti ascoltiamo composizioni di George Gershwin, Igor Stravinsky, Luciano Berio, Johannes Brahms, Adolfo Berio, Piotr Ilich Tchaikovsky. Katia e Mariella Becca al pianoforte.

Nella seconda parte della rubrica I grandi interpreti avete ascoltato composizioni di George Gershwin, Igor Stravinsky, Luciano Berio, Johannes Brahms, Adolfo Berio, Piotr Ilich Tchaikovsky, Katia Mariella Becca al pianoforte. E per concludere Baden Powell alla chitarra.

Con la musica di Baden Powell alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è interamente dedicata all'arpa e al compositore russo Boris Tishenka. Boris Tishenka, nato nel 1939 all'allora Leningrado, scomparso nel 2010 a San Pietroburgo, la città che nel frattempo era diventata San Pietroburgo. Le date sono 23 marzo 1939, quella della nascita, 9 dicembre 2010, quella della morte. Si tratta di un compositore molto interessante, poco conosciuto, tra gli allievi direttamente o indirettamente di Dmitri Shostakovich, e per aver studiato dapprima con la Galina Ulstovskaya e poi direttamente negli anni tra il 62 e il 65 aver frequentato una masterclass di composizione dopo la laurea, appunto, con Dmitri Shostakovich. È una idea questa che ascoltiamo dopo le prime note e ci si rende conto di quello che poteva essere la posizione di Tishenka sia rispetto appunto ai compositori suoi contemporanei in Russia, allora Unione Sovietica, e sia rispetto a quello che era una scrittura moderna che si trovava al di là di quella che si chiamava una volta cortina di ferro. A farci da Caronte rispetto alle opere che ascolteremo oggi di Boris Tishenka c'è l'arpa, questo strumento che è stato utilizzato in maniera particolare dal compositore russo. Lo ascolteremo dapprima nel concerto per arpa opera 69 del 1977 e poi in brani di sapore cameristico, non solo per l'organico, in un caso soprano, arpa e flauto, nell'altro soprano, arpa e organo, quindi un po' meno cameristico, ma comunque il tono è quella della cantata da camera. Ma arriveremo poi a parlare e ad ascoltare soprattutto questi brani. Iniziamo allora con questo concerto per arpa opera 69 del 1977 nei movimenti moderato, allegro con moto, moderato, intermezzo, andante. Ci si accorge subito che non si tratta di un concerto in senso classico, ma la scrittura è molto bella perché offre davvero un rapporto tra arpa solista e il resto dei musicisti con l'orchestra, è davvero singolare, un dialogo che continua per tutti i movimenti. A eseguire questo pezzo Ionella Marinuzza all'arpa, con lei Mikhail Sugako sul podio della International Parisian Symphony Orchestra.

Abbiamo ascoltato il concerto per arpa opera 69 del 1977 di Boris Tishenka, compositore russo vissuto tra il 1939 e il 2010, a quale stiamo dedicando questa puntata di New Music. Abbiamo sentito questo concerto per arpa, lo avevamo anticipato, dal sapore davvero, come dire, vicino a quello della musica di Shostakovich. Abbiamo ricordato come con Shostakovich Tishenka avesse frequentato un corso post laurea dal 1962 al 65, e quindi abbiamo ritrovato molto fortemente questo imprinting, diciamo così, di Shostakovich. Ma andiamo avanti con l'opera 96, si intitola Testamento, è un brano per soprano, arpa e organo. Il testo è quello di Nikolai Zabalovsky. Zabalovsky è un poeta russo vissuto tra il 1903 e il 1958, sicuramente non tra i più conosciuti se non in Russia, ma il brano Testamento è un brano particolare, perché entra a muovere un po' quello che è il nostro rapporto con la morte. Ricordo qui soltanto i versi finali della composizione: non morirò, amico mio, mi manifesterò nel mondo attraverso il respiro dei fiori. E ascoltiamo allora Testamento, opera 96 per soprano, arpa e organo del 1986 di Boris Tishenka. Il soprano è Anara Kassenova, all'arpa ancora una volta Ionella Marinuzza, all'organo Anna Homenia.

Abbiamo ascoltato Testamento opera 96 per soprano, arpa e organo del 1986 di Boris Tyshenka nella esecuzione di Anara Kasenova soprano, Ionella Marinuzza arpa, Anna Homenia organo. Era il penultimo brano di questa nostra puntata dedicata a Boris Tyshenka, questo compositore russo che fa sentire gli echi di Shostakovich, ma in questi brani degli anni Ottanta troviamo un recupero di qualcosa in più, di qualcosa che richiama, almeno a sentire questi brani, richiama fortemente l'anima russa, tutto quel mondo che giaceva sotto la cenere, quel magma che giaceva sotto la cenere, che è venuto fuori poi definitivamente dopo il 1989. E allora ci ascoltiamo un altro brano così davvero particolare, A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto. Il testo, abbastanza noto, è di Mikhail Lermontov. In questo caso ricordiamo invece i versi iniziali della composizione. Solo con te, fratello, vorrei stare. In questo mondo, dicono, non c'è molto per me da vivere. E ascoltiamo allora questo struggimento tipicamente russo in A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto del 1986 di Boris Tyshenka. Il soprano è Anara Kasenova. Il flauto è quello di Artyom Nauminka, mentre all'arpa ancora una volta Ionella Marinuzza.

0: Abbiamo ascoltato A mio fratello, opera 98 per soprano, arpa e flauto del 1986 di Boris Tyshenka, nella esecuzione del soprano Anara Kasenova, del flautista Artyom Nauminka e dell'arpista Ionella Marinuzza. La Marinuzza in particolare ci ha fatto compagnia con la sua arpa ed è stato un po' il tradunion di questi tre brani che abbiamo ascoltato oggi di Boris Tyshenka. Si tratta di un compositore che vorremmo in qualche modo rappresentato e nelle stagioni concertistiche proprio per la sua particolarità, e come tutti i compositori che hanno studiato con Shostakovich bisognerebbe una volta in qualche modo studiarli, perché hanno vissuto questa dialettica tra la voglia di avere un linguaggio moderno, evoluto, e dall'altra invece il bisogno di stare vicino al pubblico e in qualche modo incontrare il pubblico. Radio Vaticana, tra l'altro, in passato ha fatto diversi cicli dedicati sia a Shostakovich sia ai compositori che con lui hanno studiato. È auspicabile che qualche volta qualche istituzione possa mettere nei suoi programmi questi compositori, non per polemica ma perché effettivamente vale la pena di ascoltarli, come è sperabile che abbiamo dimostrato nella puntata di oggi interamente dedicata a Boris Tyshenka, vissuto tra il 1939 e il 2010. Detto questo, da Marco Di Battista grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Va ora in onda di Gioachino Rossini, l'ouverture da Ricciardo e Zoraide. L'opera scritta nel 1818 è destinata al San Carlo di Napoli. Sul podio della Academy of St. Martin in the Fields c'è il Sir Neville Mariner.

Sir Neville Mariner ha diretto l'Academy of St. Martin in the Fields nella ouverture da Ricciardo e Zoraide di Gioachino Rossini. E con questa composizione del 1818 si chiude il programma di oggi. Grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui. Un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È nuovamente con noi, graditissimo ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando il suo libro pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, grazie per esserti disturbato e per essere qui con noi.
2: Grazie a te che mi hai invitato ancora.
1: Argomento di questo quarto e conclusivo appuntamento sarà il luogo sicuro e la creatività del musicista. Appunto, nel tuo libro tu parli dell'importanza di trovare un luogo sicuro. Cos'è il luogo sicuro per te e come aiuti il musicista a trovare questo luogo, questo approdo sicuro?
2: Allora, in generale, il luogo sicuro è un luogo dove tu hai la fiducia e la sicurezza, diciamo, un'altra parola per avere valorizzarti così tanto, avere il tuo autostima, che poi nella ricostruzione della tua storia, di quello che sei, delle tue esperienze, no? Sei un'associazione di tante esperienze, persone che hanno influenzato la tua storia, scegliere come vuoi essere, come vuoi diventare, e affrontare questo è un atto di responsabilità. Tu sei responsabile di fare questa proposta, ma non è nel controllo tuo, perché ti lo fai verso altre persone, lo fai verso una comunità e entri in un discorso, in un scambio con questa comunità sulla tua proposta. Allora quelli ti criticano, qualcuno ti riconosce, qualcuno ti sostiene, altri fanno la testimonianza di questo, e in quel processo faticoso tu trovi te stesso, trovi con coerenza quello che vuoi essere, diventare, prendendoti la responsabilità. Per il musicista cosa vuol dire questo? No? Il luogo sicuro della terapia in generale, perché le persone pensano, hanno paura, pensano che non possono scegliere come vogliono essere, perché hanno più una idea estetica della vita, nel senso si fanno vivere, succede questo, succede quello, ma non prendono in mano e scelgono, no. Posso anche scegliere essere uno che oggi si innamora di una, domani mi innamoro di un'altra, ma la scelta è un'altra cosa, no? Se mi succede senza che scelgo, sono persone che hanno spesso un atto, una sensazione depressa, non trovano un senso nella loro vita, eccetera. E il musicista come aiuti lui di trovare questo famoso
1: luogo sicuro?
2: Perché il luogo sicuro vuol dire che faccio una proposta come voglio essere, come persona privata, ma anche come musicista. Allora mi espongo con la mia vulnerabilità, con come dire, ti faccio vedere la mia vita, vado come se fosse un funambolo su una fune senza rete di sicurezza sotto, no? Ma non lo faccio per avere l'applauso del pubblico, lo faccio per il piacere di mettere in atto, mettere sul palcoscenico la poesia della mia vita, faccio vedere che talenti, chi sono, cosa mi piace, no? Che diverso. Allora, il musicista sembra una idea molto interessante, quasi paradossale, di dire: va bene, tu il luogo sicuro trovi nella tua creatività. Non devi avere delle regole, dei sostegni, un pubblico che ti applaude, che ti riconosce, che dice: ma dai, sei bravo, no, io sono il po' più bravo. No, se tu vai sulla fune per mettere la tua vita musicale in modo poetico in vista, allora in questo momento sei nel tuo luogo sicuro, perché sei tu. E per questo lavoro ultimamente sempre di più con due elementi. Uno è ripristinare il gioco di cui abbiamo parlato prima, no? Cominciare a giocare. Il secondo, con l'idea che fare musica non è essere espressiva, non c'entra. Fare musica è essere creativa, che è diverso. La creatività è un giocare con possibilità, inventare, costruire, non esprimere prevalentemente. Anche esprimere, ma costruire in

0: Allora, per dare due esempi, una persona che aveva molto difficoltà, doveva fare un concorso per diventare professore a un conservatorio, doveva suonare lì, che ha avuto anche una storia di distonia, che stava già molto meglio. Allora, ho chiesto: tu ti ricordi un momento nella tua vita dove sei stata molto creativa, dove hai inventato delle cose, no? E lui pensava un attimo, poi si ricordava un momento della sua vita dove ha anche addirittura composto delle cose per il suo strumento. Io ho detto: ma se questa esperienza che hai fatto 5-6 anni fa avesse una materializzazione, come si
1: Sì.
0: dice? Un simbolo, qualcosa, esternalizzare questo fuori di te, cosa sarebbe questo? Lui pensava un attimo, poi veniva in mente una scultura greca, una divinità, con certi colori, sai che una volta erano colorate. L'ha descritto, l'ha messo fuori, era sorpreso anche lui da questa intuizione, no? Il gioco. E poi l'hai portato questa figura a fianco di sé, ha detto dove voleva metterla in questo concorso.
1: Vediamo un po'.
0: E ha avuto la sicurezza che lì suona come co-compositore, come abbiamo detto, di inventarsi quello come pensa lui, che è giusto questo pezzo di musica. Poi l'abbiamo ancora preparato, abbiamo usato la scultura per fare questo altro lavoro della mimodinamica. Abbiamo detto: ah, ma tu suoni in Bach, come sarebbe questo Bach? E lui vedeva questa fuga di Bach come un'architettura particolare, una casa costruita in un certo modo. Poi abbiamo attraversato insieme questa casa, gli spazi, e lui ha descritto i colori, come si muoveva. Era molto interessante. Allora, applicando già la creatività in questo, nella preparazione di un pezzo anche difficile, ma in modo suo, con le sue idee, no? Un altro caso molto breve, che anche lui, un violinista, ha molto difficoltà di fare questo passo di diventare grande, staccarsi dal suo maestro e fare concorsi, di dire: va bene, adesso vi faccio vedere come sono io. Alla domanda di ricostruire un momento creativo della sua vita, è venuto come simbolo una tela di 10 per 10 metri, enorme, no? E dei secchi di colori con dei pennelli. Ha portato queste cose sul palcoscenico, nella sua immaginazione, quando ha suonato la tela. E anche lì abbiamo proclamato nella simulazione prima un certo pezzo come voleva dipingerlo, no? Quale colore dare, come muovere il pennello, no? E questo è interessante, perché spesso anche il pittore, no? Tu non lo sai all'inizio cosa vuoi esattamente dare forma, mentre lo fai si sviluppa anche l'espressività, l'adeguatezza della forma, no? Ti dice: ah, così mi sta. No? Non so se rende l'idea.

0: Siamo in compagnia del professor Wolfgang Heinz Hurrich per parlare e percorrere il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Wolfgang, nel 2019 hai pubblicato il tuo primo libro in lingua italiana intitolato Posso essere felice, che mi hai gentilmente portato. Anche il musicista quindi può prendersi il diritto ad essere felice come professionista. La felicità per un musicista che cos'è e come si può raggiungere?
1: E qui voglio introdurre i nostri cari ascoltatori in un terzo concetto antropologico. Il primo era il gioco, la rappresentazione giocosa. Il secondo era il mondo dei simboli, no? Simbolico, sì. Il linguaggio simbolico. Il terzo per me è la festa. Parliamo di musica, non della felicità in generale. È la festa. E la festa è un concetto antropologico molto particolare. Se tu pensi, le feste si ripetono qualche volta nell'anno, il Natale, il compleanno, il battesimo, eccetera. E sono rituali, momenti molto particolari che non hanno mai lo stesso svolgimento. Ogni volta Natale è diverso, anche se ha certi elementi che sono uguali, no?
0: Sì, vero.
1: In una festa c'è un incontro di tante persone. E cosa trovo molto interessante in una festa che cambia, si trasforma il tempo, il vissuto del tempo. È un tempo particolare, tutto si ferma, gli incontri diventano diversi, uno si prepara anche per la festa, si veste in un certo modo. Come forse una poesia che ferma il tempo, e la festa diventa come una poesia che non ferma il tempo ma la trasforma in un modo diverso, e tutti che partecipano in questa festa hanno questo vissuto, no? del tempo diverso, e sono spesso un momento molto particolare socialmente, anche di felicità, di contentezza, di gioia, anche di gioia nel lutto, della festa del lutto, di onorare l'ultima volta, anche nel dolore, la gioia del dolore, sembra paradossale, ma onorare il morto. Allora penso che è importante che il musicista ha il piacere, che la festa è un luogo di felicità, la musica è un luogo di felicità. Come ti prepari tu, musicista, a questa felicità? Ti vesti anche forse un giorno prima, vai già lì, guardi come sono le configurazioni, ti familiarizzi.
0: Sì, con l'ambiente, sì.
1: No,
0: sì.
1: Con l'ambiente ti prepari. Poi quando c'è il momento della festa, tutta l'esperienza cambia, diventa diverso, sei un po' eccitata. Per esempio, ho lavorato con uno che suona in un'orchestra molto famosa e lui pensava sempre che è ansiosa. Poi abbiamo capito che lui, queste feste dei concerti, lui faceva parte di un'orchestra, aveva una certa adrenalina, e questa adrenalina era importante, una certa accettazione, no? Era importante per lui, perché senza adrenalina è noioso, non ti dà, non ti impegni abbastanza, no? C'è qualcosa di particolare, vai a una festa, hai una certa accettazione, no? Una certa, sì, ti muovono un po' le viscere, no? Qualcosa di particolare, che secondo... e poi non lo sai esattamente cosa succederà. Non sarà come il Natale dell'anno scorso, perché le persone sono diverse, forse, ma anche se non sono diverse, il tempo è passato, le configurazioni, gli incontri saranno diversi in ogni caso. Forse questa volta non c'è il tacchino, ma c'è il coniglio, eccetera. Allora, la festa, come vivere questa cosa, e di dire: è bellissimo, perché succede qualcosa che è così particolare. Io mi ricordo ancora una volta, ho sentito la settima di Mahler con la Filarmonia della Scala, è una festa di vibrazione, di sentimenti incredibili. Poi sono andato a casa e dicevo che era così bello, non conoscevo questa sinfonia prima, adesso me lo ascolto sul CD, era una delusione, non ho riconosciuto quasi il pezzo. Allora, in queste vibrazioni c'è un famoso direttore, adesso mi fugge il nome, romeno, che è morto qualche anno fa, che si rifiutava addirittura di registrare, perché diceva questi suoni digitali non hanno più niente a che fare con questa festa, no? Perché lì c'è veramente il vibrare, vibriamo insieme, vibriamo, facciamo festa insieme. Poi le feste sono anche cambiate, una volta si mangiava il pollo nella scala, si lanciava e sotto non c'erano sedie, c'era il popolo semplice, no?
0: Sì, però.
1: E poi è diventato l'orchestra, l'incontro, la festa quasi sacra della borghesia nel Novecento, i concerti,
0: il rito del concerto,
1: il rito del concerto. Poi ci sono le feste della Kammermusik e della Hausmusik, dove noi a Vienna il Brahms, dove suonavano sempre con il piacere, ma anche con un piccolo pubblico in questi salotti, no? di fare festa, di fare festa alla musica, di festeggiare, di fare musica insieme, no?

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per parlare ed esplorare il suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerrini e Associati. Altro tema importante che affronti, Wolfgang, è quello della paura. Come imparare a gestire al meglio la paura? La paura, dicono, ti scalda o ti brucia?
1: Ti scalda, ti brucia.
0: Uno, non ci sta una via di mezzo, quindi come si gestisce un sentimento del genere?
1: È complesso la paura. Da una parte è complesso, dall'altra parte è semplice. Se tu hai paura di qualcosa, sei musicista per esempio, tu suoni chitarra,
0: sì,
1: ci immagini questa situazione, tu suoni domani davanti al Papa, ti vedi morto? Tu ti vedi morto?
0: No.
1: No. Se non tu ti vedi morto, puoi farlo, perché ci sono solo tre cose che possono succedere. E tutti e tre sono di apprendimento. O fai una bellissima esperienza,
0: sì,
1: fai una mediocre esperienza,
0: una pessima.
1: O fai una pessima esperienza, ma hai imparato qualcosa.
0: Sì.
1: Altri esiti non saranno. Ma se tu ti vedi morto, se tu mi proponi andare sul Monte Everest domani, io non vado con te perché mi vedo morto. O se mi dici, senti, fra due settimane tu devi suonare, perché ho fatto a 15 anni il concerto di pianoforte di Mozart,
0: però
1: non lo faccio perché mi vedo morto, no? Dovrei prepararlo almeno mezz'ora. Sono fuori esercizi. Allora, con questa domanda diventa più una domanda come usarlo la paura. Se ti vedi morto, perché ci sono certi musicisti che si vedono morti, perché se succede qualcosa, tutto si interrompe l'orchestra. Se io sbaglio, mi cade l'arco, tutto si interrompe. E poi cosa succede? Forse si riprende. Allora? E te? Va bene. Hai inciampato, si riprende. È una cosa, sei morto? No? In senso di indagare sulle conseguenze, che spesso sono conseguenze enormi.

o indagare su nelle favole, questo qui entriamo nella leggerezza di Calvino di nuovo, che parla anche molto delle favole. Le persone trovano e inventano delle risorse. Hänsel und Gretel, la Gretel, il bastoncino, inventa e salva il suo fratello con la strega che tocca il bastoncino e non il dito non lo ammazza subito, no? Allora inventare anche delle risorse per farlo, e dall'altra parte accettare, e questo è il lavoro forse più difficile e più facile, quella tesi che il posto sicuro, il luogo sicuro è la tua creatività. Se tu sei dentro la tua creatività, è chiaro che rischi la tua vulnerabilità, perché sei tu, ti metti al nudo. Se ti piace solo essere mascherato, non al nudo, allora diventa difficile di suonare la tua voce. Allora sicuramente hai bisogno di un ambiente che ti sostiene in questo, delle persone, delle che sono testimoni per te, no? Per esempio, hai avuto una volta un contrabbassista che ha fatto il concorso alla Scala, e quelli hanno detto, il primo contrabbassista ha detto, devi fare prima 10 sedute con me, così ti faccio sentire come si suona il contrabbasso alla Scala. E lui ci ha suonato in orchestre in Germania, bravo. Dice no, se tu vuoi che io suono come vuoi tu e farmi delle lezioni, che io pago anche un posto così, non... Vulnerabile vuol dire mi faccio vedere io, ma senza che io devo fare un corso di preparazione, di suonare come volete voi. Se non vi piace va bene,

0: si conclude così questa serie di appuntamenti dedicati al libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Per chi volesse reperire questo libro, ma anche il precedente, Posso essere felice, come deve fare Wolfgang?
1: Ma c'è su Amazon.
0: No, perfetto, quindi...
1: E fra poco posso già annunciare,
0: sì,
1: c'è anche un libro, Il corpo poetico, probabilmente si chiamerà così, del musicista, che proprio racconto, dove voglio raccontare il mio lavoro con i musicisti sulla musica.
0: E per chi volesse contattarti, ai siti internet?
1: Sì, c'è un sito sotto il mio nome, fai il mio nome, è psicoterapeuta, trovi il mio sito.
0: Quindi
1: o anche su Instagram, c'è... Cioè, no, W, come si dice in italiano, W-H-Ulrich,
0: sì. Sì, sì. Quindi Wolfgang è rintracciabile, insomma, potrà, sì, rispondere, sì, alle vostre curiosità. Visto che sei di madrelingua tedesca e abbiamo un programma tedesco, puoi anche salutare in tedesco.
1: Ja, ich begrüße alle meine Landsgenossen und Landsgenossinnen, vor allem die Musiker und Musikerinnen, und ich habe einige Kollegen, die bei mir Coaching professionale gemacht haben, also deutsche Kollegen auch. Einer ist jetzt bei einem großen Orchester gelandet in Deutschland. Ja.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Carlo Tessarini, sonata per violino opera 14, numero 6, in sol maggiore, nei movimenti allegro, andante, presto. Valerio Losito, violino barocco. Carlo Calegari, violone. Diego Laverich, arciduto. Federico Del Sordo, clavicembalo.

Avete ascoltato di Carlo Tessarini la sonata per violino e basso continuo, opera 14, numero 6 in Sol maggiore, nella esecuzione di Valerio Losito al violino barocco, Carlo Calegari al violone, Diego Leverich arciliuto, Federico Del Sordo clavicembalo. E proseguiamo ascoltando di Alessandro Marcello la cantata Irene Sdegnata, Lucia Cortese, soprano, Camerata Accademica, direttore Paolo Faldi.

Di Alessandro Marcello avete ascoltato la cantata Irene Sdegnata nella esecuzione di Lucia Cortese, soprano, con la Camerata Accademica, direttore Paolo Faldi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
2: Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro, la preghiera che unisce tutti i cristiani, con un'espressione molto bella. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in proposito che attraverso la preghiera del Signore noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci viene rivelato il Padre. Ed è vero, più preghiamo con fiducia il Padre dei Cieli, più ci scopriamo figli amati e più conosciamo la grandezza del suo amore. Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo, e se a volte ci risponde con tempi e in modi difficili da capire, è perché agisce con una sapienza e con una provvidenza più grandi, che vanno al di là della nostra comprensione. Perciò, anche in questi momenti, non smettiamo di pregare e pregare con fiducia. In Lui troveremo sempre luce e forza. Recitando il Padre nostro, però, oltre a celebrare la grazia della figliolanza divina, noi esprimiamo anche l'impegno a corrispondere a tale dono, amandoci come fratelli in Cristo. Non si può pregare Dio come Padre e poi essere duri e insensibili nei confronti degli altri. Piuttosto è importante lasciarsi trasformare dalla sua bontà, dalla sua pazienza, dalla sua misericordia, per riflettere come in uno specchio il suo volto nel nostro.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
3: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
4: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
3: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
3: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
4: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
3: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.

0: secoli. Amen.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

0: fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Donna, dove sono? Nessuno ti è condannata. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E, chinandosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù disse: Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più. Per due volte Gesù scrive col dito per terra. Di nuovo si tratta della legge e di Mosè. Infatti, quando Dio scrive le tavole della legge per il suo popolo che attraversa il deserto, è lo stesso verbo. Il suolo, la terra degli uomini. È questa nuova tavola di pietra sulla quale una legge nuova che compie quella antica è inscritta da Cristo stesso. E questa legge nuova, che non è diversa da quella antica, è enunciata così: Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più. La donna presentata dagli scribi e dai farisei non sembra essere accusata a torto. Non si dice che non abbia peccato, ma a che serve soffermarvisi, visto che nessuno è ingenuo, nessuno è senza peccato? E Gesù, l'innocente, si schiera dalla parte dei peccatori una volta di più e, come loro, non getta alcuna pietra. Il suo modo di liberarci dalla sventura e dalla condanna consiste nel non lasciare alcuna presa all'accusa. Questa volta Gesù costringe i capi al giudizio senza accusare nessuno. La sua retorica è temibile ed egli ritorce contro di loro la trappola che gli veniva tesa. È una legge che non cambia dall'inizio della Bibbia e in tutta la storia del popolo di Dio. L'accusa ricade sull'accusatore. Sono le nostre opere che ci giudicano. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Al contrario, il fatto di non condannare è un atto di creazione. È volere che l'altro viva. Quando Gesù scrive per terra con la mano e fa di tutto il suo essere un baluardo contro l'accusa che stava per uccidere la donna adultera, egli crea. Quando rimanda la donna a casa sua viva, incoraggiandola a preservare questa innocenza, incoraggiandola a non peccare più, egli crea. Quando, uniti a Cristo, lasciamo l'accusatore al suo mucchio di pietre per preservare l'innocenza originaria di colui o colei che è accusato, il Signore, con le nostre mani e i nostri occhi, crea. Credo che non ci sia alcun riconoscimento possibile della propria colpa senza partire da questo perdono creatore. Infatti il perdono vede il fondo di innocenza non intaccata dalla colpa, a partire dalla quale può rinascere una relazione.
Non solo il perdono precede la confessione dei nostri peccati, ma la permette. Diviene allora un'azione di grazie, un ringraziamento. Il nostro testo non dice cosa pensa la donna di tutto questo. Il gesto di Gesù è pura gratuità. Egli resta solo con la donna, sempre là, in mezzo. Ricordiamo questa parola di Giovanni Battista all'inizio del Vangelo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Se il posto del Cristo fra noi è quello di essere in mezzo a noi, e forse perfino in mezzo di noi, ecco che la donna ormai è esattamente in quel posto, con il Cristo, nel luogo in cui ogni relazione è aggiustata. Gesù Cristo, con la sua presenza, risana tutte le nostre relazioni e le purifica da ciò che le rovina. Ed essere con Lui è il posto giusto, il nostro ambiente di vita, al di fuori del giudizio. Alcuni versetti più avanti precisa infatti: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Naturalmente ciò scatenerà la collera di coloro che giudicano, e lui che non condanna sarà condannato. Raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Forse questo è il prezzo da pagare, ancora oggi.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
2: Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro, la preghiera che unisce tutti i cristiani, con un'espressione molto bella. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in proposito che attraverso la preghiera del Signore noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci viene rivelato il Padre. Ed è vero, più preghiamo con fiducia il Padre dei Cieli, più ci scopriamo figli amati e più conosciamo la grandezza del suo amore. Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo, e se a volte ci risponde con tempi e in modi difficili da capire, è perché agisce con una sapienza e con una provvidenza più grandi, che vanno al di là della nostra comprensione. Perciò, anche in questi momenti, non smettiamo di pregare e pregare con fiducia. In Lui troveremo sempre luce e forza. Recitando il Padre nostro, però, oltre a celebrare la grazia della figliolanza divina, noi esprimiamo anche l'impegno a corrispondere a tale dono, amandoci come fratelli in Cristo. Non si può pregare Dio come Padre e poi essere duri e insensibili nei confronti degli altri. Piuttosto è importante lasciarsi trasformare dalla sua bontà, dalla sua pazienza, dalla sua misericordia, per riflettere come in uno specchio il suo volto nel nostro.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La puntata odierna è dedicata all'Olocausto. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi parleremo di Olocausto. Il 27 gennaio scorso abbiamo ricordato la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare questo triste anniversario ci colleghiamo con Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come dicevo poco fa, il 27 gennaio scorso abbiamo celebrato la giornata della memoria. Che significato ha, secondo lei, questo anniversario?
1: È un significato importante. Tutti conosciamo, parlavo l'altro giorno con i miei ragazzi, bambini, no? Tutti ricordano la scritta all'ingresso del campo di concentramento di Auschwitz: il lavoro rende liberi. Messo dai tedeschi, una sorta di farsa, di sarcasmo. Andando più avanti, però, c'è un'altra scritta posta dai polacchi, questa volta per introdurre la visita delle baracche del campo. Questa frase impressiona, scritto così, in uno studio alla storia, prendendo coscienza dei propri errori, è destinato a ripeterli. E come pare un monito grave, cioè che introduce la visita, no? Che fa pensare e preoccupa per chi ha scarsa memoria storica. E dunque non solo studiare il passato, ma anche prendere coscienza dei propri errori, in un certo senso celebrare laicamente questi anniversari serve, no? Noi cristiani in questo senso siamo esperti di celebrazione, di far memoria, che è centrale, no? La nostra fede, la trasmissione della nostra fede è avvenuta dai primissimi tempi della Chiesa, quando ancora non si parlava di cristiani, proprio attraverso la celebrazione del memoriale eucaristico. Il nostro fare memoria cristiano è ancora più forte, perché rende presente il Signore nella Pasqua di salvezza. Però, ecco, lo stesso vale per le celebrazioni laiche. Ecco, non c'è nulla di fasto, di orgoglio, ma è prendere coscienza del dramma, delle colpe di una grande parte della popolazione tedesca, ma anche europea, nell'indifferenza. Quando entriamo nel memoriale della Shoah sotto la stazione centrale, la grande espressione che ci accoglie è indifferenza. Quindi servono appuntamenti solenni per ricordarci e aiutarci a fare memoria affinché tragedie come quella dell'Olocausto non vengano non solo dimenticate, ma non vengano più ripetute.

0: anche lei, Don Claudio, nei giorni scorsi si è recato nel campo di concentramento di Auschwitz. Che significato ha, secondo lei, visitare quel luogo? E lei che impressioni ne ha riportato?
1: Dunque, per me era la terza volta che ci andavo, e la prima nell'ottobre del 98 faceva un freddissimo, poi un'altra volta una decina di anni fa, e l'ultima appunto pochi giorni fa, quando lei mi ha raggiunto con la telefonata. E rispondo a queste domande rifacendomi alle parole di Papa Benedetto nella sua visita anni fa, e disse: come figlio del popolo tedesco non potevo non venire qui. Chiaro, lui come figlio di un popolo a cui gerarchia è imputata la responsabilità di questo errore, ci doveva andare, un papa tedesco, perché in qualche maniera questa ferita lancinante e sanguinante doveva essere un po' ricucita. Ma ci devo andare anche io, ci deve andare anche lei, ci dobbiamo andare noi, che non c'eravamo a quei tempi, perché io devo imparare a guardare con i miei occhi quel palcoscenico del male. Se non ci vado e non vedo e non sento contorcermi un po' le viscere di fronte a tutto quel dolore senza senso, e allora è un parlare. Ci devo andare, perché questo che io mi sono sentito quest'ultima volta, poi in maniera ancora di più, forse era un pochi, faceva freddo, veniva buio, mi sentivo salire il magone dentro, no? anche una certa rabbia, no? Nel racconto che ci faceva la guida. E allora il mio cuore, ci vado perché deve essere allenato alla pietà, no? Mi ha spaventato quello spettacolo del male, il racconto della guida, le fotografie dell'orrore, immaginare come 700-800 persone potessero starci in una baracca che ne poteva contenere soltanto un centinaio e poco più, no? Le immagini di quegli uomini ridotti a larve, a scheletri ambulanti, un sistema che annientava ogni forma di dignità, no? Ecco, mi è venuto un nodo alla gola attraversando quei corridoi e quelle stanze. Allora, io credo che certe cose serve vederle, perché non è soltanto la nostra testa che deve essere, come dire, attenzionata, ma anche un po' il nostro stomaco, perché quando lo stomaco è ferito, allora forse vedendolo e sentendo dentro un po' questa pena, ecco, siamo messi un po' in guardia, allora siamo un po' vigilanti su chi ci governa. Quando uno fa un po' il digiuno, riportando sul nostro ambito, no? E quando fai un po' il digiuno, che capisci allora cosa vuol dire quelli che soffrono la fame. Ecco, direi un po' questo. Andarci vuol dire sentire quelle grida, il pianto, e vedere, sentirci un po' davvero turbare dentro.
0: Ritornando poi alla visita di Papa Benedetto XVI, il suo lungo discorso iniziò con una domanda, quella che forse ci siamo fatti in tanti: perché, Signore, hai taciuto? Da credente, come porsi di fronte a questo interrogativo, al silenzio di Dio?
1: È un interrogativo che ci siamo posti in molti e che ci poniamo anche di fronte ad altre situazioni. Se pensiamo ai 40 milioni i cristiani uccisi nei gulag sovietici, e lì le pagine non sono ancora state aperte, gli archivi da Stalin, poi altri uccidi, quello che sta succedendo ancora adesso in Congo, no? Ecco, io non so come rispondere a questa domanda, perché è un grande mistero. Rispondo come rispose Benedetto, come rispondo di fronte alla morte di un giovane quando vado a visitare i suoi genitori da prete, no? Innanzitutto con un silenzio, no? Perché quello del male è un grande mistero, un mistero quello della morte, no? Come pensare che l'uomo, che è un capolavoro di Dio, perché così siamo, possa arrivare a compiere azioni che non sono nemmeno raccontabili d'altra da crudezza, come possa prima o poi finire l'uomo. E qui non è tanto da chiamare in causa Dio, ma l'uomo stesso. Se dovessimo chiamare in causa Dio davvero, seriamente, dando corso a questa domanda, credo che non basterebbero 365 giorni all'anno per Dio intervenire in ogni situazione di violenza, di ingiustizia, no? Che c'è nel mondo. Ecco, io credo questo, che Dio, soprattutto questo tema della libertà, che chiaramente non si può affrontare qui nella domanda e ci vuole anche competenza che io non ho, nel senso che proprio per imparare questo, quando io parlo con i ragazzi, dei giovani, di questi temi, dico che perché Dio ci ha creati liberi fino a un certo punto, no? Fino a un certo punto siete liberi, altrimenti poi no, no? Ma quelle bestie che per certe ore della giornata sono fatte uscire al pascolo, per il resto poi sono costrette in piccole recinte.

0: Anche Angelo Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, si adoperò molto nei suoi anni in Turchia e in Grecia a salvare migliaia di ebrei. Ecco, cosa ci dice a riguardo Don Claudio?
1: È una bella pagina di Angelo Giuseppe Roncalli, tra l'altro questo si conosce poco perché si è l'aspetto devozionale con Giovanni, ma il mondo ebraico ha una grande attenzione, una grande riconoscenza per Papa Giovanni Angelo Giuseppe Roncalli, perché nei suoi 10 anni in Turchia, durante il periodo delle leggi razziali in Grecia, si adoperò molto, collaborò intensamente, questo con l'aiuto dell'ambasciatore tedesco in Turchia, questo Franz von Papen, che fu cancelliere addirittura prima di Adolf Hitler, il vice cancelliere nei primi anni di Hitler, questo personaggio importante. E qui insieme collaborarono, costruirono passaporti falsi, scrissero certificati di battesimo falsi e salvarono migliaia e migliaia di ebrei, fecero partire una nave bloccata nel porto di Istanbul che doveva ritornare in Germania, e quindi bambini, piena di bambini destinati poi ai campi di concentramento, invece fu fatta partire invece e andata verso appunto la Palestina. Ecco, devo dire che questa è una pagina molto molto bella. Se posso dire un ultimo particolare, Camaitino, questa casa di Papa Giovanni, è conservato un orologio a pendolo. Ecco, lì è un regalo fatto a Papa Giovanni da una coppia di ebrei diventati grandi. Quando diventò Papa, quei bambini che li salvò, diventati grandi, andarono al Papa e dissero: lei, Santo Padre, regaliamo questo orologio bellissimo, ogni volta che suonerà ricorderà che ha salvato migliaia e migliaia di ebrei. Questa è una bellissima testimonianza. Due ebrei di Chicago, ecco, per dire questo grande impegno che Roncalli.

0: Ragazzi.
1: Oggi vediamo nuovamente lo tsunami dell'antisemitismo. Don Claudio, non dobbiamo mai aver paura di smascherarlo, non dobbiamo mai smettere di avere paura di opporci.
2: Certo, appunto, quello che vediamo, io credo una cosa, ci sono questi rigurgiti di antisemitismo, è un bel segnale, mi viene a dire non si è vigilato abbastanza e si è lasciato correre, no? Quando si vedono episodi di convegni, riunioni di saluti fascisti, violenza fuori dagli stadi, attacchi ai simboli ebraici o alla dignità umana, mi pare che non ci sia abbastanza opposizione, volontà seria di indagare e condannare, questo non fa bene, no? Ecco, anzi fa aumentare il senso di forza in questi gruppi fanatici, anche il linguaggio, no? Ultimamente anche delle politiche, no? Deportazione, asfaltare, bruciare, non va bene, il linguaggio ha un potere enorme, un alibi forte per quelli che sono animati da idee antisemite o razziste, no? Quindi allora da dire non bisogna far finta di niente, non bisogna minimizzare come si fa con i bambini quando hanno combinato una marachella, no? A me pare che oggi Orazio tiri una brutta aria, perché c'è indifferenza o peggio colpevole, consapevole silenzio. E quindi mi pare anche come Chiesa dobbiamo parlare di più, dobbiamo denunciarlo e aiutare i ragazzi a rendersene conto, perché anche loro diventino poi vittime, ma vittime colpevoli di un modo di agire e di essere che rischia di farci cadere in pericolose derive razziste. Quindi occorre di più dire, di più denunciare, riconoscere, non far passare come cose occasionali, no? C'è una brutta aria e bisogna opporsi.
1: Quell'indifferenza che citava, che è poi l'anticamera dell'egoismo. E ricordare i mali del passato resta un compito fondamentale, così facendo plasmiamo il nostro presente e diamo forma al nostro futuro. È importante non solo ricordare il passato, ma usarlo per ispirarci a costruire un mondo migliore per le generazioni future, Don Claudio.
2: C'è una pedagogia del peccato e della penitenza. Noi cattolici l'abbiamo un po' imparata, dovremmo averla imparata, a partire soprattutto dal sacramento della penitenza, che è vera e propria scuola di novità di vita. Confessare i nostri peccati non equivale a dimenticarli, no? Quasi come dire abbiamo fatto un bucato e basta e cambiamo vita, perché in qualche maniera i segni del nostro peccato rimangono. Faccio un esempio: se io ho fatto del male a qualcuno, quando incontro questo qua per strada, insomma io faccio fatica a guardarlo in faccia, in qualche maniera il vederlo mi ricorda la mia offesa, il mio male. Quindi riandare con la memoria al nostro peccato ci rende ogni tanto, ecco, ci rende più consapevoli della nostra responsabilità. Il dolore che ne viene è positivo talvolta, perché ci induce a piangere, perché quelle lacrime, quel dolore lì, sono efficaci per frenarci qualora fossimo tentati di ripetere quel male. Ecco, io credo ricordare non solo in termini intellettuali, ma vorrei dire affettivi. E quando questo si fa, no, nella giornata di memoria, col cinema, con il teatro, la testimonianza, aiuta questo, perché la memoria non è un esercizio soltanto della testa, ma innanzitutto del cuore e dei sentimenti. E aggiungo una cosa, leggevo il psicologo Crepena, cioè, abbiamo perso la pietà, ecco questo, cioè allenare i sentimenti anche alla sofferenza del male compiuto che abbiamo visto compiere dall'uomo, ecco, in qualche maniera riattiva il senso della pietà.
1: Don Claudio, mi fermerei, la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla, bellissime le sue riflessioni.
2: E grazie a voi per la pazienza.
1: Tanto noi ci risentiamo spesso.
2: A disposizione, io sono quando volete, anzi con molta gioia, con molto piacere da parte mia.
1: Grazie per questa sua testimonianza. Allora io le dedico il prossimo brano e le auguro una buona giornata.

Celebramus missam de feria quinta hebdoma de undecime temporis per annum, cum prefazione quarta communi et prece eucaristica tertia.

0: Oremus, Deus, in te speransium fortitudo, invocationibus nostri ad esto propitius, et quia sine te nil potes mortalis infirmitas, grazie tue presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum iam nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per tre volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare nella perdizione re e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Laetamini justi in Domino.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Dominus regnavit, exultet terra, letentur insule multe, nubes et caligo in circuitu eius. Justitia et judicium firmamentum sedis eius.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Ignis ante ipsum precedet, et inflammabit in circuitu inimico eius. Illustrarunt fulgura eius orben terre, vidit et contremuit terra.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini, a facie Domini omnis terra. Annunziaverunt cieli justitia meius, et viderunt omnes populi gloriam eius.
0: Laetamini justi in Domino.
1: Confundantur omnes qui adorant sculptilia et qui gloriantur in simulacris suis. Adorate eum omnes dii.
0: letamini.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di giovedì 18 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra, Stati Uniti-Iran, i presidenti firmano l'accordo a distanza, superflua la cerimonia ufficiale prevista venerdì in Svizzera. Il G7 accoglie con favore l'accordo tra USA e Iran, al centro del vertice anche l'Ucraina e l'intelligenza artificiale. Leone XIV soddisfatto per l'accordo tra Stati Uniti e Iran, il risultato, ha detto al termine dell'udienza, di un paziente lavoro di dialogo, e sul conflitto in Ucraina ribadisce aprire vie di dialogo e spegnere l'odio. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. I presidenti di Stati Uniti e Iran, rispettivamente Donald Trump e Massoud Pezeshkian, hanno firmato a distanza la bozza d'accordo che apre a 60 giorni di intensi negoziati per porre fine alla guerra. L'intesa include il Libano, dove però l'escalation non si ferma. Israele annuncia la morte di un proprio soldato durante un combattimento nel sud. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Alla fine la firma dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti è arrivata, con Teheran che si impegna a diluire il proprio uranio arricchito nell'ambito dei negoziati di 60 giorni che adesso si aprono, e Washington che in cambio revoca all'istante tutte le sanzioni, a partire da quelle contro il petrolio iraniano. Una sigla apposta a distanza tra i presidenti iraniano Pezeshkian e statunitense Trump, che si trova in visita in Francia e che rende di fatto superflua la cerimonia prevista per domani in un resort a Lucerna in Svizzera, alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La bozza prevede la fine delle ostilità anche in Libano, da qui il segretario generale di Hezbollah Naim Qassem l'ha definito una grande vittoria per l'Iran, che da sempre appoggia la milizia sciita. Nel paese dei cedri però di fatto il conflitto prosegue. Israele ha annunciato oggi la morte di un soldato delle forze di difesa durante combattimenti non meglio specificati nel sud, e anche l'intercettazione di diversi razzi lanciati contro il proprio esercito.
1: E l'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato accolto con favore dal G7, che si è chiuso ieri a Evian in Francia. Dai leader delle 7 potenze filo occidentali è arrivata anche la disponibilità a garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Al centro del vertice anche la governance dell'intelligenza artificiale e il sostegno all'Ucraina. Sentiamo Marco Guerra.
3: È stato un vertice segnato dalla ricerca dell'unità tra l'Europa e gli Stati Uniti, con il tentativo dei leader del vecchio continente di riportare Washington dentro una cornice multilaterale sui principali dossier internazionali. Dopo aver accolto con favore l'accordo tra USA e Iran, aver espresso la disponibilità a impegnarsi nella sicurezza dello stretto di Hormuz, i 7 leader delle economie più potenti del mondo, nella dichiarazione finale congiunta, hanno ribadito il sostegno incrollabile a Kiev, impegnandosi ad aumentare le forniture di difesa aeree, intercettori e capacità a lungo raggio. Il testo prevede anche un aumento della pressione sull'economia russa, inclusi i settori petrolifero e del gas. Il padrone di casa Macron ha definito l'intesa un vero progresso. Non si è parlato solo di difesa, il G7 ha posto le basi per una forte partnership tra Stati Uniti e Unione Europea per la governance dell'intelligenza artificiale. Il documento quadro punta a stabilire regole etiche, standard di sicurezza, linee guida condivise per lo sviluppo della tecnologia.
1: È stata un'altra notte di massicci attacchi incrociati delle forze russe e ucraine. Mosca ha attaccato Kiev e la regione di Dnipro più di 10 volte, quasi 900 i raid nella regione di Zaporizhzhia, 3 i feriti. Dal canto suo l'Ucraina ha bombardato la regione russa di Rostov, dove un deposito petrolifero è in fiamme. Droni sono stati lanciati anche verso Mosca. E il Papa ieri, al termine dell'udienza generale, ha espresso profonda preoccupazione proprio per la tragedia che in Ucraina ancora miete vittime e causa distruzioni anche di luoghi sacri. Soddisfatto invece dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, è il risultato, ha detto Leone XIV, di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Alessandro De Carolis.
4: La soddisfazione è il sentimento che riempie il cuore di Leone. Il 19 giugno, ricorda a fine udienza generale, rappresentanti di Stati Uniti e Iran saranno al tavolo a Lucerna, in Svizzera, per firmare un accordo che si spera metta fine alla guerra scoppiata a fine febbraio.
5: Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli.
4: C'è poi il fronte ucraino, da cui le notizie in arrivo sono invece le stesse da più di 4 anni. Notizie dolorose, dice il Papa, di un conflitto che continua ad allargarsi.
5: Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
1: Voltiamo pagina. Oggi alle 16.30 in San Pietro a Roma le esequie del cardinale Camillo Ruini, deceduto martedì. Ecco come lo ricorda il cardinale segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin.
6: Il cardinale Ruini è stato una grandissima figura nella storia della Chiesa italiana, ma direi della Chiesa universale, che ha veramente inciso con la sua personalità e con le sue iniziative anche nella vita della Chiesa. Quindi li conserviamo, gli conservo una grande riconoscenza. Piuttosto in questi ultimi anni, ecco, quando riuscivamo a incrociare, c'è sempre stato, diciamo, un dialogo molto molto bello e molto fraterno.
1: Torniamo sullo scenario internazionale. È passato un mese dall'inizio dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con epicentro nella provincia nord-est dell'Ituri, in un territorio già segnato da un conflitto armato. Al microfono di Edoardo Valentino la testimonianza di Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere.
7: La situazione dell'epidemia di Ebola è molto molto critica in questo momento nella regione del nord-est del Congo, con oltre 650 casi confermati e più di 130 decessi. Quindi una situazione che dopo un mese dalla dichiarazione dell'epidemia stessa è veramente preoccupante, sta andando a una velocità mai vista, purtroppo portando già questa epidemia al terzo posto nell'epidemia di Ebola in termini di numeri di persone colpite.
8: Nell'attesa di una cura o di un vaccino per il ceppo bundibugio, qual è ora la strategia più efficace per controllare l'epidemia?
7: Ad oggi è l'attività di sorveglianza, quindi il tracciamento dei contatti e il follow up dei contatti, cercando di isolarli il prima possibile per impedire che propaghino il contagio e allo stesso tempo per cercare di fare di tutto per salvarli. Verso questa specie virale non abbiamo la possibilità ad oggi di una vaccinazione, quindi non abbiamo ad oggi quell'arma che speriamo sia disponibile il prima possibile.
1: Non si fermano provocazioni e violenze contro i palestinesi in Cisgiordania, dove alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi a nord di Ramallah e imbrattato i muri con slogan razzisti che incitano all'odio. Abitanti locali li hanno affrontati e i militari israeliani sono intervenuti sparando lacrimogeni e granate stordenti. La crisi alimentare globale rischia di aggravarsi nei prossimi mesi. Secondo l'ultimo rapporto congiunto della FAO e del Programma Alimentare Mondiale, 13 paesi e territori sono oggi classificati come hotspot della fame, ossia territori nei quali milioni di persone potrebbero dover affrontare un ulteriore peggioramento dell'insicurezza alimentare nei prossimi mesi. Tra le situazioni più gravi figurano Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, indicati come gli epicentri mondiali della crisi per intensità e numero di persone coinvolte. In chiusura la pagina della cultura, fino al 25 ottobre il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto ospita l'Annunciazione di Federico Barocci, proveniente dalla Pinacoteca Vaticana, un ritorno nel luogo per il quale il dipinto era stato realizzato alla fine del Cinquecento. Paolo Ondarza.
9: Torna a Loreto l'Annunciazione di Federico Barocci, capolavoro, custodito nella Pinacoteca Vaticana. L'opera fu realizzata tra il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino, nella Basilica della Santa Casa, e vi rimase fino alle requisizioni napoleoniche. Dopo il passaggio a Parigi e il rientro in Italia nel 1815, il dipinto entrò nelle collezioni vaticane. La mostra allestita nel Museo Pontificio offre un focus su un'opera essenziale nella sua iconografia, capace ancora oggi di comunicare il Vangelo. Fabrizio Biferali, curatore del reparto Arte Secoli 15 e 16 dei Musei Vaticani.
10: Molti appunto non avevano la possibilità di leggere la Bibbia, le Sacre Scritture, avevano queste immagini che erano così esplicite che non avevano appunto bisogno di accedere poi alla fonte testuale.
9: Originariamente su tavola, il dipinto venne trasferito su tela dai restauratori francesi ed offre quindi una testimonianza storica di una pratica in voga oltre Alpe nell'Ottocento.
1: Radio Giornale termina qui. Da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Fra qualche istante la linea a Radio Vaticana con voi, con l'informazione ci ritroviamo alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, siamo in diretta. Bentrovate amiche, bentrovati amici di Radio Vaticana da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: Saluto al di là del vetro Damiano Caprio, Patrizio Ciprari, tra coloro che ci consentiranno di essere con voi fino alle 11 come ogni giovedì. Voi che siete protagoniste e protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722 come in realtà già fanno molti, prima ancora della sigla.
2: Esatto, c'è un buongiorno che è arrivato da Pietro, arriva puntualmente ogni mattina intorno a proprio a quest'ora, tra le 8 e le 8 e 10. Intanto ci sta scrivendo anche Filomena e aspettiamo, insomma, vediamo la scritta, sta scrivendo, vediamo cosa sta preparando per questo intervento. Intanto oggi un pensiero in modo particolare non tanto ai ragazzi che ormai già saranno a scuola, ma magari ai loro familiari, ai loro amici. Saranno tutti in tensione, oggi iniziano gli esami di maturità, oggi tema di italiano.
1: Tu ricordi il tuo?
2: Ce n'erano diversi.
1: Qual hai scelto?
2: Io ho scelto credo quello di cronaca.
1: Quello di cronaca.
2: Tu?
1: No, io scelsi quello sull'importanza di fermarsi a pensare. Sull'importanza del pensiero. Era il 2004 e quella traccia mi colpì anche perché avevo letto qualcosa nei mesi precedenti sul tema. E insomma, chissà voi se avete un ricordo del vostro esame, che poi in realtà lo scrittore D'Avenia, che ogni lunedì sul Corriere della Sera ci racconta qualcosa di questa Italia, di questo mondo attraverso gli occhi della scrittura e della cultura e della letteratura in particolare, sottolineava proprio lunedì come in realtà l'esame di maturità in ogni paese vive di una natura e di una realtà propria, cioè sono diversissimi. Anche nella stessa Unione Europea è veramente complesso provare a equiparare questo o quel paese. Già tra Italia, Francia e Danimarca, se non erro, sono differenze enormi. E talvolta l'esame si sviluppa in più momenti, non certamente in pochi giorni o settimane come in Italia. Il giudizio conta fino a un certo punto, conta molto di più ad esempio in taluni paesi il cercare di indirizzare, quindi lì il termine maturità, la studentessa o lo studente verso quello che poi sarà il dopo liceo, il dopo scuola professionale. Ecco, ci si deve anche interrogare, no, su quanto poi il termine maturo indica, perché in fondo maturo è quando è pronto,
2: esatto.
1: Ma non può essere legato a una data,
2: e non può essere uguale per tutti allo stesso momento.
1: Però
2: certo.
1: Certamente stanno migliaia e migliaia di giovani per vivere un momento indimenticabile, poi chissà se maturi lo si è prima, lo si è dopo, lo si è durante,
2: non
1: lo si era mai. Ma andiamo avanti, diciamo i messaggi. Serena ci saluta, poi ancora Ludovico, buongiorno, e grazie, arriva anche da Angelo un saluto, da Mirella che ci scrive dalla Toscana, Carlotta. E poi tu dicevi di
2: Filomena,
1: eccolo qui,
2: che ci dà un buongiorno speciale.
1: Un buongiorno speciale, e un piccolo gesto può cambiare il corso del giorno, perché è importante anche ricordarci degli anziani, delle fragilità, delle solitudini. Lasciare solo non è giusto. Tra l'altro ricordiamo che parte di quello che tu hai scritto lo abbiamo letto e andremo ad approfondirlo anche nelle prossime settimane nel messaggio che Papa Leone ha scritto per la giornata dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Buongiorno, pace e bene a tutti, uniti nell'amore di colui che è amore, scrive Paola. Cerchiamo però di capire, Stefania,
2: di cosa
1: accadrà in queste tre ore assieme, partendo dalla rassegna stampa tra pochi minuti dai quotidiani italiani e dai siti internazionali, e ancor prima sarà con noi Paola Simonetti, che ha condotto il Radio Giornale. Cercheremo di comprendere meglio cosa accade nel mondo.
2: E poi con il caporedattore della redazione in lingua romena, padre Adrian Danca, come ogni giovedì, torneremo in modo particolare sul recente viaggio apostolico di Leone in Spagna e ci soffermeremo in particolare sulle Canarie.
1: Spazio poi a Cuba e in particolare alle possibili novità relative all'economia che sono state annunciate dal presidente. Ne ha parlato Marco Guerra con il collega Roberto Darin.
2: E proprio in questi giorni sono stati annunciati i vincitori del World Report Award, uno dei principali riconoscimenti dedicati al fotogiornalismo in Italia. In diretta con noi sarà Alberto Prina, che è direttore, curatore e ideatore del festival.
1: Come ogni giovedì poi sarà con noi Lorena Leonardi, presenteremo quella che è la settimana del Papa e poi ancora un appuntamento con l'Osservatorio Mondiale delle Donne. Avremo in studio la segretaria generale e poi ancora un membro della Scuola della Sinodalità. Tra l'altro proprio oggi si tiene, lo diremo tra un attimo, un webinar organizzato da questa splendida realtà che abbiamo ospitato nel corso del nostro palinsesto ogni mese. Oggi chiuderemo questo mini ciclo assieme all'Osservatorio Mondiale delle Donne.
2: Infine sarà con noi in studio il dottor Michele Salata, che è responsabile del Centro di Cure Palliative Pediatriche dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.
1: Noi iniziamo con Antonello Venditti. Non potevi mettere notte prima degli esami perché altrimenti si andava in onda ieri, però ci parli di...
2: Insomma. Di una scuola famosa. Io l'ho frequentata.
1: Tu l'hai frequentata, Giulio Cesare.
2: Giulio Cesare.

0: importanti licei, in particolare il Liceo Classico di Roma, il Giulio Cesare. Mi piace l'inizio, no, di questo brano, che ti dà l'idea di a che periodo ci riferiamo, a quale periodo ci riferiamo, perché parla di classi di 34 persone, cioè ormai impensabili, classi così piene, affollate.
1: Noi eravamo 29.
0: Insomma, ancora numeri notevoli. Ultimamente, insomma, si sono un po' ridotti.
2: C'è un altro liceo, sempre a Roma, che si trova nella home page. Stiamo vedendo i siti online perché tra 7 minuti si apriranno le buste, dunque avremo le tracce di questa maturità 2026. Ma c'è anche un video girato stanotte a Roma davanti al liceo Mamiani. Perché? Perché un centinaio di studenti con tanto di cassa hanno cantato a squarciagola notte prima degli esami, la notte appunto prima degli esami. Ti confido, cara Stefania, che
0: anche tu?
2: Sì, avevamo fatto la stessa cosa, però eravamo andati al Circo Massimo a farlo, memori anche del concerto di Venditti del 2001, eravamo passati pochi anni e eravamo andati a farlo al Circo Massimo, effettivamente davanti al liceo, ancora più, più ragion d'essere. Scopriamo il santo di oggi, Stefania?
0: Sì, i santi di oggi.
2: I santi.
0: E allora oggi, 18 giugno, si ricordano i santi Marco e Marcelliano, martiri romani. Sono forse fratelli di carne, ma certamente fratelli nel martirio. Marco e Marcelliano vengono arrestati nel 304 dal prefetto Cromazio, che concede loro un mese per rinnegare la loro fede. Rifiutatisi, vengono martirizzati e poi sepolti nel cimitero di Balbina sulla via Ardeatina. E poi oggi si ricorda anche Santa Marina di Bitinia, è una delle storie più singolari della Chiesa antica. Marina di Bitinia divenne santa intorno all'VIII secolo dopo una breve e intensa vita passata in convento sotto mentite spoglie accanto al padre. Falsamente accusata, fu capace di riconquistare con tenacia di fede e carità la dignità perduta.
2: E così dunque per quanto riguarda questo 18 giugno, continuate a scriverci, raccontate se volete la vostra maturità oppure quanto sperate si possa trovare in quella che è la prima prova quest'anno, quali sono secondo voi gli argomenti caldi, quelli che non dovrebbero mancare nel cosiddetto Tototemi. Ovviamente si è parlato e molto del rapporto Stati Uniti-Unione Europea, dei conflitti armati dimenticati, intelligenza artificiale, ma poi lo sappiamo, ci saranno anche delle tracce che pochi hanno previsto. Rapidamente vi segnaliamo un paio di appuntamenti prima di andare a, da Paola Simonetti. Il primo a Roma stasera alle 18.30 alla splendida Basilica di Santa Maria in Trastevere, ma anche nella piazza, ci sarà una veglia di preghiera in memoria di chi? In memoria delle 77.000 persone, 77.000, avete capito bene, tra persone morte e disperse, che hanno perso la vita dal 1990 a oggi nel mare Mediterraneo, nelle altre rotte via terra dell'immigrazione verso l'Europa.
0: Mentre dalle 15.30 alle 17, come già annunciato poco fa, secondo di tre webinar organizzati dalla Scuola di Sinodalità dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, in collaborazione con la Segreteria Generale del Sinodo, questo sul tema abitare le reti, connessi condividendo doni. L'obiettivo degli incontri è riflettere su come abitare i social media con una presenza umana, cristiana e missionaria. In questo contesto viene inoltre presentato il kit della sinodalità, pensato per accompagnare la formazione e lo sviluppo della cultura sinodale in diversi contesti del mondo.
2: Come sempre alle 12 dalla Santa Casa di Loreto pregheremo assieme l'Angelus e il Rosario, alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del San

0: crocifisso in Cosenza. Vi ricordiamo anche alle 16:30 i funerali del cardinale Ruini, celebrati da Papa Leone in diretta su queste frequenze. Ben trovata Paola Simonetti, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, ben trovata Stefania, l'augurio naturalmente di una buona giornata e di un buon ascolto anche a chi ci sta seguendo e scrivendo in chat.
0: Apertura di oggi dedicata all'accordo tra Stati Uniti e Iran.
1: Sì, di primo piano nella nostra pagina informativa ancora la questione medio orientale, con la firma a distanza in realtà dell'accordo fra Stati Uniti e Iran, un'intesa fra le parti, come annunciato dal presidente USA Trump, che domani dovrebbe essere ufficializzata a Lucerna, ma in Svizzera, ma nulla è certo al riguardo, perché peraltro alcune fonti dicono che diciamo questa cerimonia appare come dire superflua. È un accordo che, è stato precisato, sarebbe pienamente in vigore già ieri. Tra l'altro alcune navi avevano attraversato lo stretto di Hormuz, prova diciamo dello sblocco dei divieti di navigazione. Gli accordi però prevedono anche la tregua di Israele sul Libano. Vedremo se questa effettivamente si attuerà. Non sono poche le incognite. Uno scenario, è bene precisarlo, quello dei conflitti in corso, su cui è tornato con vigore ieri anche il Papa al termine dell'udienza generale. Il plauso di Leone XIV è andato all'accordo fra Washington e Teheran. È il risultato, ha sottolineato, di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Dialogo che purtroppo sta mancando per quanto riguarda l'Ucraina. Infatti il Papa ha espresso un grande dolore per la tragedia che in Ucraina ancora, ha detto, miete vittime, causa distruzioni anche di luoghi sacri, nel contesto peraltro dell'intensificazione degli attacchi. È stata un'altra notte terribile su questa area, perché lo scontro è incrociato, è stato veramente, veramente duro. Peraltro l'Ucraina ha lanciato droni anche su Mosca, quindi l'intensificazione ci dice che, come dire, i due paesi sono stremati, quindi tentano forse l'estremo per chiudere questa partita. Noi ci auguriamo che davvero sarà così quanto prima. Siamo tornati poi sul G7 che si è concluso ieri a Evian in Francia, ne abbiamo parlato lungamente in questi giorni. I grandi protagonisti sono stati ovviamente proprio il conflitto in Iran e quello in Ucraina. L'accordo fra Washington e Teheran è stato naturalmente accolto con grande favore. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha definito il vertice un grande successo dopo la ritrovata armonia, così è stata definita, tra i grandi, e ha difeso naturalmente questa intesa che lui ha, come dire, fortemente voluto e su cui ha lavorato. Dai leader delle sette potenze filo occidentali, ci ha relazionato stamattina il nostro Marco Guerra, è arrivata anche la disponibilità a garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz. Vedremo poi nel corso delle ore e dei giorni in che modo. Di spicco però, lo ricordiamo, c'è stato il trilaterale Trump, Macron, Zelensky, che quest'ultimo è tornato a sollecitare maggiore sostegno a Kiev, l'incremento delle pressioni a Mosca, e infatti sostegno e nuove sanzioni sono state di fatto programmate. Putin nei giorni scorsi, è da ricordare anche questo, aveva lanciato un nuovo appello a Putin affinché si aprisse ad un accordo e ha sottolineato che farà quanto in suo potere per raggiungere questo traguardo. Analisti ci dicono che in realtà l'Ucraina non è in cima alla lista delle cose importanti per gli Stati Uniti, ma vedremo se ci sarà uno spiraglio. Al centro del vertice non è mancato il confronto sull'intelligenza artificiale, un tema carissimo a Papa Leone, per la quale è stata sancita una collaborazione proprio per una governance, cioè l'insieme di regole, processi, ruoli per gestire il settore. E poi Andrea, tu lo ricordavi poco fa negli appuntamenti, abbiamo dato spazio anche alla figura del cardinale Camillo Ruini, che è scomparso martedì scorso. Le esequie oggi alle 16:30 in San Pietro a Roma, che saranno celebrate proprio da Papa Leone. Uno spazio l'abbiamo riservato però anche al ricordo di questa figura di spicco della Chiesa da parte del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. In onda abbiamo mandato poche parole ma molto significative. Peraltro mi va di ricordare anche un telegramma al cardinale vicario per la diocesi di Roma Reina per la morte di Ruini. Il Papa lo ha ricordato come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, e ne ha sottolineato il lavoro per un fecondo dialogo con il mondo della cultura.
0: Ricordo ancora, saremo in Radio Cronaca diretta proprio per seguire assieme questi funerali dalle 16:25. A proposito di quanto dicevi del G7, anche le immagini raccontano, come sappiamo, questi forum intergovernativi nel dettaglio, e campeggia in particolare quella di Trump, che firma l'accordo con Macron, che alla sua sinistra guarda sorridente il momento in cui il presidente americano pone la sua firma. Certamente il G7 sarà ricordato, il G7 in Francia, anche e soprattutto per questo, e lo stesso titolare dell'Eliseo ha detto: i rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti sono tornati quelli di un tempo.
1: Sì, speriamo durerà, che sia così. Perché Trump è l'uomo delle sorprese, lo sappiamo.
0: Speriamo che sia così. Tornerai tu certamente dalle 9 con i radiogiornali flash. Sono le 8:33 e a proposito di folli, si sono aperte le buste in migliaia di licei e scuole per l'oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi che si apprestano a svolgere la prima prova di maturità. Noi ci ascoltiamo un brano e poi credo al termine dello stesso potremo darvi le tracce della maturità. Grazie Paola.
1: Grazie a voi.

0: da Seattle con passione, potremmo dire, Alice in Chains, questo era Don't Follow. 8:37 minuti, dovrebbero essere stati aperti i plichi che contengono le tracce.
1: Il ministro ha annunciato quella che è appunto il codice alfanumerico per l'apertura, lo ha fatto alle 8:30 in diretta su Rai 1 al TG1, dunque di fatto è iniziata la maturità 2026 in Italia.
0: Sette tracce, sei ore.
1: Beh, sì, sei ore ormai è un classico. E le sette tracce, queste insomma non sempre sono state sette, quest'anno sono sette. Gli auguri arrivano da Cinzia e poi ancora Anna, e Carlo scrive: ricordo bene la mia maturità, ricordo soprattutto la notte prima. Beh, evidentemente. E invece di notti tropicali parlano le agenzie in questi minuti, le abbiamo aperte perché appunto aspettiamo di capire quando avremo le tracce, ma si parla di notti tropicali su più di un'agenzia perché l'anticiclone africano ha fatto il suo ingresso nel continente europeo. C'è stato già un aumento nelle ultime 24 ore di 3-4 gradi nei valori massimi. Un'area subtropicale in risalita dal Sahara, dall'Algeria e dal Mali che arriverà, pensate, fino in Danimarca, dove il termometro raggiungerà i 30 gradi, un qualcosa di mai visto nel mese di giugno. Cosa ci aspetta? Al di là delle temperature che arriveranno ai 40, in particolare in quel di Firenze la prossima settimana, il problema è l'umidità, da cui notti tropicali, anche quando il termometro segna la notte 25 gradi, ne sono percepiti almeno 30. Siamo davanti a un cambiamento dovuto al riscaldamento globale. Lo scrive in particolare in un'agenzia, in un lancio agenzia, 9 colonne. Ancora nulla? No, abbiamo qualcosa, c'è un flash. L'autore scelto quest'anno dovrebbe essere Cesare Pavese. Dunque questo è il primo flash che arriva per quanto riguarda la maturità. Cesare Pavese. Continueremo a raccontarvelo, adesso entriamo nelle edicole. E 40 in punto, iniziamo con Avvenire. Misure senza dignità è il titolo che non lascia spazio a dubbi di Avvenire. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per le persone migranti, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare assieme. Sono bastate appena 2 settimane al Parlamento europeo per dare il via libera alla stretta sui rimpatri. Il regolamento è stato approvato grazie a una convergenza tutta a destra, salutata da un coro: rimandiamoli indietro. Non è l'ultimo atto, la stretta dovrà ancora essere approvata dal Consiglio, ma è un passaggio formale, entrerà in vigore dopo l'estate. La riforma prevede l'obbligo di cooperare con le autorità per chi si vede negato l'asilo o riceve una decisione di espulsione. Chi non dovesse farlo vedrà una detenzione fino a 24 mesi. Questo vale anche per i minori. La preoccupazione dei vescovi, in un'accorata nota della Commissione, a rischio diritti e dignità dei più vulnerabili. Poi sempre in prima pagina si parla, a proposito di caldo e cambiamenti climatici, di quanto sta accadendo nel nord Italia. Il titolo: Nord Italia secco, il Po vietato per l'irrigazione.
0: Il Corriere della Sera invece, come molti altri quotidiani, aprono oggi ovviamente sull'Iran. Iran, i 14 punti dell'accordo, firmata l'intesa digitale, Trump avverte, rispettino gli impegni o bombardo. E sempre dalla prima del Corriere della Sera leggiamo: diplomazia USA, un'umiliazione, di Federico Fubini. Mentre per quanto riguarda la politica interna italiana, Meloni dice: Vannacci, ciò che conta è governare bene, io non mi pongo il tema.
1: Ancora andiamo sul Fatto Quotidiano, il titolo di Apertura è dedicato all'accordo tra Stati Uniti e Iran, che viene raccontato in questo modo: gli Stati Uniti svelano il testo sull'Iran e ci ripensano. È un accordo molto solido, dice il presidente americano. Se non si comportano bene, torneremo a sganciarli bombe in testa. Va bene la firma, ma il finale è ancora da scrivere. Intanto il petrolio ieri era sotto gli $80 al barile, lo ricordiamo, nella primavera è stato sopra i $100 al barile.
0: La Repubblica, anche qui l'apertura è dedicata all'accordo Iran-USA. Ecco il piano: pubblici i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7 dice: grande successo, colpiremo se non rispettano i patti. Intesa firmata, già in vigore. Poi sull'Ucraina: Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. E poi un editoriale dedicato a un grande storico, Carlo Ginzburg, che è scomparso ieri. Addio Ginzburg, microstoria e impegno civile.
1: Ed è già polemica sulla maturità, perché una traccia riporta questo titolo a proposito di persone migranti: i confini contano, perché l'umanità deve svilupparsi e riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Questo lo apprende l'ANSA. I confini contano, l'umanità deve tracciare frontiere. Così l'ANSA, sarebbe una delle tracce dell'esame di maturità 2026. Ovviamente vi diremo di più, ma questo è il primo lancio dopo quello che riguardava Cesare Pavese delle agenzie. E i confini contano, bisogna tracciare frontiere. E allora, a questo punto, il titolo del giornale: porte chiuse ai migranti,
0: è in linea.
1: Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e modello Albania. Meloni, la vittoria della politica italiana. E così dunque il giornale.
0: Il Messaggero invece apre, come tutti gli altri grandi quotidiani, con l'accordo USA-Iran. Concluso il G7, il presidente USA: lo chiameremo accordo Trump. USA-Iran, intesa in 14 punti, memorandum firmato a distanza dall'America, 300 miliardi a Teheran, che rinuncia al nucleare. Meloni dice: la pace con Donald, abbiamo entrambi un carattere forte. E poi le stoccate a Vannacci. Sempre dalla prima del Messaggero, ancora le analisi del Messaggero su questa intesa. E poi in alto leggiamo: l'addio a Ruini, oggi a San Pietro i funerali celebrati dal Papa.
1: Protagonista anche la storia italiana, perdonateci se alterniamo i titoli con la maturità, ma le tracce vengono battute in questi istanti dalle agenzie. Assemblea costituente e discorso dell'insediamento di Saragat tra le tracce. Vediamo, c'è un AGI, no, sono anche questi lanci. Cesare Pavese viene ribadito, dunque è lui il protagonista per quanto riguarda la maturità 2026. È anche confermata quella traccia: i confini contano, perché è importante tracciare frontiere. Andiamo all'interno dei quotidiani, partiamo come ci piace fare da Popotus, perché nel parlare della maturità c'è tutto un approfondimento sulla lingua italiana, pagina 4 del quotidiano per i più piccoli, che lo ricordiamo è allegato ad Avvenire il giovedì. Quando parliamo, la precisione è importante, ed è importante avere un vocabolario ricco, perché aiuta ad esprimere meglio pensieri e emozioni. Nessuno entrerebbe in gelateria, leggiamo su Popotus, chiedendo semplicemente un gelato. Che gelato ci si sentirebbe chiedere? Un cono, uno scodellino, un cornetto, un ghiacciolo, un semifreddo o che altro? Idem se si desidera una crostata, un ciambellone, un plum cake con mille foglie. In pasticceria non chiederemo solo un dolce. Allora, quando parliamo, la precisione è importante, perché parlare bene è comunicare bene. Non esiste un numero ideale di parole per esprimersi al meglio, ma c'è una certezza, cioè che più ne conosciamo, meglio. meglio viviamo. Non solo parleremo un italiano più corretto, ma avremo rapporti migliori con le persone a cui ci rivolgiamo. La linguista Valeria Della Valle l'italiano lo studia, lo insegna, lo indaga da una vita con la passione di chi ha a cuore una lingua viva, chiara e corretta. Maneggiare una lingua così varia, ricca di significati e sfumature come l'italiano, significa poter discutere meglio di un argomento, possedere uno strumento utile, esprimere i pensieri, conoscere, difendere i diritti, raccontare i sentimenti. Al contrario, quando ci mancano le parole, come succede a uno straniero che non conosce ancora bene la nostra lingua, comunicare diventa più difficile. Così Popotus a pagina 4.
0: E di maturità parlano diversi quotidiani, anche sulle pagine del Corriere della Sera leggiamo al via la maturità come cambia il voto. E poi c'è un'intervista ad una ragazza, si chiama Linda, che qualche anno fa per protesta, ricorderete, forse qualcuno lo ricorda, fece scena muta all'orale e però passò lo stesso l'esame, cosa che ora sarebbe impossibile. Infatti tra le nuove norme del nuovo esame di maturità, la scena muta equivale a bocciatura, anche se magari si è fatto degli scritti buoni, insomma con buoni voti. Al via la maturità, come cambia il voto? Sono quasi 530.000 gli studenti che oggi affrontano il tema di maturità e se hanno la promozione praticamente in tasca sentono tutto il peso di questo passaggio. Quindi quest'anno, leggiamo ancora, l'esame che torna a chiamarsi ufficialmente maturità cambia forma, ma soprattutto all'orale, perché ci saranno 4 prove, 2 saranno gli orali delle 2 prove scritte, 2 invece verranno scelte dal ministero. Al liceo classico toccano Italia e Latino, più matematica e storia. Il greco quest'anno è desaparecido, scomparso. Allo scientifico invece ci sono italiano, matematica, storia e scienze naturali, niente fisica e così via. Scompare anche il documento con cui si cominciava il colloquio, ovvero la famosa tesina, no? Sostituito da una breve riflessione del candidato sul proprio percorso personale, questo anche alla luce del curriculum dello studente e così via. Quindi la prima prova scritta si sta svolgendo in questo momento, domani seconda prova scritta, la terza solo per gli indirizzi in cui è prevista, e la prova orale con orari diversi, con date diverse a seconda naturalmente delle scuole.
1: A proposito di confini e frontiere presenti nella maturità che si sta svolgendo in questi minuti, già 10 anni fa venne proposto un tema sull'importanza dei confini e delle frontiere. Qui in realtà si parlava anche della capacità di allargare lo spazio del confine. Avendo l'altro di fronte a noi, possiamo sperare di elaborare un percorso per attraversare il disordine a cui altrimenti andiamo incontro. Ora bisognerà capire qual è il tenore invece della traccia di quest'anno. E sempre riguardo alla maturità, a Livorno si è temuto che dovessero restare chiusi alcuni licei, perché c'è stato un grande incendio stamattina in un'azienda di smaltimento rifiuti nella zona industriale della città toscana. Al momento sono state chiuse le scuole dell'infanzia, i nidi, le scuole primarie e medie, non sono sospese le attività nelle scuole secondarie per quanto riguarda l'esame di maturità e neanche alle medie, dove sono in programma gli esami. Dunque proseguono anche in quel di Livorno le prime prove della maturità, nonostante insomma il rischio che non si potessero svolgere a causa di questo incendio. Torniamo allora sui quotidiani in questo alternarsi di agenzie e giornali nelle edicole italiane. Dicevamo appunto di quanto sta accadendo nell'Unione Europea e di questa novità per quanto concerne i rimpatri. A pagina 6 scrive Gabriele Rosana: passa la stretta sui rimpatri. Asse tra il Partito Popolare e le destre. Il Parlamento Europeo approva le norme per il ritorno in patria delle persone migranti non regolari. Meloni esulta, un provvedimento storico. Molte le criticità, scrive Avvenire, che ricorda anche quanto detto prima, ovvero la veglia a Roma per ricordare i 77.000 morti nel Mediterraneo. Gabriele Rosana in particolare sottolinea, assieme poi a Giovanni Maria Del Re, le critiche e i timori di tante associazioni e dei vescovi europei. Protesta anche Caritas Europa, c'è il pericolo di stigmatizzazione e di polarizzazione. Il voto di oggi, dicono ancora i vescovi, non riguarda, ovvero il voto di ieri chiaramente, non riguarda solo la politica migratoria, suscita la più ampia questione su quale tipo di Europa vogliamo costruire in questo momento decisivo per quanto riguarda appunto il continente europeo. La posizione dei vescovi europei è chiara. Del resto ricordiamo anche che non è mai stata diversa la posizione dei vescovi del continente europeo, e ci piace anche ricordare a questo punto quanto il Papa ha detto lo scorso martedì 16 giugno in quel di Castel Gandolfo, parlando ai giornalisti a proposito della questione migratoria. Sto cercando le parole precise pronunciate dal Papa, che ha chiesto in sostanza di trattare tutti con rispetto. Ecco il passaggio: molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone sono dovute uscire dai loro paesi, violenza, guerra, conflitti. Semplicemente dire lo mandiamo via, così noi ci laviamo le mani del problema, ha detto il Papa 48 ore fa, non mi sembra la risposta più cristiana. Bisogna rispettare veramente le persone, ha detto ancora Leone due giorni fa, vedere i casi e soprattutto trattare con rispetto le persone come persone.
0: E di questo si parla anche sul Messaggero. Migranti, sia le nuove regole UE e Fratelli d'Italia, un provvedimento storico. Via libera del Parlamento europeo alla svolta sui rimpatri con 418 voti a favore, mentre 218 sono stati i voti contrari. E un po' i punti sono quelli che in qualche modo hai ricordato anche tu: sono l'apertura di hub nei paesi terzi, i rimpatri più veloci e anche la detenzione fino a 24 mesi per gli stranieri, l'obbligo di lasciare subito l'Unione se non hanno diritto all'asilo e di lavorare con le autorità. Naturalmente su questo ci si divide, c'è un'intervista in cui si dice i diritti umani sono tutelati, solo una vittoria di Pirro, dice l'onorevole Maggi, l'Italia resterà più isolata.
1: Intanto si apprende dalle agenzie che tra le tracce c'è anche un passo del libro Alzarsi all'alba del collega Mario Calabresi. Libro che tra l'altro ho letto, Stefania, mi è piaciuto molto. Sì. Con Mario Calabresi ne avevamo parlato giusto un paio di settimane fa, eravamo insieme, ho detto Mario guarda vieni in radio a parlare, sì, di questo libro perché è stupendo. Adesso magari li scrivo, vediamo se riusciamo a contattarlo, mando un messaggio al direttore di Cora Media, oltre a essere stato direttore della stampa, perché insomma proprio questo libro del quale avremo parlato tra pochi giorni qui a Radio Vaticana fa parte delle tracce della maturità 2026, e va bene, ci lasciamo sorprendere in questo caso dalla coincidenza, perché
0: no?
1: Verrebbe da dire. Lucio Battisti.

0: Le news delle 9, ben trovati da Paola Simonetti. Sarebbe incerta la cerimonia di domani a Lucerna in Svizzera per l'ufficializzazione della firma fra Stati Uniti e Iran sull'accordo di tregua. La sigla all'intesa è stata posta dalle parti nelle scorse ore a distanza. Attaccate dalle forze armate russe nella notte, infrastrutture energetiche in risposta, hanno dichiarato le autorità di russe ai raid di Kiev. Nelle scorse ore l'esercito ucraino ha lanciato un massiccio attacco nella regione di Rostov e verso Mosca. Timidi tentativi di dialogo in Bolivia fra il governo e una delegazione del principale sindacato nazionale dopo 48 giorni di proteste che hanno paralizzato il paese. In un incontro presentate le richieste dei lavoratori. Da oggi in Italia oltre 527.000 studenti si misurano con gli esami di maturità. Si parte con la prova di italiano, tra le tracce un brano dal libro di Calabresi Alzarsi all'alba. Domani seguirà la seconda prova. È tutto, prossimo flash alle 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Detto fatto, questo alzarsi all'alba che a noi ci riguarda, Stefania, perché ogni mattina siamo qua, ne parlavo col direttore Mario Calabresi giusto qualche settimana fa al Quattro Fontane di Roma, è con noi in diretta Mario Calabresi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Mario, in questo libro tu metti al centro una parola che è fatica e in sostanza dici: ma se in quel di Napoli fatica indica lavoro, che poi è alla base della nostra Costituzione, perché dare questa concezione negativa alla fatica? E allora possiamo dire che non è una fatica negativa fare un esame di maturità, semmai è uno dei momenti più stimolanti della nostra vita. Cosa si prova ad essere protagonista quest'anno con un tuo scritto?
1: Ma sono molto emozionato. Questa mattina mi sono svegliato e mi sono venuti in mente proprio le ragazze e ragazze che facevano la maturità. Ho pensato a quanto ero emozionato io, e l'idea che ci sia un mio testo mi colpisce molto e mi fa piacere. Avevo capito una cosa quest'anno: sono andato in diverse scuole a parlare con le studentesse, gli studenti che avrebbero fatto la maturità quest'anno. Abbiamo parlato di questo libro, abbiamo parlato della fatica, e avevo visto come l'avevano accolto, cioè avevano capito che non era un libro che voleva dire ai giovani: ah, dovete fare fatica in una maniera noiosa, prescrittiva, vecchia, ma era un libro che diceva: per conquistare le cose ci vuole costanza, ci vuole impegno, ci vuole passione, perché la fatica è un motore per fare le cose. Questo era il messaggio e mi fa piacere che sia passato.
0: Mario, noi ci eravamo detti che saresti venuto in radio perché l'ho letto questo libro, mi è piaciuto molto. Ora, insomma, ci eravamo promessi, verrai a breve, va bene? O comunque ne parleremo in diretta telefonica, ti aspettiamo sempre volentieri.
1: Grazie, grazie davvero. Buona giornata.
0: Buona giornata a te. Ciao Mario, grazie. E noi allora adesso, grazie a Mario Calabresi, continuiamo a raccontarvi quella che è la maturità 2026 attraverso le agenzie, anche se ormai insomma un po' tutti i quotidiani riportano quelle che sono le tracce della prima prova che è in corso e che, lo ricordiamo, riguarda oltre mezzo milioni di ragazze e di ragazzi. I titoli dicono proprio questo: Calabresi e Pavese tra le tracce, al via gli esami di maturità. E poi ancora c'è tra l'altro il testo di un altro giornalista e scrittore, lui è Piero Bianucci, un brano tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E poi, come detto, l'Assemblea Costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat. Per i temi di attualità, appunto, il concetto di fatica, a partire da un brano di Mario Calabresi, ed è quindi, vedi Stefania, non l'avevamo letto ancora qual era il nucleo, ma è appunto, ma del resto nel libro è protagonista assoluta questa parola, e non poteva che essere quello il riferimento.
2: C'è anche, a proposito di scrittori, Vitaliano Brancati, che viene un passo dei piaceri di Vitaliano Brancati tra gli autori proposti in questo esame di maturità.
0: Bene, noi adesso, come ogni giorno a quest'ora, andiamo sui siti internazionali.

0: partiamo dalla CNN, e in particolare l'apertura è dedicata, e non poteva essere altrimenti, a questo accordo tra Iran e Stati Uniti. Cosa prevede il piano di pace in 14 punti tra Stati Uniti e Iran? E c'è una lunga scheda che ci racconta proprio questo piano di pace, ma di spalla si parla anche di quanto sta accadendo in Ucraina, perché, e andremo ad approfondirlo nel corso anche dei nostri radiogiornali flash, l'Ucraina, stando a quanto dicono i media russi, ha lanciato il più grande attacco contro Mosca degli ultimi 2 anni.
1: Su Nigrizia invece vediamo l'appello di Amnesty International, che continua a chiedere alle forze armate arabe libiche e le autorità de facto della Libia orientale e meridionale di scarcerare 10 persone appartenenti al convoglio di terra Global Sumud, detenute arbitrariamente dal 24 maggio esclusivamente per aver tentato di portare aiuti nella striscia di Gaza durante il perdurante genocidio portato avanti da Israele. Questo leggiamo sul sito di Nigrizia, e domani ci sarà una manifestazione, una mobilitazione in tutta Italia proprio per queste persone detenute in Libia.
0: Ancora dalla CNN ci spostiamo sulla BBC, perché la BBC, eccola qui, si era per un attimo chiuso il sito totalmente, ma anche qui c'è una diretta addirittura per quanto riguarda i dettagli di questo storico accordo. Cosa prevede il memorandum, i 14 punti analizzati uno a uno, ma ci sono anche una serie di punti che secondo la BBC restano irrisolti, e sono quelli probabilmente di cui si parlerà di più nei prossimi giorni.
1: Si parla invece di desertificazione sul sito di Asia News, 1,7 miliardi di ettari a rischio, quindi allarme dell'Asia centrale. In occasione della giornata mondiale contro la desertificazione, ieri, le Nazioni Unite denunciano l'Asia centrale sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 45 anni. Non a caso la prossima conferenza ONU sul tema si terrà ad agosto in Mongolia. Il degrado del suolo nel continente si traduce in insicurezza alimentare e spinte migratorie verso le città e verso l'estero.
0: E poi ancora lo Spiegel, andiamo in Germania, anche qui Iran, Stati Uniti, ma ampio spazio viene dedicato, e non solo ovviamente dal quotidiano tedesco, ai mondiali di calcio in corso. Si continua a parlare ormai dopo oltre 24 ore della straordinaria impresa di Messi, che ha realizzato una tripletta a quasi 39 anni con la sua Argentina. Si parla anche della nazionale in inglese, che appunto ha brillato contro la Croazia, una di quelle che è stata tra le partite più belle fino a di questi mondiali. Si parla anche del Portogallo, che invece a sorpresa ha pareggiato con la Repubblica Democratica del Congo.
1: Il sito di Le Monde apre con il grande caldo che sta opprimendo la Francia, non solo la Francia. Nel pieno di un'ondata di calore, il governo non vuole dare l'impressione di essere sopraffatto dalla crisi climatica. Secondo il governo, la maggior parte delle misure previste dal piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sono in corso di attuazione, quindi il piano però è stato criticato per la sua mancanza di strutture e risorse, mentre in Francia sono previste, come dicevamo, temperature molto alte, fino a 40 gradi nei prossimi giorni.
0: E noi ci fermiamo qui per quanto riguarda i siti internazionali, ci fermiamo con Bob Dylan.
1: Eh sì, e perché quindi c'è un legame con Bandiera Bianca. Mister Tamburino, non ho voglia di cantare, allora mettiamo Mister Tamburino, Bob Dylan.

0: Alle 9:15 minuti è atterrato l'aereo che dalla in realtà è molto vicina alla redazione di Radio Vaticana.
1: Molto vicina.
0: Dalla Romania ci porta qui padre Adrian Danca, come spesso accade il giovedì. Benvenuto padre.
1: Grazie Stefania per l'accoglienza, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
0: Allora oggi padre Adrian Danca vuole in particolare parlarci della visita del Papa in Spagna e in particolare sull'ultima parte della visita.
1: Sì, perché è stato un grande evento, diciamo, ecclesiale ma anche sociale, con una rilevanza culturale molto significativa. Pensiamo soltanto ai grandi momenti della visita, no? Dagli incontri che ha avuto a Madrid, poi con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia di Barcellona, ma poi ha chiuso il Santo Padre con un forte appello a favore dei migranti e poi rivolgendosi direttamente ai trafficanti di queste persone che approfittano della disperazione, come li chiama il Papa, così ricordando loro che un giorno compariranno davanti alla giustizia di Dio. E Papa si rivolge direttamente a loro chiedendo fortemente: convertitevi, fermatevi. La misericordia di Dio esiste pure per voi, ma passa attraverso la porta stretta della verità e della giustizia. E quindi questo forte appello del Papa personalmente mi ha ricordato il grande appello di San Giovanni Paolo II ad Agrigento. Fermatevi, un giorno arriverà la giustizia di Dio nella valle dei templi, che ti veniva la pelle d'oca. Quindi il Papa continua in pratica a chiamare alla conversione e al cambiamento dello stile di vita. E poi fa una puntualizzazione sulla quale vorrei soffermarmi dopo, ma ascoltiamo prima quello che il Santo Padre ha detto a Castel Gandolfo l'altro ieri a proposito di questo appello sui migranti. E con la nostra regia di Damiano, grazie, se vogliamo ascoltare solo una manciata di secondi.
2: Quello che ho letto specialmente nelle Canarie, del rispetto per la persona, molte volte noi non riconosciamo le ragioni per le quali queste persone hanno dovuto uscire dai loro paesi, per tante ragioni, violenza, guerra, conflitti. E quindi semplicemente dire lo mandiamo via, come dire così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, una risposta più cristiana. Bisogna veramente rispettare ogni persona, vedere i casi, soprattutto trattare con rispetto le persone, come persone.
1: Trattare con rispetto alle persone come persona, anche perché, come sottolineava il Papa davanti ai giornalisti a Castel Gandolfo, a una domanda sulla reimmigrazione di cui si parla in questi giorni anche a livello europeo, noi non sappiamo precisamente le vere ragioni per le quali queste persone sono costrette o si sentono costrette ad abbandonare le radici, la casa, la famiglia, la patria e partire altrove per costruire un futuro migliore.
0: E proprio ieri, padre Adrian, il voto della Comunità Europea contro appunto le migrazioni,
1: diciamo un po' di chiarezza, diciamo, legislativa non guasta, perché è proprio questa mancanza che suscita la reazione di, come dire, di respingimento, prima di tutto a livello di atteggiamento personale nei confronti dei migranti, perché se manca una legislazione, se manca un progetto di integrazione di queste persone, allora gli abitanti del paese di destinazione si sentono un po' abbandonati dalle istituzioni, da chi dovrebbe governare questo fenomeno globale, mondiale, che oramai investe la maggior parte dei paesi. E per non pensare che solo l'Europa, non credere che solo l'Europa sia la destinazione, pensiamo un po' soltanto al Libano, dove si trovano quasi la metà della popolazione in più di rifugiati di guerra dai paesi circostanti, dalla Siria, dalla Palestina, dall'Iraq, ancora stanno lì. Quindi un paese piccolo come il Libano che deve sostenere il peso di la metà, cioè sono quasi 4 milioni di abitanti, quasi 2 milioni sono rifugiati ancora in campi di fortuna, sistemati diciamo alla buona. Quindi non pensiamo che soltanto l'Europa sia questa destinazione, anche tanti altri paesi condividono lo stesso problema, e quindi avere un po' di chiarezza in questo settore non guasta. Ma il Papa chiede che tutto sia fondato giustamente sul rispetto della persona, cercando di capire la situazione dalla quale parte, perché molte volte noi non la conosciamo. E in questo senso mi sento di tornare un po' a Tenerife, a quel grande appello del Papa del quale parlavamo prima, per fare una sottolineatura che è rivolta in maniera particolare alla Chiesa Cattolica, e dice dobbiamo stare attenti affinché l'integrazione per noi non sia soltanto una questione sociale, perché di assistenza sociale ce n'è abbastanza e grazie a Dio, mai a sufficienza.
0: Mai sufficienza.
1: Sì, però esiste e tante altre persone lo fanno. Quindi qual è la specificità dell'integrazione che offre la Chiesa? Evangelizzare. E il Papa dice che una Chiesa che accoglie deve essere anche una Chiesa che annuncia, una Chiesa che condivide il tesoro che sta alla base di questo nostro atteggiamento di apertura nei confronti degli altri, cioè proclamare e condividere la nostra fede in Cristo. Quindi da questo punto di vista davvero mi sento un po' coinvolto in prima persona anche come sacerdote, certo. Perché è molto più facile, come dire, assicurare una base elementare da un punto di vista materiale,
0: di assistenza, sì,
1: un tetto, qualcosa da mangiare, un vestito pulito, magari una prospettiva di un lavoro, una qualifica professionale, ma non è tutto.

0: o i nostri sforzi di integrazione dei migranti non saranno mai in conformità alla volontà di Dio, che ci ha chiamati per proclamare il suo Vangelo ad ogni creatura. E un giorno, cioè un giorno nella storia, sappiamo bene, ma anche oggi, no? Tanti missionari vanno di là, dei mari, dei continenti, così per proclamare Cristo alle persone che sono lontane. Ebbene, una buona parte di quelle persone che sono lontane oggi stanno davanti alla nostra porta. Cosa offriamo loro? Accanto a un panino, a una buona parola, non abbiamo nient'altro da condividere con loro? Ecco, la riflessione del Santo Padre mi sembra davvero molto coinvolgente, in prima persona per noi come sacerdoti,
1: Certo.
0: ma anche come cristiani, perché il Papa dice ai cattolici, quindi non è diciamo una parola rivolta esclusivamente, diciamo, a chi sono responsabili delle comunità o svolgono un servizio sacerdotale o battesimale che sia. Quindi, da questo punto di vista, l'appello del Santo Padre a favore dei migranti, che deve essere sempre fondato, diciamo, questo atteggiamento sul rispetto della persona umana, mi sembra veramente doveroso ricordarlo, perché nelle sue parole esiste per noi come Chiesa Cattolica questo grande invito. Una Chiesa che accoglie deve essere anche una Chiesa che annuncia, e quindi dobbiamo condividere tutto il tesoro spirituale che noi abbiamo alla base della nostra risposta per l'integrazione dell'altro.
1: E tu ci hai portato qualcosa, vero? Come ogni giorno
0: Sì,
1: che vieni a trovarci.
0: perché dicevo che mi sento coinvolto in questo grande appello del Santo Padre anche come sacerdote. Il mese di giugno, almeno nell'emisfero nord, di solito avvengono le ordinazioni sacerdotali, perché si chiude anche l'anno scolastico, l'anno di studi, e quindi anche un percorso formativo. E quindi chi viene ordinato, magari la solennità del Sacro Cuore, chi è la festa di San Giovanni Battista come me, chi è la festa di Santi Pietro e Paolo. E vorrei condividere in questa prospettiva il canto che un gruppo di sacerdoti di Madrid ha offerto la presenza del Santo Padre all'incontro che hanno avuto al Santiago Bernabéu. E sono parole fortissime, in spagnolo però si capisce abbastanza, diciamo, anche in italiano. Sono parole fortissime che esprimono l'identità e la missione del sacerdote nel mondo contemporaneo. E una parentesi, questo canto è il frutto di un grande convegno di tutti i sacerdoti, almeno della Arcidiocesi di Madrid, che è stato intitolato Convivium, cioè un'esperienza conviviale, per chiedersi chi siamo e che cosa siamo mandati a compiere nel mondo di oggi. E questo canto esprime un po', è una sintesi di quella esperienza sinodale, se la vogliamo chiamare così, dei sacerdoti, e la dedico a loro, invitando anche i nostri ascoltatori a dare, come dire, compimento a quell'invito di Gesù che abbiamo ascoltato domenica scorsa: che la messe è grande, ma gli operai sono ancora pochi. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Uno di questi operai vi ha parlato adesso e vi
1: Sì,
0: ringrazio per l'ospitalità
1: grazie.
0: e per l'accoglienza. E alla
1: Grazie.
0: prossima.
1: Grazie Padre Duncan. Allora andiamo ad ascoltare. Alla prossima.

0: 7 in punto, continua a arrivare i messaggi al 335 12 43 722. Andrea scrive: la mia maturità fu un po' un trauma perché quel giorno avevo la febbre ma non potevo mancare. Ricordo che la sera gli altri festeggiavano ma io andai a letto presto. Va bene, poi ho avuto tutta l'estate, no? Però perché sì, tra l'altro sono le vacanze più lunghe quelle dopo l'esame di maturità, almeno per quanto riguarda l'Italia. Un saluto arriva anche da Luca e poi un messaggio di ringraziamento anche da Valentina. Che bella questa trasmissione, che bello sentire in diretta Mario Calabresi, grazie a te per questo messaggio. Valentina, continuate a farvi sentire, se volete potete mandare anche i vostri messaggi vocali, mi raccomando seguiteci anche sui social, perché soprattutto su WhatsApp al nostro canale, che ovviamente è del tutto gratuito, basta iscriversi e avrete gli aggiornamenti, ci sono tutta una serie di contenuti esclusivi, anteprime, anticipazioni vere e proprie, e poi podcast per riascoltarci come, quando e dove volete. Si va?
1: Si va.
0: Andiamo, agenzie.
1: Agenzia battuta 4 minuti fa da Kiev, il presidente ucraino Zelensky ha confermato che tramite il suo account Twitter da Bruxelles che le sue forze armate hanno colpito per la seconda volta questa settimana la principale raffineria di petrolio di Mosca, già colpita martedì da droni ucraini.
0: Per quanto riguarda sempre ciò che sta accadendo in Ucraina, vi segnalo un'agenzia appena battuta che ci dice come Svezia, Norvegia e Canada sono pronte ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti proprio per l'Ucraina che vale circa 100 milioni di dollari e che fornirà a Kiev armi statunitensi. Lo ha dichiarato il ministro della difesa svedese intervenendo a Bruxelles. Dunque un'ultimissima ora: Svezia, Norvegia e Canada, ulteriori aiuti a Kiev, in particolare un pacchetto di aiuti di circa 100 milioni di dollari che serviranno per acquistare armi statunitensi.
1: A proposito di energie rinnovabili, il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ricorda oggi, viene dichiarato in un'agenzia Nova di qualche minuto fa, le agenzie rinnovabili non bastano, serve il nucleare per garantire sicurezza e autonomia.
0: E poi ancora si parla di economia, eccolo qui, siamo in Germania, perché c'è un aumento di ordini per quanto riguarda il settore manifatturiero, un più 0,4%. È un andamento positivo che concerne soprattutto quanto riguarda le apparecchiature per elaborazione dati, prodotti elettronici e ottici, e anche il settore chimico. Dunque un aumento che fa sorridere la Germania, e insomma sappiamo che quando l'economia in Germania segna un più, solitamente ne beneficiano anche altri paesi. La locomotiva d'Europa è stata definita, ancora in parte è definita da tanti, Berlino. Sono le 9:34, noi ci ascoltiamo. Perché hai scelto questo brano?
1: Per un po' d'amore.
0: Per un po' d'amore. Ci ascoltiamo Mannarino, poi subito dopo questo brano invece andremo in quel di Cuba, perché il presidente cubano Miguel Díaz ha annunciato nei giorni scorsi una serie di riforme economiche. A proposito di economia, parlavamo un attimo fa della Germania, andremo fino a Cuba. Riforme che secondo il presidente cubano serviranno in particolare ad attrarre investimenti e a coinvolgere di più i cubani che sono residenti all'estero. Per cercare di comprendere meglio la portata di questo annuncio, Marco Guerra ha sentito Roberto Darin, che è un esperto di America Latina, un collega del Sole 24 Ore. Linea dunque alla regia.

0: In un'economia ingessata come quella cubana, le riforme economiche naturalmente sono sempre ben viste e auspicate da molto tempo. Il vero nodo credo che sia l'implementazione di queste riforme in un momento così drammatico di crisi energetica, che ormai è trascolorata in una crisi alimentare. Dobbiamo chiederci quanto siano praticabili e effettuabili queste riforme in un contesto congiunturale così complicato.
1: Perché si vogliono coinvolgere anche i cubani all'estero e c'è qualche settore in particolare che verrà liberalizzato?
0: L'economia cubana è sostanzialmente centralizzata e riferisce al Partito Comunista Cubano. I settori sono i soliti sostanzialmente, quindi agropastorizia. Un altro passaggio è quello di cui si è parlato, delle riforme al settore turistico, ma il settore turistico è già da 5 anni è bloccato e ha perso tantissime presenze. Se si parlava di 4 milioni di presenze e che ora sono ridotti a, qualcuno dice 800.000, ma è difficilissimo verificare questo dato, perché chi va a Cuba non ci sono più neppure i voli e quindi è veramente difficile immaginare una vacanza a Cuba e soprattutto poter ritornare indietro senza conseguenze. Un altro settore di cui si è parlato è quello immobiliare, però stiamo parlando di una ristrutturazione prospettica, non un'attuazione facile da effettuare. Infine sì, gli investimenti stranieri potrebbero facilitare una ripresa economica di un paese la cui economia è in ginocchio, ma il timore è poi quello che gli investimenti prevalentemente americani, perché i cubani all'estero sono prevalentemente negli Stati Uniti, finirebbe per essere una colonizzazione prima economica e poi politica, che è sempre stata avversata dall'establishment cubano.
1: Quanto hanno contato le pressioni degli Stati Uniti per indurre Cuba ad arrivare a queste riforme?
0: Le pressioni degli Stati Uniti contano moltissimo, perché con la penalizzazione che stanno subendo vari comparti dell'economia è una forma di cappio al collo che si stringe sempre di più, quindi oltre al petrolio che non arriva più né dal Venezuela né dal Messico, con la benzina che costa 10 euro al litro, è evidente che questa sia una pressione spaventosa. Al tempo stesso anche il circuito Visa Mastercard, che è stato sostanzialmente sospeso, rende ancora più difficile quegli scambi economici internazionali che fino ad ora erano stati possibili e che resistevano all'embargo. Quindi queste pressioni sono drastiche e condizionano moltissimo le riforme annunciate. Non vorremmo che fossero provvedimenti presi tardivamente sotto la minaccia di una pistola alla tempia di Trump, e quindi questo è il punto delicato. Certamente la popolazione in questo momento è talmente allo stremo che riconosciuto che ci sono alcuni che sperano addirittura che arrivi l'intervento americano.
1: Quindi a Cuba sul terreno si sente la morsa della crisi, c'è anche un'emergenza umanitaria?
0: Ah beh, certo, è emergenza umanitaria ormai conclamata, perché con apagones, cioè blackout, che in molti casi arrivano ad essere lunghi 16, è evidente che l'attività economica è completamente bloccata, i trasporti sono bloccati, la gente non può andare a lavorare e quindi il settore turistico è ridotto al lumicino, e quindi sicuramente la situazione è emergenziale. Ora dovrebbero arrivare in modo un po' più continuo degli aiuti dal Messico. Stiamo parlando di aiuti umanitari, ma sicuramente non può reggersi questa economia con gli aiuti umanitari che arrivano dal Messico.

0: I Simple Minds con Long Black Train, 9:46 minuti. Noi siamo in collegamento, abbiamo piacere di sentire Alberto Prina, che è coordinatore, ideatore del Festival della Fotografia Etica a Lodi. E perché? Perché da pochi giorni sono stati annunciati i vincitori del World Report Award per il Festival appunto della Fotografia Etica. Sarà possibile vedere tutto questo da fine settembre a fine ottobre a Lodi, ma noi ne parliamo prima appunto con Alberto Prina. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora, vogliamo spiegare in poche parole che cos'è il Festival della Fotografia Etica?
1: Allora, in poche parole lo riassumiamo che è un festival che vuole raccontare attraverso la fotografia documentaristica, il fotogiornalismo e il mondo contemporaneo in cui viviamo, e cercare di portare all'attenzione quello che noi diciamo le storie necessarie. Ecco, non vogliamo voltarci dall'altra parte, ma vogliamo guardare direttamente le storie importanti che accadono nel mondo. E la parola etica ha un po' questo significato, ecco, di riguardare uno sguardo sull'umanità, sui nostri valori, per cercare di capire un po' più a fondo, con lentezza, le cose che sono importanti e appunto necessarie.
0: E appunto i vincitori di questa edizione ci danno una panoramica di impatto visivo veramente straordinario. Ci sono varie categorie. In particolare volevo chiederle, a proposito della categoria della sezione Spotlight, un progetto di Cinque Sciucchia, non so se l'ho detto bene, intitolato When Buddha Stops Smiling, che ci riporta la memoria delle comunità desertiche del Rajasthan che ancora oggi vivono una situazione terribile di fronte alle conseguenze umane e ambientali dopo i test nucleari, quelli che ci sono stati tra il 74 e il 98. Ce la vuol raccontare in qualche modo?
1: Esatto.
0: Descrivere una fotografia per radio non è facilissimo, ma ci si può fare.
1: No, ci proviamo. Talvolta noi diciamo sempre che le parole aggiungono una dimensione molto importante alla fotografia. È una storia, intanto è un lavoro molto delicato, perché è anche complesso, perché è un lavoro sulla memoria, è un lavoro che racconta qualcosa che non si vede. E quindi come può fare la fotografia a raccontare qualcosa che non si vede? Attraverso le sensazioni, le emozioni, quella sottile sensazione che viene data dalle immagini molto scure. Sono immagini particolari, immagini dove si sente, si percepisce una minaccia latente, non si vede, e questi scatti sono molto al crepuscolo, con un utilizzo delicato, per assurdo, del flash, che dà una sensazione, una presenza di qualcosa. La presenza appunto è di questa minaccia che è avvenuta nel passato ma ancora oggi incombe sulle persone che sono ritratte molto spesso con il volto oscurato, oppure in una situazione di un paesaggio deserto con un qualcosa che li circonda, e ancora una volta una presenza che non si vede ma si sente. Questo è stato uno degli aspetti che ha colpito molto la giuria nel scegliere questo lavoro, appunto di riportare alla memoria un fatto passato, ed è una sfida per la fotografia, e in questo caso veramente l'autrice è riuscita in questa storia a portarlo, e in quella storia che poi è facile dimenticare, va nel passato, va lontano, in una storia lontana che però può parlare anche al presente oggi, anche a noi.
2: Io vorrei anche, Alberto Prina, soffermarmi su un'altra scelta, un altro premio,
0: sì.
2: Esatto, sì, non mi veniva categoria, perché contemporaneamente vedevo anche i messaggi, e Alberto, insomma, ti confido che tanti sono curiosi, perché poi raccontare, ai nostri ascoltatori, raccontare le fotografie in radio è sempre suggestivo, no? È come se fosse un evento nell'evento, e non è mai semplice, però non è mai abbastanza, si può continuare a farlo, e sai che ciascuno poi inizierà a vederle attraverso l'immaginazione. Dicevo, mi ha colpito, a proposito di categoria, la scelta che è stata fatta per quanto riguarda il Sudan. Noi qui a Radio Vaticana siamo soliti concentrarci, o almeno proviamo a farlo, sulle cosiddette guerre dimenticate, che sono due parole orribili, che accostate lo sono ancora di più, però bisogna farlo. Ecco, è un po' questo il senso di aver acceso letteralmente i riflettori su quella parte di mondo?
1: Sì, assolutamente, è una parte di mondo che ha bisogno, perché è un disastro, una crisi umanitaria, una migrazione enorme, è tutto molto sotto le righe, si compare ogni tanto nelle testate nazionali, ma soltanto in modo lontano, e quello che noi abbiamo voluto porre per la seconda volta in realtà, perché noi di solito i temi cerchiamo sempre di seguire queste storie, e questo lavoro è una presa diretta senza diventare cronaca, ma attraverso gli scatti in bianco e nero si fissa, per certi versi si congelano momenti che si aspettano in una guerra di più vasta scala che in Sudan in questo momento sta avvenendo sotto gli occhi di tutti, ma senza essere sotto lo sguardo, sotto l'attenzione, ecco, di tutti. Quello che noi cerchiamo attraverso il concorso è di miscelare veramente le storie necessarie, le storie importanti, con linguaggi, con approcci, e il lavoro di Abdulham Hassa, anche qua un nome complesso da fare, mi scuso se la pronuncia non è perfetta, congela veramente questi momenti, uno scatto veramente molto particolare, e quindi ecco, il Sudan lo abbiamo riposto ancora all'attenzione per il secondo anno.
0: Ci piace anche ricordare, a proposito delle guerre dimenticate, ma anche delle battaglie, le battaglie dei giovani, in particolare in Bangladesh, per la sezione Student, Broken Promise, July of Memory, un lavoro che è sulle conseguenze proprio della ribellione studentesca che c'è stata nel 2024 in Bangladesh per la lotta per la giustizia. E queste foto raccontano appunto le conseguenze di quella battaglia per gli studenti e per le loro famiglie, e anche questo è giusto ricordarlo.
1: È giusto ricordarlo, esatto, perché la democrazia, il percorso verso i diritti è un percorso che noi diamo per scontato, ma in tante nazioni, in tanti paesi non lo è assolutamente, e c'è una società civile, ci sono i giovani che stanno reagendo a questo, ecco, e la durissima repressione del governo in alcuni momenti è veramente portato a una lotta interna, quasi una lotta civile, e ancora una volta devo dire il bianco e nero però è una scelta potente, è un po' come se fosse una cronaca dal mondo. Ecco, noi diciamo sempre che quando si viene a Lodi in realtà si viaggia nel mondo, saranno quasi una trentina le mostre nella prossima edizione, in 10 sedi, ecco, e camminando si vedono tanti specchi di mondo, e io aggiungo anche con molta lentezza, con molta attenzione, con molta focalizzazione. Ecco, siamo abituati a vedere il mondo in tasca, ma ci passa velocemente. Ecco, venire a Lodi è veramente un po' portare il proprio corpo in un viaggio, e il bianco nero ci porta veramente lì, insieme a questi studenti nelle loro lotte.
2: Eccoci, ci siamo, sì, ci siamo, eccoci qui. No, io vorrei concludere, se sei d'accordo Stefania, questa sì. nostra intervista, ricordando ancora una volta Alberto Prina, le date, il luogo e come, per chi non potrà recarsi fisicamente sul posto, seguirvi più da vicino, vedendo anche, visto che in radio abbiamo, come detto, realizzato questo racconto affascinante, ma insomma sono certo che vorranno vedere di più le persone all'ascolto. Come farlo?
1: Allora, noi saremo a Lodi per 5 settimane, dal 26 di settembre al 25 di ottobre. Sarà possibile visitarci sabato e domenica, ma anche in forma particolare dal lunedì al venerdì, in visite accompagnate sul sito www.festivaldellafotografiaetica.it. Ci saranno da fine agosto tutte le informazioni necessarie, e la possibilità sono tanti. Ecco, noi poi abbiamo anche una newsletter che teniamo informati delle storie del mondo più interessanti, abbiamo molto attivi i social, cerchiamo di creare un dialogo e di comunicare e di seguire i fotografi che vengono al Festival a Lodi, cercare di seguirli tutto l'anno, e poi è possibile anche partecipare in una sezione off con le proprie foto, e se si vuole ascoltare la fotografia, prendo questo suggerimento, abbiamo un bellissimo podcast di 5 puntate, Scatti di Etica, lo si trova sulle principali piattaforme, e sono 5 storie necessarie di 5 fotografi veramente molto importanti che hanno qualcosa da raccontare attraverso la loro voce in questo caso.
2: Grazie.
0: grazie per queste foto necessarie, giustamente come ha detto lei. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon lavoro a voi, un saluto a tutti.
2: È sempre bello parlare di bellezza, scusate il gioco di parole, ma insomma di cultura, di arte, di fotografia, perché come avete compreso ci permette poi di raccontare ciò che spesso viene dimenticato. In questo siamo in assoluta e perfetta sintonia. Restituiamo la linea alla regia, consentitemi di ringraziare tutti coloro che ci permettono di andare in onda, anche chi accoglie i nostri ospiti, grazie davvero a ogni singolo reparto e parte di questa splendida realtà che è la Radio Vaticana. Tra poco si entra anche in video, perché saranno qui in studio con noi due rappresentanti dell'Osservatorio Mondiale delle Donne.

Sono le 10 in studio Paola Simonetti. La firma dell'accordo fra USA e Iran non ferma i raid israeliani nel sud del Libano come previsto nell'intesa. Un attacco ha colpito un'auto nel distretto di Nabatieh uccidendo una persona e ferendone gravemente un'altra. Le forze ucraine hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca. Lo ha confermato il presidente ucraino Zelensky. L'attacco sta causando disagi ai voli commerciali negli aeroporti della capitale russa. Divieto in Afghanistan imposto dai talebani al potere ai dipendenti pubblici di usare lo smartphone, lo rivela l'agenzia France Press, l'annuncio già la scorsa settimana in una lettera della Corte Suprema. Lo scrittore pavese La poesia passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce sottoposte ai maturandi italiani oggi nella prima prova d'esame, proposto anche il tema dell'Assemblea Costituente con un brano tratto dal discorso del presidente Saragat. Le notizie tornano alle 11.

0: the Radar, il mondo che non fa notizia. In 10 minuti raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
1: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora bentrovati e bentrovate da Andrea De Angelis in questa nuova diretta video su Facebook. Potete rivederci e saluto anche chi lo sta facendo sul canale YouTube. Ovviamente siamo in diretta su Radio Vaticana. Ringrazio Damiano Caprio, tecnico del suono, e Daniele Giorgi per quanto concerne la diretta video. Per quello che vedrete e sentirete, il merito è di questi due colleghi, ma è merito certamente della realtà che ospitiamo accendere i riflettori in Italia, in Vaticano, in tante parti del mondo. Parleremo in particolare della Tanzania, sulla cosiddetta questione femminile, che poi, detta così, a me neanche piace molto. Ora cercheremo come è meglio definirla. Intanto saluto e ringrazio Lavinia Rocchi Carrera, segretaria generale dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche. Lavinia, bentornata, grazie.
4: Grazie dell'ospitalità, Andrea.
1: E grazie anche a Tania George della scuola di sinodalità di questa realtà. Tania, che tra l'altro conosce bene la nostra emittente, avendone fatto parte per quanto riguarda il canale indiano per diversi anni. Bentornata, Tania.
4: Grazie, Andrea.
1: Grazie, grazie anche a te per essere con noi. Saranno almeno tre i temi di cui parleremo in questo nostro dialogo. Fatevi sentire se volete, scrivendoci come sempre al 335 12 43 722. Saluto tra l'altro Anna, che a sua volta vi ringrazia per essere qui con noi. È molto atteso questo appuntamento mensile con l'UMOFC, perché in realtà ci permette anche di conoscere ciò che a volte pensiamo di conoscere, ma non è esattamente così. E questa capacità di essere assieme, di connetterci, di condividere quelli che sono veri e propri doni, è anche alla base della ideazione e realizzazione di alcuni webinar che avete proprio organizzato come scuola di sinodalità. Prima di parlare però di questo, e il prossimo appuntamento sarà alle 15.30, visto che l'ho citata, io vorrei partire, cara Lavinia, dalla Tanzania, da dove tu sei appena tornata, e a microfoni spenti mi hai detto: è stato bellissimo. Perché? Portaci lì con te, riportaci lì con te.
4: Mi piace viaggiare con me. È stata una bellissima esperienza, una bellissima opportunità poter andare a Dar es Salaam, dove c'era una conferenza internazionale di uno dei nostri benefattori che organizzava un incontro con tutte delle diverse realtà e congregazioni africane. Però ho colto questa opportunità anche per andare a trovare le nostre donne lì. Noi abbiamo lì un'associazione di donne cattoliche della Tanzania, e fondata nel 1972, che è una realtà che ho realmente potuto toccare, vedere e capire meglio essendo lì. E sono delle donne molto impegnate, sono circa più di mezzo milione attive in tutto il paese, e ne fanno parte praticamente ogni bambina, ogni donna battezzata entra a far parte di questa associazione di donne. Sono una forza, sono molto molto ben volute e apprezzate, e mi hanno portato alla conferenza episcopale ad Dar es Salaam. Ho conosciuto il segretario generale, il direttore pastorale, e ho potuto vedere che c'è proprio una vera collaborazione, un vero ascolto e un vero lavoro collaborativo. E loro sono impegnate in tantissime diverse tematiche, ma sono sempre molto ispirate al magistero, Per esempio a Moris Letizia, per quanto riguarda tutto il lavoro che fanno di formazione, di accompagnamento alle famiglie e soprattutto ai bambini e ragazzi, perché non siano dimenticati, perché lì a volte questa generazione viene un po' trascurata, ecco. Quindi loro fanno un lavoro molto bello di accompagnamento alle famiglie e soprattutto ai giovani. E poi lavorano contro la violenza di genere, quindi fanno molta formazione e attraverso
1: prevenzione, quindi
4: prevenzione e attraverso il nostro osservatorio e tutta la rete che abbiamo organizzato lì con anche con le nostre donne, ma anche con religiose che lavorano con loro. Abbiamo fatto un sacco di formazione, sono accompagnate proprio direttamente da questa rete che abbiamo creato anche in tutta l'Africa, come abbiamo raccontato anche altre volte. Lavorano anche per l'ambiente. Loro si sono preposte al celebrare 50 anni di piantare più di 30.000 alberi in tutto il paese, ne hanno piantate di più. Ora stanno lavorando per la conservazione, la manutenzione e la cura di questi alberi e ne continuano a piantare. E questo è... Io ho potuto proprio vedere come tutto si riallaccia alla collaborazione a livello diocesano, poi a livello di conferenza episcopale, poi a livello dell'AMECEA, che è l'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Est dell'Africa, e poi all'UMOFC, cioè alla nostra rete globale di associazioni di donne, e al Magistero. Cioè è una cosa bellissima, perché lavoriamo per... veramente in modo unito e intrecciato sulle stesse tematiche.
1: Quindi... quello che tu hai detto mi fa pensare a quell'immagine che Papa Francesco utilizzava spesso del poliedro, cioè ogni realtà, pur essendo diversa, poi ci permette di riflettere, di trasmettere quella luce. È un po' così, perché il rischio che si corre tante volte, anche lo saluto se all'ascolto con Patrizio Caruso, ma anche con altre con altri esponenti della vostra realtà, abbiamo sottolineato questo: mai in contrapposizione, mai con un atteggiamento di rivendicare qualcosa, ma semmai al servizio di assieme a, perché anche noi siamo protagoniste, perché anche noi abbiamo un ruolo, ci spetta, lo vogliamo e lo mettiamo al servizio di. Ecco, questa forse è la premessa di tutto quel bellissimo con cui tu hai definito la Tanzania e non solo, ovviamente.
4: Sì, è veramente un'unione, cioè un'unione di intenti, un'unione nella missione e una condivisione dei valori. E queste donne difendono anche e promuovono la libertà religiosa in un paese in cui ci sono altre fedi presenti, quindi loro ogni giorno riaffermano. Hanno bisogno di riaffermare la loro fede, lo fanno cantando, lo fanno in quello che fanno, e fanno anche moltissima educazione civica e politica. Alcune di queste donne sono attivamente coinvolte a livello politico, sono consigliere del governo, quindi sono proprio poliedriche, cioè sono a 360 gradi donne di fede che portano i loro valori, la loro missione, il messaggio del Vangelo in tutti gli aspetti della vita. Quindi è stupendo, veramente una ricchissimo.
1: E poi anche l'aspetto numerico, noi lo diciamo sempre, i numeri contano fino a un certo punto, però quando tu hai un obiettivo, 30.000 alberi, e lo superi, dice molto, no, di quale tipo di realtà parliamo. A proposito di numeri, 15:30, per chi ci sta seguendo in diretta, il secondo dei tre webinar organizzati dalla Scuola di Sinodalità dell'UMOFC, di questa Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, Scuola di Sinodalità di cui fa parte la nostra Tania. Cosa ci attende e qual è lo scopo fondamentale di questo tipo di incontri?
5: Allora, come dice anche il titolo, abitare le reti. in realtà è la sfida che anche attualmente il pontefice ci propone, no? Di discutere. E allora noi quello che cerchiamo è di fare proprio la rete sia in on-life che in off-life. Quindi stiamo facendo questi tre webinar che abbiamo già fatto, uno in spagnolo, oggi sarà in francese, la prossima settimana in italiano.
1: Questo prossima settimana quando?
5: Il 24.
1: 24 giugno, per chi ci segue, perdonami se ti ho interrotto, ma essendo in gran parte di lingua italiana coloro che ci seguono, oggi in francese lo potete sentire lo stesso, però il 24 in italiano secondo me sarete di più.
5: Anche perché lì in inglese viene proprio il nostro ospite Kim Daniels, che ha lavorato per il report speciale per questo ambito, no? Quindi è proprio anche questo intento, è quello di portare insieme diverse voci. Abbiamo un influencer, abbiamo un teologo, abbiamo un esperto, quindi è mettere insieme le loro voci, le loro esperienze e dibattere, dialogare. E in realtà anche già ieri si vedeva, no? Che raccontavano delle esperienze bellissime, però anche delle sfide. Quindi a volte quello che ci manca è proprio questo. Noi abbiamo delle pregiudizi contro delle realtà, magari noi non entriamo in dialogo con loro, no? E anche abbiamo visto che quando mettiamo un passo, ci sono diversi altri passi che vengono incontro, e stiamo facendo in collaborazione col Dicastero della Comunicazione, e Monsignor Ruiz è presente e ci accompagna, e col segretario generale del Sinodo, no? Quindi anche il Thierry Bonaventura sarà oggi presente, il nostro ospite, e anche delle altre realtà, altre scuole di sinodalità, e anche altre influencers, che adesso abbiamo una certa, diciamo, preoccupazione quando si parla, no? Anche delle realtà che abbiamo visto. Quindi però credo che ci vuole coraggio e ci vuole anche tanta fede di andare avanti, e anche approfittiamo questa occasione anche a lanciare i nostri nuovi toolkits, che sono una serie di strumenti che abbiamo pensato per le nostre donne, però mettiamo disponibile online per tutti quanti, che sono una serie di strumenti che aiuta le persone, magari uno che non ha camminato il cammino sinodale, che può iniziare il cammino dall'inizio e andare avanti e essere parte di questo camminare insieme.
1: Questo kit della sinodalità, in sostanza,
5: sì,
1: è come se ci venisse fornito uno zaino, per intenderci, e abbiamo la possibilità di comprendere meglio gli strumenti, di conoscere meglio ciò,
5: esatto,
1: di cui stiamo parlando.
5: Esatto.
1: Ovviamente non è uno zaino fisico,
5: esatto,
1: però
5: sì,
1: è uno,
5: sì,
1: zaino ideale, no?

0: che possono fare il cammino a qualsiasi punto, al loro passo, no? Quindi sono, prima parliamo del cammino sinodale e poi di conversazione nello spirito, come si può fare, può essere un facilitatrice, e poi piste che già la Sinodo ha pubblicato, poi il cammino che siamo per fare e anche il documento finale, quindi è proprio aiutarli con strumenti concreti di laboratori, se vogliono fare una cosa nel loro paese noi li accompagniamo.
1: E questo è fondamentale, se vogliono fare una cosa nel loro paese noi li accompagniamo, perché talvolta, correggimi se sbaglio Lavinia, c'è questo desiderio di... Però ci si sente lasciati soli, sembra di stare dinanzi a una montagna e non sai come salire, non hai la più pallida idea di come si possa riuscire a costruire quella che magari è un'idea. Ecco, voi fate anche questo, fornite gli strumenti, accompagnate, non fate sentire sole nel vostro caso le persone, le donne.
2: Assolutamente, il nostro impegno numero uno è nell'accompagnarle nella loro vita, nella loro missione quotidiana in quanto donne cattoliche nelle loro piccole realtà. Quindi abbiamo tantissime diverse comunità e realtà locali, diciamo molto ricche, alcune molto piccole, alcune molto lontane, che hanno difficoltà anche materiali di stare a contatto con noi o con il mondo, quindi facciamo campagne di raccolta fondi per loro, cerchiamo di invitarle e farle venire a dei nostri incontri di persona, che è tutta un'altra cosa, no? Vedersi, ascoltarsi e dialogare faccia a faccia. E poi siamo in contatto, siamo sempre disponibili e in continuo contatto con loro, quindi cerchiamo di appoggiarle, di camminare insieme a loro e di farle sentire in unione con tante altre donne.
1: Questo è l'ultimo appuntamento di questa stagione, è stata la prima volta che l'UMOFC è stata ospite qui a Radio Vaticana con cadenza appunto mensile in diretta radio e video. Non è tempo di bilanci, perché noi guardiamo sempre oltre, c'è tantissimo da fare quando si parla di donne, le organizzazioni femminili cattoliche sanno e possono essere protagoniste, però mi piace, Tania e Lavinia, chiudere con una parola di entrambe in cui, proprio per quanto abbiamo detto poc'anzi, invitate o sollecitate le tante donne che vogliono essere protagoniste a farlo, a bussare alla vostra porta, se sì in che modo, o anche semplicemente a seguirvi anche qui attraverso quali canali. Qual è il vostro invito? Partiamo da te, Tania.
0: Fate il primo passo e siamo qui per voi e camminiamo insieme.
1: Lavinia, quindi come farlo?
2: Potete andare sul nostro sito, lì troverete tutti i nostri contatti, abbiamo canali social, abbiamo un canale YouTube, abbiamo una newsletter, abbiamo una rivista che pubblichiamo, quindi sentitevi libere di contattarci e saremo felici di parlare con voi.
1: Grazie Lavinia Rocchi Carrera, Tania Giorgio, e viva l'UMOFC, l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche. È davvero tutto, restituisco la linea alla regia.

0: Lo stacchetto con il rumore delle pagine che si sfogliano, eccole, le abbiamo riprodotte in diretta. Sono le pagine dell'Osservatore Romano e qui con noi, come ogni giovedì, Lorena Leonardi. Grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Per la settimana del Papa. E allora, quest'oggi in modo particolare ci vuoi parlare di qualcosa molto molto interessante, vero Lorena?
1: Sì, Stefania, qualcosa che mi sta molto a cuore perché sono una filologa, un'appassionata di lingua e linguaggio. Il pezzo d'apertura del nostro inserto di oggi io ve lo consiglio più delle altre volte, perché una dei nostri inviati col Papa in Spagna, Silvina Pérez, ha fatto una bella riflessione, una bellissima riflessione sugli idiomi del Papa. Ti posso anticipare anche il titolo, La lingua del pastore, il titolo che abbiamo scelto, e in questo articolo la collega Silvina analizza il modo in cui il Papa utilizza gli idiomi. Dietro una lingua c'è sempre molto di più.
0: Certo.
1: E vediamo un po' come e quando utilizza l'italiano, quando utilizza lo spagnolo, quando utilizza l'inglese. Ed è interessante perché l'italiano, un italiano senza fronzoli, il Papa lo sceglie quando deve parlare per l'istituzione, quando si tratta di una liturgia pubblica, di qualcosa di istituzionale, di romano se vogliamo. Lo spagnolo è il linguaggio del cuore, ci siamo accorti specialmente, Silvina l'ha notato bene seguendo appunto il Papa in Spagna, che quando il Papa parla come pastore, quando viene fuori l'anima missionaria peruviana, agostiniana in missione, il Papa parla in spagnolo, è la lingua del cuore, quello che è un po' l'idioma che lui sceglie quando deve far sgorgare quello che gli viene da dentro. Mentre l'inglese, paradossalmente, che è la sua lingua madre, è una lingua che il Papa sceglie di adoperare quando deve parlare col mondo. È la lingua che utilizza quando parla di G7, quando parla di con l'interfaccia internazionale, con la diplomazia. È molto interessante perché è un'impressione che un po' abbiamo avuto anche da qui, non so se voi seguendo le varie dirette avete avuto questa impressione, ma è come se il Papa già sull'aereo, quando ha deciso di parlare in spagnolo con i giornalisti, l'ha fatto perché si sentiva a suo agio. Quando incontra il popolo, il Papa è ispanofono. Insomma, una bella riflessione,
0: bella,
1: che vi consiglio davvero perché è carina, interessante. Poi, come di consueto, andiamo all'interno del nostro inserto, spazio dedicato al Magistero del Papa, quindi vari messaggi, discorsi, udienza generale di ieri, illustrata come sempre dal nostro Filippo Sassoli, udienza generale che era, come sempre dopo ogni viaggio, il Papa ritorna sul viaggio apostolico appena concluso, e Filippo, scelto il nostro Sassoli, sceglie di illustrare il motto del viaggio. Concludiamo insomma con il motto del viaggio, qualche fotonotizia dedicata agli appelli sempre per la pace in Ucraina. Il Papa ha espresso anche speranza per l'accordo USA-Iran che dovrebbe andare in porto, speriamo insomma domani, e anche una fotonotizia dedicata al terremoto che ha colpito le Filippine. Il Papa l'ha ricordato nell'Angelus di domenica, terremoto abbastanza importante. In controcopertina i vari giri dei pezzi che partivano nelle altre pagine, e poi il Vangelo, il commento al Vangelo di Monsignor Sapienza, come di consueto.
0: Non ci puoi non leggere un X?
1: No. Io ti posso anche leggere un X, ma è un X che riguarda il terremoto delle Filippine,
0: sì.
1: Che comunque ancora stanno...
0: purtroppo sì, abbiamo letto che ancora ci
1: situazione
0: sono
1: è ancora
0: scosse
1: grave,
0: di assestamento.
1: Sì. Il Papa assicura la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Il Papa è vicino a questa gente.
0: Bene. Grazie Lorena.
1: A voi.
2: Tra l'altro, Lorena, ci scrivono: Papa León missionero te quiere il mondo intero. Mentre tu leggevi della settimana del Papa, vedi, subito arriva un messaggio. Ce n'è anche un altro che racconta di come sia stato bellissimo seguire il Papa durante il suo viaggio in Spagna. Io invece guardavo la tua collana, mi sono... Tu no, Stefania, non ti sei incantata.
0: Sì, anch'io, già
2: ho come
0: chiesto.
2: La si descrive? Secondo me sono più di 50, eh? Di, come si sono...
1: Delle sfere.
2: Delle sfere di... Non è acciaio, se no pesava troppo, no?
1: Sì, è...
2: Simile acciaio.
1: Qualcosa di leggero.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Immaginate praticamente una collana classica, dove ci sono le sfere attorno al collo, e poi al centro, quindi dinanzi, sul torace, è come se si aggrovigliassero, andassero a sovrapporsi l'una con l'altra, ce ne saranno una cinque. A me, sai che mi faceva venire in mente questo? E noi siamo un po' così, cioè l'avevo un po' vista come una metafora, cioè sembriamo lì pronti, ordinati, e poi le idee a volte si acca i dubbi, le incertezze, e quindi la ricerca, no? Che poi ci porta anche a fare questo lavoro.
1: Questi siamo noi perché siamo tutti uniti, ma al contempo ciascuno indipendente e interconnessi, cioè se si muove una di queste palline si muovono tutte le altre in qualche misura.
2: Tra l'altro sentite anche il rumore,
0: certo.
2: Mi fanno notare dalla
0: regia. Da cantarti fai rumore.
2: Grazie Lorena Leonardi di cuore.
0: Grazie.
2: Come sempre, e noi tra poco apriamo la pagina dedicata all'ospedale Bambino Gesù.

0: Sono le 10:41 e davvero un piacere accogliere in studio il responsabile del centro di cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù, il dottor Michele Salata. Grazie dottore per essere a Radio Vaticana.
1: Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Questo centro, amiche e amici all'ascolto, è dotato di 20 posti letto residenziali, di 2 posti letto dei hospice accreditati alla Regione Lazio. È la prima struttura di questo tipo presente sul territorio regionale. Ne è prevista una per regione di struttura, minimo 10, posti letto in questo caso sono il doppio rispetto al minimo ed è al di là dei numeri e di quanto prevedono le norme, è un centro che accoglie bambini e adolescenti con malattie rare, malattie inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Dottore, io partirei da qui, ora lei ci descriverà bene qual è anche la quotidianità di questa realtà così complessa e preziosa al tempo stesso. Spesso è complesso solo ciò che è prezioso e viceversa, in fondo, se ci pensiamo bene. Però vorrei partire, come abbiamo fatto anche in altre occasioni con sue colleghe e colleghi, dalla sua vocazione. Cos'è che l'ha spinta a scegliere questa strada, che può sembrare così particolare, ma insomma degna di lode per quanto ci riguarda?
1: Buongiorno di nuovo. La spinta nasce dai bambini. Se devo pensare a una mia così attitudine o vocazione personale fin da giovane, diciamo tutto l'ambito che mi faceva stare con i bambini, non so, penso ai tempi dell'adolescenza con le attività nell'oratorio, i centri estivi, insomma erano sempre, o con l'Azione Cattolica, erano sempre in mezzo ai bambini, alla vita, ai valori della vita. E così come è stata la scelta di pediatria, insomma tra le tante possibilità che un medico ha di poter scegliere, già nella scelta di medicina il mio pensiero è stato: voglio dedicare una vita non per le macchine, ma per l'uomo, per la persona e tra le persone. Insomma, il bambino per me è sempre stato una chiamata profonda.
2: Malattia inguaribile non significa incurabile, vero dottore?
1: Sì, questo è un punto fermo sul quale vi ringrazio di averlo sottolineato, perché a volte anche noi sanitari lo usiamo, a volte indotti dall'inglese, insomma in maniera un po' impropria, e ce l'ha insegnato molto bene Papa Francesco, devo dire. Ci sono ancora oggi malattie inguaribili, ma tutte le persone, ogni bambino è sempre curabile, e infatti noi andiamo dicendo che le cure palliative pediatriche sono cure massimali, che vuol dire: mi prendo cura al massimo di te e dei tuoi bisogni e della tua famiglia, perché la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dà è proprio una presa in carico attiva dei bisogni fisici, psicologici, sociali, spirituali del bambino e della sua famiglia. E questo è fondamentale, una stretta collaborazione per guarire sempre più malattie. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù è un IRCCS, quindi la vocazione alla ricerca di nuove diagnosi, ma soprattutto anche di nuove terapie, è la base. Ma rimangono quelle piccole percentuali, in alcuni casi in realtà anche grandi, nelle quali la scienza oggi ancora non garantisce, non ci dà la possibilità di guarire. E allora, di fronte a una comunicazione di questo tipo, potete immaginare la gravosità e anche la difficoltà per gli operatori di comunicare a un genitore l'inguaribilità che corrisponde a tempi diversi con la morte del proprio figlio. In una comunicazione così drammatica non può essere la fine di ogni cosa, di ogni speranza, di ogni senso della vita. Dietro questo ci va la cura, quindi ogni giorno, quotidianamente, un'equipe multispecialistica fatta di tante figure preziosissime, gli infermieri che sempre Papa Francesco insomma ricordava che gli hanno salvato la vita qualche volta nonostante i medici scherziamo, ma insomma è un modo, anche come formazione, l'infermiere è formato per sapere identificare i bisogni del bambino, e accanto a loro i terapisti, gli psicologi, l'assistente sociale e un grande mondo del volontariato, delle terapie complementari.
0: Spesso parliamo di cure palliative a questi microfoni anche perché ci siamo resi conto dai messaggi che arrivano dalle persone all'ascolto che talvolta non sono proprio conosciute, cioè questa possibilità lo sono sempre di più, ma mai quanto dovrebbero. E tra le figure che a me ha colpito conoscere, in particolare al Gemelli di Roma, non dimenticherò mai quando, recandomi lì per parlare di cure palliative, ebbi modo di incontrare un fisioterapista. Ora, molti di voi, probabilmente molti di noi, hanno dovuto ricorrere alla fisioterapia e apprezzare il lavoro e la professione. Però abbiamo sempre l'idea, forse anche legata al mondo dello sport, che il fisioterapista è colui che ti rimette in piedi, il fisioterapista è colui dal quale vai per un certo periodo per poi ritornare alla, parola orribile, normalità. Quando si parla di cure palliative, il fisioterapista è tutt'altro. E anche lì la vocazione di queste donne e di questi uomini è incredibile. E in particolare, dottore, quel fisioterapista mi rispose: io non potrei fare altro. Cioè, io non mi vedo altrove. Ecco, forse ci vuole un po' questa sana ostinazione alla cura per fare quel tipo di professione.
1: Sì, è proprio vero che sono poco conosciute. Nonostante, come dire, la legge che ne sancisce il diritto per ogni persona, compresi i bambini, sia del 2010, la legge numero 38. E riconoscendo un diritto è fondamentale che ogni persona lo riconosca come diritto per poterlo esigere. Ed è fondamentale, quindi grazie anche di questa accoglienza e della possibilità di diffondere agli ascoltatori e di avere questo diritto. E quello che succede dopo è, una volta che si conoscono le cure palliative, e da professionisti anche noi sono poco conosciute, anche tra i professionisti manca il percorso formativo nei vari percorsi di studi, noi diciamo sono contagiose, perché una volta che uno le ha incontrate è una chiamata profonda. E quindi comprendo molto bene la risposta del fisioterapista, che riscopre un mondo e un modo di fare la propria professione, di essere professionista, che risponde con la tecnica e con l'umanità, mi viene da dire, con il cuore, con le relazioni. Quindi anche per gli operatori è un coinvolgimento pieno della persona, dell'uomo e della donna, nello stare accanto a queste condizioni che hanno traiettorie di inguaribilità, di una quotidianità molto complessa nelle cose più semplici come il respirare, il mangiare, il muoversi, e ricadono su tutto un nucleo familiare, nella realtà pediatrica spesso nei fratelli e nelle sorelle, che a volte sono dimenticati dai genitori, che sono presi dai tanti bisogni del bambino malato e che a volte uno dei due magari è per tanto tempo lontano da casa. E quindi ecco, dicevo, noi ci sentiamo dei privilegiati di poter essere, con la professionalità e le competenze, accanto e camminiamo accanto a queste famiglie per ridare qualità della vita, quotidiana qualità della vita. Ecco, non promettiamo la luna, non promettiamo cose irraggiungibili, ma cerchiamo di ridare valore e senso ad ogni attimo della giornata, ed è proprio una ricerca di senso e di valori che stanno molto sulle relazioni. Ecco, i bambini ci insegnano che, diciamo, controllati i sintomi, il discomfort, avere vicino le persone che si amano, i genitori, i fratelli, gli amici, ridanno il senso della vita.
2: Con lei sta usando il plurale, non a caso, perché lavorate insieme, e questa è una specificità di questa situazione in cui tutti insieme lavorate, tutte le varie particolarità, cioè dal medico, appunto, come ci ha detto, l'infermiere, allo psicologo. Questo contribuisce anche a una migliore situazione del bambino che è in cura da voi.
1: Sì, assolutamente sì. per chi lavora in cure palliative anche nell'adulto è così, la metodologia di lavoro è quella di equipe, non è mai una consulenza, un parere, ma è un confronto. Anche la quotidianità del nostro lavoro è fatto di molti momenti in cui tutta l'equipe, quindi tutte le professioni, si fermano. Ognuno porta la specificità della sua professione e si confrontano, e dal confronto si identifica, si prova a cercare quella che è la risposta più appropriata per quel bisogno.
2: Dottore, mi scusi, ma questo non dovrebbe essere così per tutta la medicina? Perché spesso siamo abituati, no? La persona che è in cura viene curata solo da un medico, da uno specialista, e poi magari va da un altro, però i due non si parlano. Insomma, questo non dovrebbe essere obbligatorio in qualche modo.
1: Diciamo che è una buona pratica, se vogliamo dire così. Infatti così avviene nelle situazioni più complesse. Diciamo che, non so, se io sono in un reparto di cardiologia, il cardiologo sa quello che deve fare. Lì dove il bambino, il malato, anche nell'adulto, vi è una complessità maggiore, un coinvolgimento di altri organi, va un po' convocata una riunione con gli altri specialisti, e spesso nelle situazioni più complesse questo avviene. In cure palliative è la base, cioè noi partiamo il lunedì mattina con la riunione d'equipe che ripercorre i bisogni di tutti i bambini che abbiamo ricoverati, e dà un po' lo stile, quindi è una quotidianità di lavoro. Nelle altre specialità ovviamente viene fatto, ma è meno frequente, diciamo.
0: Dottore, per concludere, lo ha già citato in realtà l'aspetto del nucleo familiare, perché questo centro per le cure palliative pediatriche prende in carico ovviamente la piccola o il piccolo paziente, ma anche tutto il nucleo familiare. Questo è fondamentale, perché ai noi solo forse chi ha vissuto qualcosa di simile sa che nessun membro della famiglia, anzi talvolta la famiglia si allarga dinanzi a simili drammi, possiamo garantirlo, è escluso da tutto ciò che riguarda la malattia. Vogliamo spendere una parola di più su questo? Spesso si parla di famiglia, ci si riempie la bocca, sì, diciamolo, non c'è. Qua invece si fa, non si dice, si fa per la famiglia.
1: Sì, cure palliative pediatriche hanno lo sguardo sulla famiglia, sull'intera famiglia, e la struttura è realizzata per essere molto più simile a casa che non all'ospedale. Quindi ovviamente la parte tecnica, il letto, l'aspiratore, i monitor, c'è una parte che è medica.
0: C'è anche una cucina.
1: Se uno gira le spalle al letto, tutto il resto della stanza è un pochino, non dico che si immagina in vacanza, ma insomma è una mini residenza, noi la chiamiamo, quindi c'è la cucina, il frigo, il microonde, il televisore,
0: che
1: il bagno.
0: Che non vuol dire doversi cucinare, i pasti vengono forniti.
1: Potersi
0: ma
1: cucinare
0: c'è la possibilità,
1: e soddisfare, esatto, insomma, i sapori. Devo dire che a certe ore della giornata, accogliendo famiglie un po' da tante parti del mondo, i sapori
2: i profumi
1: si mescolano. Ed è proprio bello poter accogliere l'intero nucleo familiare, che, come dicevamo prima, invece in ospedale giustamente è possibile solo ad uno dei due genitori. Quindi quando la lontananza magari è di tanti chilometri, la famiglia rimane divisa per un periodo lungo. Ecco, invece è possibile da noi accogliere l'intera famiglia, e il lavoro viene fatto su tutta la famiglia.
2: No, volevo solo dire una cosa, che quando noi oggi abbiamo detto parleremo di cure palliative pediatriche, la parola cura palliativa pediatrica è qualcosa che colpisce molto, no? E allora quando io l'ho incontrata questa mattina ho detto: deve essere un lavoro molto duro emotivamente. Lei mi ha detto: è un lavoro bellissimo. È vero?
1: Confermo. Sì, sì, è un lavoro che ci entusiasma, che ci dà il privilegio di essere accanto alle condizioni più fragili, e che ci insegnano i valori, il senso della vita. E io ogni volta che mi confronto con le famiglie e con i colleghi, in realtà sono insegnamenti quotidiani per me, per la mia persona e per la mia vita, e che ridanno senso anche al nostro agire quotidiano. Quindi per noi è un privilegio poter lavorare al Centro di Cure Palliative Pediatriche del Bambin Gesù.
0: So che l'ufficio stampa è in ascolto, Chiara, e non solo. Ci lasciamo con la promessa, dottore: tornerà anche nella prossima stagione ci presenterà un po' di queste figure di cui abbiamo parlato, lo psicologo, il fisioterapista, cioè continuiamo a parlare di ciò di cui si parla troppo poco. Un arrivederci.
1: Con molto piacere, saranno ben felici.
0: Grazie, grazie davvero al dottor Michele Salata, responsabile del Centro di Cure Palliative Pediatriche. Grazie. Noi dunque ci fermiamo qua, sono trascorse anche oggi, ma con te volano le
2: volano,
0: tre ore,
2: no,
0: Stefano.
2: Con te volano.
0: Ma pure con te, vabbè, comunque
2: con
0: volano
2: tutti voi,
0: con voi
2: all'ascolto, grazie.
0: Ale, ci troviamo domani, ciao.
2: Grazie a Damiano Caprio, grazie a Gabriele Di Domenico e anche a Daniele Giorgi.

Sono le 11, al microfono Paola Simonetti. Chiusi tutti gli aeroporti di Mosca per un massiccio attacco di droni. Lo ha annunciato il Ministero dei Trasporti locale. Sarebbero 527 i voli cancellati o rinviati. L'Iran è tornato a chiarire che una prosecuzione dei raid israeliani in Libano costituirebbe una violazione dell'accordo con gli Stati Uniti. Teheran ha sottolineato che spetta proprio a Washington farlo rispettare. Approvato dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano un pacchetto di riforme che mira ad incrementare gli investimenti privati in sempre più settori. Lo ha annunciato la TV di Stato. L'isola vive una profonda crisi per la forte pressione degli Stati Uniti. Il segretario alla difesa USA Hexet ha dichiarato alla NATO che il Pentagono opererà una revisione della presenza militare in Europa entro 6 mesi, mentre Washington esercita pressione sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. Prossimo flash fra meno di un'ora.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Il quotidiano che legge il mondo attraverso gli occhi della Chiesa. Vai su www.osservatoreromano.it.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Quant'altro di appunti, penne e ospiti qui in studio, come tradizione di storie di sport Atletica Vaticana racconta. Cominciamo anche la puntata di oggi. Un cordiale saluto da Giancarlo Lovella e soprattutto dal presidente di Atletica Vaticana.
3: Rullo di tamburi.
2: Gianpaolo Mattei.
3: Grazie Giancarlo.
2: Non c'è l'applauso,
3: ma
2: però. C'è,
3: ma io lo sento, io lo
2: c'è
3: sento.
2: C'è la colonna sonora.
3: Spiritualmente c'è.
2: Tra poco vi presentiamo anche il nostro ospite, sempre graditissimo, con una storia molto particolare, ma lo faremo in video come tradizione per la nostra trasmissione sulla piattaforma Facebook, e potrete anche riguardarci poi invece in podcast su YouTube. Allora, ancora pochi secondi per poi salutarci di nuovo con gli amici che ci stanno anche vedendo oltre che ascoltando. Ecco, siamo in video per Storie di Sport, abbiamo detto agli amici radiofonici che ci saremo collegati tra poco anche in video, salutiamo anche chi ci sta guardando. Giampaolo Mattei, oggi parliamo anche di un argomento importante, che è lo sport per i disabili, diciamo. Oggi, ho sempre difficoltà a trovare il nome giusto.
3: Ma infatti oggi cercheremo di cambiare una parola dal vocabolario, ma non anticipo nulla. Parleremo di calcio nel pieno dei mondiali americani, ma un calcio molto, molto particolare, ma non di serie B, sempre per usare un termine.
2: E a te la presentazione del nostro ospite.
3: Sono molto contento perché è un amico, è una persona a cui voglio un grande bene, che stimo tantissimo, e che è Arturo Mariani. Innanzitutto benvenuto a Palazzo Pio, attraversando il traffico di Roma, benvenuto.
4: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato pure parcheggio.
3: Sì, speriamo di ritrovare la macchina, tra l'altro.
4: Speriamo, vabbè, iniziamo il piede giusto.
2: Insomma, quando vai via mi cedi il posto, perché ormai c'è proprio una contrattazione.
3: Assolutamente sì. Ecco, Arturo Mariani è calciatore della nazionale italiana amputati, anche se spiegheremo che tecnicamente tu non sei una persona amputata, ma questa è una pagina bellissima, fortissima della tua vita. E, fondatore della AS Roma, mi correggerai,
4: SD Roma Calcio Amputati,
3: ecco, Roma Calcio Amputati, ha fatto mondiali ed europei con la nazionale italiana, e mi diceva che a novembre c'è un altro mondiale, tra l'altro in Messico, dove ci sarà ancora la nazionale italiana. Ma la sua storia nasce dal fatto che io mi sono segnato una frase che ha scritto Alessandro Gisotti sull'Osservatore Romano in un'intervista di qualche tempo fa, che si possono raggiungere i propri sogni un passo alla volta, anche se quel passo lo puoi fare con una gamba sola, perché la particolarità della vita e della storia di Arturo è che Arturo nasce con una gamba sola.
4: Sì, è la particolarità, e mi piace anche chiamarla così, perché penso che ognuno di noi poi ha tante particolarità, no? Poi alcune sono più evidenti, nel mio caso è chiaro che tu mi vedi, la prima cosa che noti, non in questa condizione, perché il tavolo la copre, però se cammino la prima cosa che vedi è che ho una gamba sola, no? E specifico nel dire sempre una gamba sola e non senza una gamba, perché nel tempo ho compreso anche che le parole sono importanti. Però sì, sono nato così, e questa condizione mi ha accompagnato tra sofferenze, lotte, limiti e soprattutto possibilità e realizzazione anche di quei sogni che per molti appaiono impossibili. Però è una mentalità che va lavorata e costruita, e da bambino ho iniziato a farlo presto, diciamo.
2: Quindi, pur non avendo subito il trauma della perdita di un arto così importante, questa condizione tu l'hai sempre vissuta, e ti sei accorto che c'era qualcosa di diverso da piccolo?
4: E me ne sono accorto molto presto, più o meno penso all'asilo, quando avevo 4-5 anni, quando si fanno magari quelle sfide da bambini, vediamo chi arriva prima, e mi rendevo conto che io stavo sempre indietro. E quindi a un certo punto mi sono chiesto, da piccolissimo, ho detto: perché io sono diverso da loro che corrono di più? Ce la sto mettendo tutta, ma non arrivo come loro. E tornando a casa, parlando anche con mia madre, guardandomi allo specchio, mi sono reso conto che tutto il mondo che conoscevo aveva due gambe, e il mio di mondo, quello che vedevo allo specchio, ne aveva solo una. E quelli sono stati i primi interrogativi che mi sono fatto.
2: Mi fa venire in mente, scusate se vado sul personale, la storia di mio figlio Aldo, che oggi tra l'altro inizia gli esami di maturità,
3: bocca al lupo.
2: Che ha qualche problemino, è nato con qualche problemino, e nelle gare che si fanno in spiaggia con gli altri bambini, un giorno venne da me mia moglie in lacrime: ma perché io non vinco mai? Ma dai, non devi per forza di cose, insomma, tagliare il traguardo per prima. L'importante, insomma, qui mi è venuto in aiuto De Coubertin partecipare.
4: Sì, esatto. E in questo io devo tanto ai miei genitori, quindi sento anche una sensibilità vicino, no? Per chi vive delle situazioni particolari, sì, chiamiamolo così, poi dopo arriveremo pure all'altro termine. Mia madre un giorno al mare, mi ricordo, i bambini dicevano: perché ha una gamba, quindi non può correre come noi, e li ha messi tutti in fila, questi bambini curiosi di me. Dice: ok, adesso facciamo una gara, vediamo l'ultimo, mettetevi tutti in piedi su una gamba e vediamo il primo che cade a terra e l'ultimo che rimane vince, praticamente l'ultimo che rimane in piedi su una gamba, in piede su una gamba, vince. Ovviamente io ero abituato, quindi gli altri dopo 2 secondi sono caduti a terra e io all'ultimo ho vinto questa sfida. Dice: ecco, vedi, ognuno ha la sua potenzialità, ognuno ha al suo essere speciale, no?
3: E c'è questa cosa dei tuoi genitori che è un atto d'amore, cioè loro sapevano prima, sì, nel periodo della gravidanza, che tu avresti avuto, insomma, se ricordo bene, quando ci siamo conosciuti la prima volta mi ha detto che si rischiavano malformazioni pesanti. Loro erano stati informati un po' terroristicamente di questa cosa qui.
4: Sì, loro al terzo mese di gravidanza hanno saputo, i medici l'hanno messi davanti a questa notizia: nascerà senza una gamba e svilupperà altre gravi malformazioni quasi al 100%. Io dico sempre: alla fine è stata solo una gamba, quindi è andata pure bene, è andata pure bene. Però loro ovviamente hanno vissuto pure quel trauma di quando ti arriva una difficoltà che non ti aspetti, che non sai, è l'imprevedibilità della vita, no? Sono stati però guidati, avevano mia nonna che li accompagna, donna di grande fede, che diceva sempre loro: ma Arturino farà cose speciali. E loro hanno compiuto un atto di fede, lo raccontano sempre tutt'oggi, perché è stato quello affidarsi al di sopra di quello che poteva succedere, di tutte le voci che dicevano: no, ma soffrirà, no, ma state pensando a voi, siete egoisti, erano dette di tutti i colori. In realtà là c'era proprio un guardare la vita come un dono piuttosto che una diagnosi o una condanna, no? Qualcosa oltre.
2: Ci sono i nostri amici che ci stanno guardando e ascoltando e sono in contatto con noi attraverso WhatsApp al 335 12 43 722 che già intervengono, cioè in particolare Filomena, che salutiamo, e che parla, dice: il vostro ospite, voglio dire, che non ha qualcosa in meno, ma ha una sensibilità in più. Cioè questa che è stata la tua storia ti ha fatto sviluppare delle sensibilità diverse, più importanti, penso, dire questo, Filomena.
4: La ringrazio per aver colto questo, aver visto questo. Penso che sia qualcosa poi di naturale, che quando vivi una mancanza, soprattutto percepita dal mondo, poi ti ritrovi a farci conti.
3: Io penso che quello che dici tu, che dice anche Filomena, cioè quel sì dei tuoi genitori, anche un atto di coraggio, fede e coraggio, perché ci vuole coraggio, ha condizionato in senso buono la tua vita. Alla fine il coraggio che tu ci hai messo nel superare l'idea con gli altri ragazzini di avere la protesi, il fastidio della protesi, insomma, non è una cosa che si racconta, credo, con facilità, e se non la vivi probabilmente non la puoi comprendere, credo, almeno io non ci riesco. Ecco, forse quel sì, cioè, ti ha sempre accompagnato. Io almeno la vedo così nel sentirti raccontare, cioè hai dei genitori, nonna compresa, che investono sulla tua vita, su che Arturino possa veramente fare qualcosa. Magari non pensavano che andavi ai mondiali di calcio o facevi capitano di una squadra. Però ecco, c'è un investimento che nasce da una famiglia che dice sì.
4: Sì, 100%, ma io devo tutto a loro. Quando fanno i complimenti a me, io in qualche modo li ridò indietro sempre a loro, no? Perché dico, ho ereditato tutto da loro, mi hanno guidato, accompagnato, quel sì è stato quotidiano. È stato quando mio padre per la prima volta mi ha insegnato a palleggiare a modo mio con la palla, è stato quando mia madre mi proteggeva magari da tutti quegli episodi di anche discriminazione che ho vissuto, perché da piccolo ne ho vissuti tanti, di tutti i tipi, perché oggi se ne parla tanto, però 30 anni fa
3: ci arrivava 30 anni fa era un'altra cosa,
4: era un'altra situazione, oggi se ne sentono, sì, è vero, ma se ne sentono perché c'è anche una comunicazione più ampia, no? I miei genitori mi hanno sempre non tenuto dentro una palla di vetro, ma sicuramente protetto anche dal mondo, accompagnato in ogni passaggio, mi hanno tenuto la mano e mi hanno detto: ok, buttati, fai, noi ci siamo, con la loro presenza mi hanno dato quella tranquillità che mi ha permesso anche di esprimermi. Momenti difficili poi non sono mancati, ovviamente, quelli ci sono sempre.
2: Io volevo salutare anche la nostra regia, Gabriele Di Domenico per la regia video, Damiano Caprio per quella audio, e Silvia Giovanrosa che ci sta seguendo per i social, perché penso sia il momento di capire come poi lo sport è entrato nella vita di Arturo Mariani, e abbiamo anche delle foto, delle belle foto da far vedere ai nostri ascoltatori, quindi se mentre noi parliamo di questo possiamo anche vedere le fotografie. Giampaolo Mattei, a te.
3: Ma sì, io volevo collegarmi, ecco, intanto ci sono le immagini, probabile con la maglietta della squadra di cui è fondatore e capitano. Ma quello che volevo chiedere, parlavamo appunto che 25-30 anni fa, quando tu eri un ragazzino, non c'era la stessa sensibilità né nel linguaggio né nell'attenzione sulle persone con disabilità fisica o intellettivo relazionale, che nello sport è sempre tenuta un po' in basso. Ecco, cosa è cambiato in questi anni? C'è il linguaggio che è diverso, tu arrivi, e ci voglio arrivare, che questa è una cosa bellissima, a cambiare addirittura la proposta di una parola nuova che tutti hai coniato tu e che dovrebbe in qualche maniera mettere, non eliminare, ma mettere un po' da parte disabilità, ecco. Cosa è cambiato in questi 30 anni? Oggi si può denunciare se avviene un fatto non bello, 30 anni fa forse non c'avevi nemmeno i social per denunciarli.
4: No, ma prima quando succedevano le cose, vi porto esempi concreti, l'elementari, la pagella fine anno educazione fisica non classificato, però non era una cosa che faceva scalpore, era una cosa che
3: normale,
4: e mia madre invece, che vivevano un altro tipo di mentalità già allora ovviamente, doveva andare lì a combattere, a rivendicare quei diritti che dovrebbero essere naturali, però all'epoca era strano, cioè faceva strano, o semplicemente gita scolastica, non potevo fare un percorso, ma lui aspetta fuori, non viene, non possiamo condizionare tutto il resto della classe, no? Quella mentalità che vi assicuro c'è ancora oggi in tantissime situazioni, però prima era davvero, dire una parola contro a quella mentalità là era assurdo, cioè eri tu che stavi nell'assurdità, quindi portare avanti quel pensiero per 20 anni, 30 anni quando nessuno ti comprende, insomma è stato anche tosto. Oggi io non penso che si siano rivelate più difficoltà o più soluzioni, semplicemente il mondo dei social ci ha portato a far conoscere
2: tra l'altro
4: tutto,
2: ti stiamo vedendo ora nelle foto che
3: in una rovesciata,
2: impegnato in una rovesciata
3: che io e Giancarlo facciamo
2: abitualmente, noi sì, sempre sul letto, assolutamente,
4: non classificata pure questa,
2: ma questa è veramente un gesto atletico di altissimo valore a tutti i livelli, direi.
3: Arturo, lì siamo in quella foto, siamo a un mondiale, un europeo,
4: siamo al mondiale in Messico nel 2014,
3: Messico,
4: l'esordio della nazionale italiana di calcio amputati al mondiale.
2: Infatti in maglia azzurra.
3: Il risultato?
4: 2-0 per noi, l'esordio assoluto anche per il Messico, quindi immaginate, c'erano più di 20.000 persone allo stadio.
2: Fantastico.
4: E il Messico era la squadra anche favorita, quindi noi siamo riusciti a vincere 2-0, è stata un'emozione pazzesca quel giorno veramente, ma ancora me lo porto dentro perché tremavo dall'emozione dall'inizio alla fine, infatti avevo paura proprio di scendere in campo.
2: E come finì quel mondiale?
4: Siamo arrivati agli ottavi di finale e abbiamo perso i rigori contro Haiti, che è una squadra che comunque piena di amputati, perché anche questo è un fattore nel nostro sport, e quindi Haiti, tante riserve, era una super squadra, diciamo, e abbiamo perso ai rigori, avevo segnato il gol del pareggio all'ultimo secondo da difensore,
2: e diciamo che il dramma di Haiti, che è un paese che ha vissuto guerre interne e quant'altro, povertà, epidemie, e poi ecco, questo si è tramutato in in una sorta di virtù.
3: Abbiamo visto anche le Paralimpiadi invernali, purtroppo moltissimi atleti ucraini che hanno subito, molti sono morti, c'è stata anche quella polemica legata al casco di un atleta ucraino che aveva messo appunto i volti degli atleti che erano morti ma che sarebbero potuti essere lì, e queste sono cose drammatiche squadre che purtroppo invece ti volevo chiedere, le squadre più forti nel calcio amputati nella storia, prima parlavamo della Turchia che ha un...
4: La Turchia sì, a livello anche di organizzazione è pazzesca, hanno campionato di Serie A, Serie B, i giocatori sono strapagati, il calcio amputati in Turchia è quasi più seguito del calcio usiamo queste parole è più seguito dei normodotati. Noi quando siamo stati all'Europeo in Turchia nel 2018 non mi ricordo, e c'erano tutti i giornali e le televisioni che parlavano dell'Europeo, del calcio amputati,
3: e voi che non siete abituati in Italia, che non, a Roma si dice non vese fila
4: nessuno, quindi è stato pazzesco trovarsi lì in quella realtà paradossale, però ti dà uno stimolo. Oggi dici, perché è fondato Roma Calcio Amputati? Perché il modello, l'idea è di riportare anche qua in Italia quello che succede fuori. C'è la Turchia, ma anche per dirti l'Uzbekistan, sono fortissimi, l'Inghilterra, sono ben strutturati, le squadre di Serie A sono affiliate alla squadra di calcio amputati, quindi c'è il Manchester City, c'è l'Arsenal, sono tutte squadre che sono affiliate a quelle di calcio amputati.
2: C'è una squadra maschile, femminile, amputati.
3: Esatto. E tu come la vedi in Italia? Pensi che sia possibile arrivare ad una... Se non sbaglio è cambiata la federazione, no? Adesso dalla FISPES, che è una federazione paralimpica, quindi fa atletica, è passata alla FIGC, cioè alla federazione gioco calcio, quella vera, per capirci.
4: Sì, è stato un passaggio storico, perché dopo quasi 15 anni è avvenuto, siamo entrati in FIGC e io penso che la strada è ancora lunga, perché bisogna ancora capire proprio come si fa, cioè nel senso come costruire un format ripetibile in tutte le società, e per questo ognuno nella sua realtà cerca di dare il suo contributo. Oggi è Nazionale Italiana di Calcio Amputati, il passaggio che deve avvenire è che le società di Serie A inglobano le squadre di calcio amputati e promuovano questo sport, che è spettacolare, poi che non ha nulla da invidiare.
3: Le immagini bellissime. Arturo ha organizzato una partita, ora il 13 se non sbaglio, una partita dove anche campioni come Perrotta, Simone Perrotta, che festeggia in questi giorni 20 anni dal titolo mondiale di Berlino, entra in campo con le stampelle e gioca, e quindi rispetto a te è assolutamente sbagliato, cioè puoi dire che te smarchi per rotta senza niente, voglio dire,
4: esatto. Si è ribaltata un po' la situazione là, no?
2: E quanto successe cambiando sport a Djokovic, che giocò il tennis in carrozzina perse, perché
3: come avviene nella scherma qui Valentina Vezzali, che insomma ha un palmarès che saremo 25 minuti a dire, cioè lei perdeva quasi regolarmente da atleti e atleti sulla sedia a rotelle, perché c'è un altro tipo di quello che tu dicevi della gara da bambini di tua mamma, no, su una gamba sola, alla fine le probabilità sono diverse.
2: Esatto. Senti, ma è vero che, perché parlando con altre persone che hanno queste problematiche, chiamate, io uso sempre termini di uso comune pur se sbagliati,
4: per capirci,
2: la protesi a volte dà più fastidio che aiuto?
4: Allora, il mio è un caso un po' ancora più particolare di quelli che sentiamo, perché nel mio caso io non ho nessun tipo di moncone, e non avendo il moncone, avendo un'amputazione, ma proprio dalla nascita completamente disarticolato, la definizione, e ho bisogno di questo busto che sorregge l'intera articolazione, ma il busto deve essere più rigido possibile. Sono passati gli anni, ma comunque è un busto invasivo,

0: Stampelle sono due gambe aggiunte.
1: Due gambe aggiunte, è un vantaggio.
0: È un vantaggio.
1: Mettiamola così.
0: La posso toccare con le stampelle la palla, se la tocco di mano. Però
1: si può fare?
0: Non si può fare.
1: Come se fosse la mano, diciamo.
0: Mano, è un prolungamento della mano. Viene
2: quindi in area stampella rigore.
0: Esatto.
1: No, è fortissimo però. Io volevo tornare al calcio, allo sport paralimpico, no? Quindi cambiano tante cose. Le paralimpiadi quanto secondo te stanno aiutando nel messaggio che la diversità è un'altra cosa? Nel senso, vediamo questi atleti, all'ultimo Milano Cortina abbiamo visto delle cose incredibili, Chiara Mazzel, questa ragazza italiana dello sci che non vedente scende e ha sulle spalle la guida, ha sulle spalle una cassa e attraverso la musica lei sa quando girare, è una cosa semplicemente quasi difficile da raccontare, però dice che ci sono delle abilità che se messe in atto anche non solo nello sport ma nella scuola, nel lavoro, io dico sempre che la vera medaglia d'oro di un atleta con una disabilità che fa sport al tuo livello, quindi a livello importante, è quella di convincere un bambino, un ragazzino che non si vergogna a uscire di casa e la sua famiglia magari con lui, a uscire fuori per dire: se lui fa un salto in alto con una gamba sola, se lui fa una rovesciata con le stampelle, probabilmente anch'io posso, non ti dico che vada alle Paralimpiadi, ma posso stare con gli altri. Quindi le Paralimpiadi quanto sono importanti secondo te?
0: Fondamentali. Mentre hai detto la cosa dei bambini, mi è tornata in mente una scena un giorno che sono andato in una scuola e dopo aver raccontato tutta l'esperienza del calcio, del mondiale, un bambino alla fine mi viene e mi dice: ma io mi voglio diventare come te, mi taglio una gamba e entro. Cioè, ho detto anche meno,
1: anche
0: però,
1: meno.
0: Però per farti capire quanto quell'esempio là, quel modello lì diventa veramente fondamentale, importantissimo, più che altro per esprimersi, per uscire di casa, come hai detto tu. Ancora dobbiamo fare un passaggio, questo lo dico, colgo l'occasione, perché ancora è troppo idealizzato la figura
1: del supereroe, né poverino né supereroe.
0: Bravissimo.
2: Secondo me allora, ci sono due cose che contrastano secondo me, che è questo di valutare le persone come dei supereroi e il senso quasi pietistico che non
0: allontanano entrambi.
2: Esatto, che allontanano
1: entrambi. Sono due errori.
2: Non a caso sul tuo sito vieni definito calciatore, perché lo sei stato, lo sei ancora, ma speaker motivazionale, oltre che scrittore e autore di 6 libri, ricordiamocelo.
0: Sì,
2: cos'è uno speaker motivazionale?
1: Mental coach per tutti, diciamo.
0: esatto. Sì, utilizzo questo termine, anche se poi le etichette in generale facciano la difficoltà, infatti ne metto tante, dico così, scegli tu, chiunque la scegli, ora va bene. No, però... penso che trovare anche il motivo delle nostre azioni, no? Prendo proprio l'etimologia della parola motivazionale, motivazione, trovare il motivo delle nostre azioni riguarda tutti, cioè non riguarda me che ho una gamba o tu che hai un'altra difficoltà, e qua ci avviciniamo pure al concetto di probabilità, no? Il messaggio che io cerco di mandare attraverso anche la mia storia, la utilizzo, la sfrutto, la cerco di divulgare in tutti i modi, ma non perché la mia storia, e lo dico sempre, non è perché la mia storia è speciale, è fantastica, è straordinaria. Dovrebbe essere anzi ordinaria, riuscire a capire come trasformare quelle difficoltà in risorse, in opportunità e non anche i problemi, no? Persona che ha vissuto, prima l'abbiamo citato, c'ha qualche problemino qua, c'ha qualche problemino, io dico: ma ce l'abbiamo tutti i problemi. Il problema vero è che quei problemi rimangono tali e non si trasformano in soluzione. Io dico che sono una persona con tante soluzioni, perché ci ho avuto tanti problemi.
1: Sì, è vero. Perché... messa così cambia. È un po', mi ricordo quello che diceva anche Alex Zanardi, che abbiamo ricordato recentemente, quando è scomparso un personaggio straordinario. Ecco, vedo la stessa visione, non solo sportiva ma anche umana, no? Sì, ok, questa è la situazione, non è che mi metta a piangere addosso, cerco di costruire qualcosa di positivo con le mie abilità, che non sono poche, anzi spesso sono più di quelli che i normodotati, di cui questa espressione è bruttissima, ma Zanardi ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè questo, ed è stato prorompente, ma per questo, per questa semplicità nel raccontare e non mettersi a piangere, ma le battute che fai anche te, mi tremano le gambe o sono un ragazzo in gamba, sono ironia, ma non sono posa, sono cose sentite,
0: è vero, è storia vera. Zanardi l'ho conosciuto perché l'ho inserito nel mio secondo libro come storia, come racconto, a me colpì tantissimo. Cioè, lui è amputato, incidente pazzesco, amputato, si risveglia da un giorno, da un momento all'altro senza gambe, la prima cosa che chiede, dice: ok, come faccio a fare quello che facevo prima nella condizione di adesso?
1: Ecco, questo è il discorso.
0: È stravolgente.

0: Gente, ma non dovrebbe essere stravolgente perché è un'attitudine che possiamo avere tutti e che possiamo coltivare tutti, soprattutto anche nelle piccole cose,
1: E quindi
0: soprattutto nelle
1: è
0: piccole cose.
1: importante essere d'esempio a tutti, lo dicono proprio i nostri ascoltatori, proprio in questo momento sto leggendo, per affrontare qualsiasi difficoltà che ognuno di noi ha nella vita, no?
2: Ah certo, che non
1: Quindi
2: vale solo per lo
1: questa
2: sport.
1: forza d'animo che non deve mai abbandonarti, perché la vita è fatta anche di ostacoli più o meno grandi. C'è una nostra amica e collega, la vuoi
2: Sì,
1: presentare tu,
2: assolutamente sì, che
1: Giampaolo?
2: abbiamo in questa nostra trasmissione un momento, secondo me, bellissimo, un minuto e mezzo, 2 minuti al massimo, ma riesce a essere molto ispirata, è Mara Miceli, che prova e ci riesce a raccontare lo sport in una visione poetica e spirituale, e credo
0: Bellissimo.
2: che abbia affrontato, perché mi sono permesso nei giorni scorsi nei corridoi di insistere, lei è molto gentile, ha accolto l'invito a parlare della tua esperienza sportiva e della probabilità.
0: Sono curiosissimo.
2: Anch'io, perché non l'ho sentita.
1: Eccola, la
2: Curiosissimo.
1: sentiamo.

0: C'è un calcio che ci insegna a guardare oltre ciò che manca e a scoprire ciò che è incredibilmente possibile. Il calcio delle probabilità è uno sport difficile. Richiede fatica, equilibrio, allenamento, cadute e ripartenze. Ma forse è proprio per questo che ci assomiglia così tanto, perché anche la vita è difficile. Ci mette alla prova, ci costringe a reinventarci, a trovare strade nuove quando quelle che conoscevamo non sono più percorribili. Eppure, proprio come in una partita, ciò che conta non è ciò che abbiamo perso lungo il cammino, ma la forza con cui scegliamo di continuare a giocare. Fate tutto per amore, nulla per forza. San Francesco di Sales. E forse è proprio questo il segreto dei grandi atleti: continuare a credere nel proprio cammino, senza forza e senza rabbia, ma con la serenità di chi ogni giorno sceglie di rialzarsi. Fate tutto per amore, nulla per forza, scriveva San Francesco di Sales. Anche una partita può insegnarci questo.
1: Era Mara Miceli con questa pillola, vero? Che ne pensi? Cioè, tu che ne sei protagonista, un po' ti ha fatto un po' il ritratto.
2: Sì, mi ha fatto il ritratto e ha toccato anche delle corde belle delicate interne, no? Mi ha colpito, fate tutto con amore, come diceva San Francesco, e non per forza, non con forza. E noi spesso ce la mettiamo quella forza, per forza, di voler fare qualcosa,
1: per voler
2: anche contrastare, se vogliamo, no? Quelle sfide che ti arrivano della vita, quelle partite toste, tu cerchi sempre di contrastare, quando invece a volte bisogna un po' plasmarsi anche, riportare i termini calcistici, anche plasmarsi all'avversario, capire i punti deboli, capire anche che quel momento non è sempre attacco, ma può essere difesa, può essere controllo, osservazione. Straordinaria questa cosa qui.
1: Ecco, Papa Francesco e Papa Leone, che sono i nostri due ultimi papi molto sportivi, con caratteristiche e caratteri diversi, ma sullo sport devo dire c'è una visione bellissima e spirituale. Ecco, a te lo sport ha dato questa dimensione spirituale, cioè l'hai vissuta, la vedi nelle tue parole, nei tuoi gesti? Io la riconosco, però magari adesso mi smentisci e mi dici no.
2: Totalmente. Totalmente, ti dico questo perché nello sport vivi anche quei momenti, se vogliamo, di fai i conti con i limiti davvero, no? Sia fisici sia mentali, perché io ricordo tantissimo, anzi ricordo quasi in esclusiva quei momenti in cui non ce la facevo più, a livello proprio sportivo ti parlo, quei momenti in cui mi sono spinto oltre, che dici non regge più la gamba, non regge più la caviglia, non regge più nulla. In quei momenti lì in qualche modo tu ti metti alla prova a livello fisico, ma il corpo, la nostra anima è un tutt'uno, io percepisco un po' come se fosse veramente tutta una ruota che fa parte però di un insieme più grande, e in quei momenti ho scoperto attraverso il mio limite che potevo andare in profondità, che potevo conoscere una parte di me più profonda, e ripercorrendo anche quello che dicevamo prima, io penso che la forza di volontà e anche quel senso di accoglienza ti nasce in esclusiva solo se tu riesci ad affidarti, riesci a dire ok, fino qui arrivo, fino qui controllo, dopodiché mi lascio andare e mi affido che c'è un disegno più grande anche di quel momento lì, no? Però devo sempre ai miei genitori anche questa parte,
1: anche
2: qua.
1: Questa parte qua.
2: lo devo dire.
1: Senti, c'è una frase splendida che Papa Leone, nel suo recentissimo e bellissimo viaggio in Spagna, tra l'altro proprio a Barcellona, città calcistica
2: non indifferente,
1: rispondendo alla domanda di un bambino di 6 anni, Renato, che gli chiede se gli piace il football, lui risponde sì, e poi fa una velocissima, splendida, un quadro su una squadra di calcio. Cioè, se anche tu sei il più talentuoso della squadra, quello più bravo, non ti puoi permettere di giocare da solo, perché da solo non solo non probabilmente perdi la partita, ma comunque non hai capito niente né del gioco né della vita. Quindi lo spirito di gruppo, anche se sei il migliore, che magari hai la tentazione di far vedere che il tuo talento smisurato è più degli altri, ecco, nel giocare in una squadra di calcio c'è questa tentazione. E quanto è importante, lo so che la domanda è banale perché tutti, anche i calciatori, ti rispondono grazie alla squadra, grazie alle regole, però quanto è importante che ci sia il gruppo vero, però.
2: Assolutamente, ma la tentazione c'è sempre, perché l'individualità è in qualche modo, tu lo senti che è spontaneo, che vuole uscire fuori, no? Quel senso di ego, di anche di prevalere, di avere quel successo anche in campo personale, quel ritorno di piacere personale, e c'è sempre. È qui che subentra pure quel discorso, perché la spiritualità c'è tanto nello sport, no? Perché se tu riesci a comprendere che invece incontrando l'altro, incontrando sia il tuo avversario, sia il tuo compagno di squadra, ti arricchisci ancora di più, allora in quel momento possiamo chiamarlo anche un egoismo utile, un egoismo che fa parte della società, possiamo trovare anche un termine che si avvicina a quella probabilità che ti fa scoprire le tue risorse più profonde, che sono collegate all'altro. Però ti devi riconoscere nel tuo compagno di squadra, cioè il tuo compagno di squadra è parte di te, è come se fosse per me. Poi nel nostro caso è bello, perché io dico ho la gamba sinistra e manca la destra. Il mio compagno di squadra deve per forza incastrarsi con me, magari anche certo, nel ruolo, perché lui ha la destra e non la sinistra, e quindi in base a questo sceglie anche il ruolo in campo, ed è palese, no?
1: È palese.
2: È una metafora che funziona tanto, perché è il nostro sport che è pieno di limiti evidenti, visivi, però ti aiuta anche a comprendere che invece in quell'incastro, in quel riconoscersi con l'altro, scopri l'essenza vera dello sport anche, no?
1: Sì. Allora stiamo per collegarci con un nostro carissimo amico che, oltre a far parte di Atletica Vaticana, perché ha scoperto di essere un maratoneta, adesso ci racconta, ha corso la maratona di New York, perché adesso è sacerdote in missione a New York con la comunità italiana, e adesso lo dico, se mi sente sarà contento e mi smentirà, è tifoso della Juve. Ora capirai perché ho detto,
2: l'Inter,
1: così.
2: Dell'Inter.
1: L'ho detto apposta per farla arrabbiare. E si è svegliato alle 5 del mattino a New York per collegarci con noi, perché è la, ora correggimi bene, l'assistente spirituale della squadra Roma probabile, di cui appunto tu hai fondato, quindi è all'inizio anche della tua esperienza. Don Luigi, sei in linea su Radio Vaticana?
3: Sì, ci sono,
1: ecco,
3: buongiorno a tutti.
1: Da buon tifoso della Juve, dico bene, no?
2: Ciao Luigi.
1: Innanzitutto benvenuto e grazie di questo gesto di mettere la sveglia presto per parlare con noi e soprattutto con Arturo.
3: Sì, sì, è un piacere con essere lì con voi, e poi anche, ecco, accolgo volentieri questo invito. Con Arturo ci conosciamo da tanti anni ed è bello il progetto che lui ha avuto con la Roma Calcio Amputati, è veramente bello.
1: Ecco, Arturo, c'è una domanda o qualcosa che vuoi dire a Don Luigi, che ripeto sta a New York, e mi piace dire in collegamento diretto da New York.
2: Fa forte. Don Luigi sta con noi dal giorno zero, è stato, prima parlavamo di spiritualità, e lui è stato veramente la nostra guida in tutto e per tutto, e abbiamo fatto tante esperienze belle insieme, è sceso anche in campo. Don Luigi,
1: con
2: le stampelle pure, ovviamente. Noi ti aspettiamo però in campo, sì, per la prossima partita. Sei allenato intanto, ti chiedo?
3: Sì, abbastanza, sono allenato per correre.
1: Ha fatto la maratona.
2: Ti ho allenato di noi allora, mi sa.
1: No, devo dire un'altra cosa bella, che Don Luigi ha anche celebrato la messa del maratoneta, anzi più di una, perché ne servono più di una a New York, la messa del maratoneta alla vigilia della straordinaria maratona che c'è a novembre a New York, che è la maratona più iconica, e Don Luigi fa anche questo servizio per i maratoneti italiani e internazionali di celebrare la messa nella cattedrale di San Patrizio, quindi è un assistente spirituale della squadra dei Roma Amputati, ma anche un po' di tutti i maratoneti a New York.
3: Sì, sì, veramente c'è una grande partecipazione qui a New York dei maratoneti, ed è bello vivere qui a New York come in qualsiasi altra città dove ormai c'è la maratona, questa messa del maratoneta, perché tutti i corridori si preparano anche spiritualmente, pregando a vivere un momento che è unico e fondamentale e importante per la loro vita, che è la corsa della maratona. Quindi veramente anche quello è un momento molto bello, così come la parte spirituale è fondamentale in ogni parte aspetto della nostra vita. Ecco, allora che è veramente importante in qualsiasi sport anche il momento della preghiera, no? Di affidarsi al Signore, perché il Signore è presente sempre nella nostra vita quando si gioca, prima, dopo, e quindi è veramente importante.
4: Ecco, Don Luigi, l'aspetto spirituale è importante anche nel momento in cui lo sport diventa professione. Ora tu sei in contatto, insomma, in una delle sedi del mondiale di calcio, quindi sei a stretto contatto con lo sport delle grandi platee, lo sport professionistico. Ecco, c'è qualcosa che viene a mancare o c'è qualcosa in più nel momento in cui si sceglie di fare dello sport la propria professione?
3: Assolutamente sì, l'aspetto spirituale della fede è importante per ognuno. Cioè, io ho avuto l'occasione anche di conoscere tanti giocatori o persone che sono nel mondo dello sport, e anche se loro a volte non lo esprimono pubblicamente, però hanno un aspetto della loro fede che coltivano e che li aiuta molto a vivere anche la loro professione dello sport, perché sento, ognuno di noi ha insito dentro di sé il bisogno di essere in relazione, in contatto con Dio, e di vivere anche questo rapporto, questa fede con Dio, magari in un modo diverso, ma che lo aiuta sicuramente a vivere meglio la propria professione dello sport.
2: Don Luigi, ti volevo chiedere, al momento che passo dalla parte dell'intervistatore curioso in realtà, no?
3: Sì.
2: È arrivata lì la probabilità? Com'è il rapporto proprio in generale con tutto il mondo della disabilità che noi chiamiamo probabilità?
3: Sì, allora, ecco, questa è una cosa che sicuramente si sta sviluppando molto di più rispetto in Europa, qui a New York, perché sicuramente è molto più seguita. Però anche con Arturo abbiamo parlato che dobbiamo sicuramente fare dei progetti, molti più progetti anche qui in America, quindi anche aspetto prossimamente Arturo per poter fare qualcosa insieme. Ma è un qualcosa di eccezionale, quella di poter chiamare questa che tanti chiamano disabilità probabilità, che è stata veramente un'invenzione di Arturo, perché è una risorsa che tanti non vedono e che bisogna però sicuramente testimoniare. Qui ci sono molti più sport che sono accessibili a tutti, anche a quelli che sono appunto i probabili, però sicuramente sono meno diffusi rispetto magari a tanti altri. Quindi assolutamente New York, così come l'America, è una città che è molto più disponibile, anche più aperta ad accogliere questi progetti di probabilità, ed è veramente un qualcosa di bello, soprattutto nello sport, di sentirsi comunque parte di un progetto, il voler fare un qualcosa che sia seguite, che sia a livello di tutti gli altri, no?
1: Mm-mm. Che bello, assolutamente.
4: Ancora una domanda, sì. Gianpaolo, per Don Luigi Portaruolo.
5: Guarda, ho visto in queste ore l'arcivescovo di New York dal pulpito, credo, della cattedrale, con la maglietta dei Knicks, perché dopo tanti anni hanno vinto il titolo NBA di basket. Quindi è stato vissuto in maniera forte questa vittoria dei Knicks, che va oltre, devo dire, il fatto sportivo e agonistico. È una città che festeggiava un po' come a Roma quando c'è stato lo scudetto, e dico a Giancarlo, che è un noto tifoso della Roma, quando ci sono stati gli scudetti giallorossi.
4: Appassionato di calcio, no, però no. Certo...
5: Esagitate.
4: I pochi scudetti vinti vanno festeggiati a Roma, sia dalla Roma che dalla Lazio, vanno festeggiati.
5: A me ha colpito l'immagine appunto dell'arcivescovo con la canottiera dei Knicks.
3: Sì, esatto, anch'io poi l'ho messa, perché è un qualcosa che veramente anche l'arcivescovo, il nuovo arcivescovo di New York, è appena arrivato da Chicago da pochi mesi, però come lui stesso ha detto domenica, anche indossando questa maglietta personalizzata col numero 11, essendo lui l'undicesimo arcivescovo di New York da quando è stata fondata l'arcidiocesi, ha detto che ci sono poche cose che uniscono appunto tutti, e una di queste è lo sport, e lo sport in modo particolare i Knicks in questi ultimi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, con questa eccezionale prestazione che hanno avuto nei playoff, vincendo poi il titolo NBA dopo 53 anni che non succedeva a New York, ha unito tutta la comunità. È stato incredibile vedere come nelle strade in questi giorni tutti erano uniti dal tifo di questi New York Knicks, e capita veramente poco nel mondo, soprattutto in una città grande, una metropoli come New York, vedere tanta gente unita nel tifo dello sport e festeggiare insieme. Quindi veramente questa è stata una dimostrazione di come lo sport unisce il mondo e unisce anche le persone che spesso magari discutono, sono divise su tanti aspetti, ed è stata una giornata di festa per tutti, indipendentemente appunto dalla loro provenienza. Chiunque ci si trovava a New York e si sentiva tifoso di Knicks. Io stesso, che non seguivo molto il basket, mi sono sentito appassionato nel tifare i Knicks perché mi sentivo cittadino di questa città è facente parte di questa vittoria che è diventata una vittoria di tutti. E proprio oggi, adesso fra qualche ora, ci sarà una parata con la partecipazione di circa 2-3 milioni di persone che saranno quasi tutta Roma
4: da riempire una decina di stadi, insomma.
3: esatto, che festeggeranno questo momento in Knicks. Quindi veramente lo sport è fondamentale, lo sport unisce tutti, e lo sport, ritornando a quello anche che diceva Arturo, è praticato dai probabili, fa sentire veramente chiunque parte di un progetto bello, grande, che a volte anche è superiore a noi, e fa bene alla mente, al corpo, ed è una grande testimonianza, è un grande strumento di unità.
4: E su questo, che è un, giustamente un leitmotiv, uno slogan che noi adottiamo in pieno e condividiamo, Don Luigi, non possiamo che salutarci
5: e ringraziare poi, anche per la levataccia.
4: Per la levataccia, casomai risentirci alla fine di questi mondiali.
5: Sì, così facciamo
4: per
5: un
4: ora
5: commento.
4: Sono mondiali delle sorprese.
5: Ancora vediamo
4: di vista tecnico. E torniamo a parlare invece con Arturo Mariani. Grazie, Don Luigi Portaruolo.
3: Grazie, no, grazie di cuore a voi, e a presto. Buona giornata, grazie Arturo.
2: Ciao Don Luigi, ci vediamo a Roma o a New York, chissà.
5: Tutte e due, andate ritorno.
3: Vi aspetto a New York e spero che presto possiamo veramente fare e portare questo concetto, questa idea della probabilità a New York, assolutamente.
2: Grazie Don Luigi, grazie di tutto.
3: Buona giornata.
5: Ecco, ecco, probabilità, questa va spiegata bene adesso. Nel finale, invece che disabilità, probabilità. Non è solo linguistica.
4: Lo possiamo anche vedere, perché da parte della regia stanno mettendo in onda un filmato che...
5: Ah, ecco, sì, ecco. Arturino,
2: i primi tempi, sì. E questo è un po' il racconto della mia storia che utilizzo solitamente prima di ogni evento e prima di ogni momento. E penso che le immagini arrivano, no? Raccontano più di ogni parola, però ci proviamo, perché comunque le parole, dico sempre, sono importanti, sono fondamentali, generano e costruiscono la realtà stessa. E quel dis, come quel dire Arturo senza una gamba, ha sempre indicato la mancanza, ha sempre messo il focus e lo sguardo su quello che non c'era, su quello che era il problema. Dis a livello etimologico significa esclusione, separazione, distinzione, quindi tu lo metti vicino ad abilità, è chiaro che vai a vedere solo quello che non c'è, quello che è separato e distinto. Io mi sono sempre chiesto, ma da chi? Rispetto a chi? Rispetto a cosa? Io do il mio 100%, perché non è abbastanza? Ecco, la soluzione invece era che era più che abbastanza, ma andava spostato il focus, andava costruita una nuova parola che oggi ho coniato ormai 2 anni fa nel mio ultimo libro, Probabilità, pro a favore delle abilità uniche. Ognuno di noi ha una ricchezza, un'unicità che è speciale in quanto pro, in quanto abilità unica, e se noi spostiamo quel focus riusciamo anche a vedere tutto quello che si può fare piuttosto che quello che è il problema fino a se stesso.
4: E si può fare parecchio, perché in questo filmato ti stiamo vedendo mentre butti via la protesi impegnato un po' in tutti gli sport, a parte il calcio,
5: ma anche come
4: che
5: papà
4: credo...
5: l'ho visto impegnato, anche come papà,
2: insomma, quello sport è più, più faticoso,
5: è complicato,
4: forse, no, dire. Sollevamento pesi, golf, quant'altro,
5: visto
4: insomma.
5: Qualcosa che assomiglia al taekwondo, al judo,
2: taekwondo, taekwondo, ecco, sì, sì, maratone, abbiamo fatto anche una maratona.
5: Questo è un bel calcio di punizione, Gaetano.
2: Sì, il calcio rimane sempre quello che mi riesce più facile, quello che mi riesce meglio.
4: Beh, tirare la punizione all'incrocio dei pali non è semplicissimo, abbiamo visto.
5: Senti, no, con tua figlia la domanda è ovvia, io ho una figlia con sindrome di Down, quindi capisco alcune... come ha preso il fatto che il papà ha una gamba sola, non ha una gamba di meno, ha una gamba sola?
2: Ho messo, proprio stamattina ho messo un post, perché all'evento della partita del cuore, praticamente a un certo punto durante la premiazione, lei si è sganciata dalla mamma, è corsa verso di me e lei si mette sempre sotto la mia gamba.
5: Bellissimo.
2: E adesso è arrivata a un'altezza che è perfettamente alta quanto la mia gamba. Quindi lei va lì e sembra davvero come se fosse anche lei. E io lo dico sempre, lei è la mia gamba e io la sua stampella, perché poi si tiene alla stampella e cammina insieme a me, invece di tenere la mano tiene la stampella. Ma per lei, scrivevo in questo post di stamattina, per lei non c'è la mancanza, cioè lei fa strano quando io gli racconto e le spiego, dico papà ha una gamba sola, questa non c'è, vedi tutti ce l'hanno, a lei fa strano quando le racconto, quindi non servono le spiegazioni, per lei è naturale così ed è quello che dovrebbe succedere. L'altro giorno a scuola tutti i bambini mi hanno visto, i suoi compagni di scuola, si sono avvicinati tutti come per dire ma perché non hai una gamba, che è successo, così lei se li guardava come per dire ma questi
5: che domande sono,
2: che domande sono, non so, che c'è, perché hanno visto di strano, cioè.
4: No, ma i bambini hanno questa capacità in più. Vi faccio sempre un esempio di una classe di prima elementare in cui c'erano anche un paio di bambini afroamericani, quindi di pelle scura, e nei disegni che si faceva della classe erano tutti uguali.
2: Certo.
4: E tanto che noi chiedevamo ma qual è, adesso non mi ricordo il nome, c'è questa, vedi?
2: Certo, no, certo. Non la vedono proprio,
4: no, cioè, non vedono le differenze, no. Che
5: questa è l'inclusione come, punto zero, come si può chiamare, non lo so,
2: cioè, siamo noi
5: che non includiamo, parlando di inclusione,
2: ecco. Io lo dico, la disabilità esiste nello sguardo delle persone che la vedono,
5: sì.
2: E che poi dopo diventa un problema, perché portato nel pratico dici manca l'accessibilità in un posto, è perché tu hai visto solo quello e non hai visto nient'altro, non hai visto la possibilità che va creata però in alcuni contesti,
5: beh,
2: no?
5: Beh,
2: è obbligatorio,
5: certo, certo.
2: Che la crei.
5: Sì, se no è chiaro che non va da nessuna parte. Sì, assolutamente sì. E lo sport, questo, come dicevi tu, diceva anche Don Luigi, è un volano pazzesco, attraverso le Paralimpiadi di cui abbiamo parlato, ma qualunque esperienza sportiva dovrebbe essere per sua natura inclusiva, se no non è sport.
2: Esatto, esatto. E nel momento in cui ci riusciremo ad adottare, noi con la nostra Academy Probabile cerco di rendere concreto la probabilità e facciamo far sport a tutti, ma quando dico tutti, tutti veramente, perché ognuno deve esprimere il suo potenziale, anche se stai fermo, dici cioè abbiamo avuto dei ragazzi quasi stato vegetativo, che riuscivano solo a muovere gli occhi e a muovere il dito. Quello è, muovi il dito, quello è il tuo potenziale, quello è la tua probabilità, certo. E che è meno di qualcun altro, no, quello è il tuo massimo, quello è il 100%, e quello diventa esempio.
4: È la tua medaglia d'oro, insomma.
2: È la tua medaglia d'oro.
4: A proposito di medaglia, perché poi se uno pratica sport a qualsiasi livello, in qualsiasi condizione, c'è la soddisfazione di vincere, ecco, che cosa ricordi di quelli che sono stati i tuoi successi, i tuoi entusiasmi nel momento in cui è andata bene una gara?
2: Vabbè, ne ho tanti di ricordi.
4: Pescane un paio.
2: Guarda, sicuramente quello che ti ho citato anche prima, negli ottavi di finale al mondiale, io da difensore perdevamo fino all'ultimo secondo, il mister mi dice che oggi non c'è più e lo salutiamo perché è stato un passaggio importante per tutta la nazionale, Renzo Vergnani, e mi dice sali su, saliamo tutti, mi arriva questa palla sul mio unico santo piede, in quel caso è stato, la prendo bene, entra dentro, il gol del pareggio agli ottavi di finale. Ecco, i brividi sono arrivati,
4: la famosa partita contro il Messico di cui parlavi,
2: contro Haiti, che poi ai rigori abbiamo fatto la doppia rotazione perché si gioca a 7, quindi siamo andati a oltranza, ho ritirato il primo rigore, l'ho segnato, il secondo rigore l'ho sbagliato, ecco. E quindi il terzo gol, e mi sarei portato pure la palla a casa, l'ho sbagliato.
5: La palla è rimasta lì.
2: Quindi grande successo, grande bellissima emozione, ma anche
5: la vittoria e la sconfitta, lo sport è vittoria e sconfitta, non è solo quello, ma è quello anche.
2: Esatto.
5: Certo. Ci mancherebbe, assolutamente sì. Anche belle cose.
4: Ancora insieme qualche minuto prima di chiudere questa calda puntata da tutti i punti di vista. Vabbè, noi siamo in studio, abbiamo l'aria condizionata, ma fuori ci avviciniamo ai 40 gradi, come giusto che sia, del resto è la nostra stagione. I rapporti con gli atleti di altri sport del mondo, diciamo, paralimpico.
2: Sì, e ho iniziato a praticare da poco golf e sto conoscendo delle realtà pazzesche. E ieri sono andato a fare un allenamento e c'era un coach inglese che era venuto apposta per tutta la sezione paralimpica del golf, e ho conosciuto dei ragazzi che giocano a golf, anche ragazzi non vedenti. E sono rimasto affascinato da quello che succede. E mi sono fermato, ho cominciato a fare mille domande da curioso che sono, perché dico, ma come fai a colpire la pallina senza vedere? È pazzesco. Dice, lo sento. E a un certo punto gli ho detto, allora io comincio a colpirla, dimmi in base al suono che senti che colpo è stato. Praticamente mi ha fatto la media, Antonio, questo ragazzo mi ha fatto la media, questo è sufficiente, questo è stato ottimo. Solo dal suono lui riconosceva il tiro che era stato.
5: E non è un'abilità questa, direi di sì.
4: Dobbiamo salutarci, dobbiamo salutarci, perché come al solito
5: non basta mai
4: il tempo, non basta mai. Allora salutiamo qui innanzitutto i nostri amici che ci hanno video ascoltati e poi proseguiamo per i saluti definitivi con gli amici invece che ci stanno seguendo in radio. Ecco, di nuovo ancora per insieme qui a Storie di Sport per i saluti definitivi. Come al solito ci salutiamo con la musica. Salutiamo innazitutto Arturo Mariani.
5: Grazie davvero
2: per
5: grazie di questa condivisione, Don Luigi. E la musica, questa è un po' scontata, un po' banale, Dai Dai di Shakira, che è l'inno dei mondiali in corso. E lei mi sembra che abbia fatto ho sentito una battuta bellissima: ha più presente Shakira ai mondiali dell'Italia. Con questa battuta sotto di basso livello, ma andava fatta.
4: Grazie da Giampaolo Mattei
5: e da Giancarlo Lavella, e grazie a tutti.
2: Grazie a voi.

Bentrovati da Paola Simonetti. Si svolgeranno oggi alle 16.30 in San Pietro a Roma le esequie del cardinale Camillo Ruini, deceduto martedì. A celebrare Papa Leone, che lo ha ricordato come esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione la Chiesa. Al vertice del G7 il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov, che ha sottolineato che sul campo il conflitto non volge a favore dell'Ucraina. E intanto la Russia accoglie con favore il memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran, chiedendo che tutte le parti coinvolte aderiscano rigorosamente agli accordi raggiunti, Libano compreso. Pesanti disagi sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli nel Casertano. I treni sono stati instradati a Roma sulla linea convenzionale via Formia. Le news tornano alle 13.00.

0: Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Affidiamo a Maria Madre del Buon Consiglio i giovani in ricerca della loro vocazione e della loro missione nella Chiesa e nella società. Il Vangelo che Maria accolse con il suo sì nella Santa Casa sia per loro luce, forza e ispirazione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù battezzato nel fiume Giordano. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera

0: Nel secondo mistero contempliamo Gesù che trasforma l'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel terzo mistero contempliamo Gesù che annuncia il regno di Dio e predica la conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero contempliamo la trasfigurazione del Signore Gesù su un alto monte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero contempliamo Gesù che istituisce l'Eucaristia nell'ultima cena. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria

0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, Gesù, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi

0: Delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
4: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace.
1: Amen.
0: Preghiamo per i giovani con la preghiera pagina 6.

Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino.

0: per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazaret hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta e nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnifica, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana, spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Maria, poni il tuo sguardo sui giovani, perché siano il terreno fecondo della Chiesa italiana. Prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Vergine Maria. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si affidano alle nostre preghiere, su quelli che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 4.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

Le 13 in punto in studio Paola Simonetti. In un tempo di retoriche pungenti, le università siano luoghi di dialogo, lo ha dichiarato Papa Leone al consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, ricevuto in Vaticano. Gli Atenei sono chiamati a farsi faro di speranza e di umanità, ha aggiunto il pontefice. E Leone ha autorizzato la promulgazione dei decreti del Dicastero delle Cause dei Santi. I provvedimenti sono relativi al martirio di 20 sacerdoti delle isole spagnole di Ibiza e Formentera. Le forze israeliane non intendono ritirarsi dal Libano del Sud, motivo per il quale il governo sta portando avanti colloqui tenaci con gli Stati Uniti, lo hanno riferito i media israeliani. Gli ultimi bombardamenti ucraini sulla Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i presidenti ucraino Zelensky e russo Putin, a dichiararlo il consigliere presidenziale russo Ushakov. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Fabio Anile, compositore e pianista, grazie per essere qui.
2: Grazie Luigi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Zoom.
1: Perché è di recente uscita Minuzie, nuovo album di Fabio Anile pubblicato da Rare Noise. Fabio, come nasce questo progetto e perché questo titolo appunto Minuzie?
2: Questo progetto nasce da un'esperienza che ho avuto con uno strumento, un piccolissimo strumento ghanese, quindi africano, si chiama Televi, anche noto come Asalato, e sono sostanzialmente uno shaker composto da due palline legate tra di loro da un filo. In ognuna delle due mani si possono tenere in mano questi shaker, e la particolarità è che questo minuscolo strumento consente di creare delle poliritmie, quindi dei ritmi: con una mano fai un ritmo in 3, con l'altra mano fai un ritmo in 4, oppure 7 contro 5, 5 contro 3. E mi sono appassionato a questo strumento che mi è stato regalato, ecco, devo anche menzionare questo, mi è stato donato da Bernard Wagner dei Sonar, e l'ho praticato a lungo finché mi sono impadronito appunto dello strumento, e a un certo punto ho avuto l'idea di convertire quelli che erano dei semplici suoni percussivi in note musicali, quindi ho trasformato quelle poliritmie che nascevano appunto da questo strumento a percussioni in delle poliritmie riadattate sul pianoforte, sugli strumenti, e da qui ho creato questa tessitura minimale su cui ho costruito poi degli spunti melodici. Per questo il titolo Minuzie, perché tutte le strutture di questi brani sono composti da micro pattern appunto che si incrociano tra di loro creando queste poliritmie.
1: Fabio, un primissimo ascolto da Minuzie, cosa selezioniamo?
2: Io direi Compà, che è il primo brano dell'album, anche perché racchiude un po' tutta l'idea, ecco, le idee e la sostanza del disco.

0: ed era compà di Fabio Anile dal suo nuovo album Minuzie, che stiamo presentando appunto in compagnia di Fabio, pubblicato da Rare Noise Records. Come nascono queste 8 tracce appunto che danno vita all'album e cosa le lega eventualmente?
1: Appunto, come dicevo prima, la mia passione per il minimalismo, diciamo strutturata attraverso questo strumento a percussione, appunto il Televi. Diciamo lo sforzo ulteriore che ho voluto fare in questo lavoro, io sono un grande appassionato di Steve Reich, di Philip Glass, diciamo del minimalismo un po', se vogliamo, anche piuttosto da ascoltare. Quello che è sempre, ecco, diciamo, mi è sempre mancato nell'ascolto di questi compositori è l'uscita melodica, lo spunto lirico. Quindi, diciamo, lo sforzo che ho voluto fare è stato quello di sovrapporre a delle poliritmie anche armonie e soprattutto appunto uno slancio melodico, che è qualcosa che non appartiene sicuramente a Philip Glass, a Steve Reich, ma appartiene a me per cultura e quindi ho creato questo ibrido, diciamo, tra minimalismo e spunti lirici.
0: Sono riuscito a raggiungere una comune conoscenza, nonché un carissimo amico di entrambi. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: Ciao Gigi, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Zoom. Io sono Salvo Lazzara e mi faceva particolarmente piacere oggi essere lì con voi per la presentazione dell'ultimo lavoro di Fabio, Minuzie. Io conosco Fabio più o meno dal 2010, quindi è un'eternità. Con Fabio abbiamo nel tempo incrociato spesso le nostre diverse idee di musica, di composizione, di progettazione musicale, anche se apparteniamo a due culture non del tutto combacianti, però ci siamo sempre trovati più o meno sulla stessa lunghezza d'onda quando abbiamo deciso di fare cose insieme. Ho un meraviglioso ricordo del progetto insieme a Luca Pietropaoli di ALP Trio, con cui abbiamo sviluppato l'idea della controra. È stata una cosa particolarmente sfidante e anche emozionante in qualche momento, e in quell'occasione ho potuto veramente capire quanto è profondo l'amore di Fabio per la musica, per la ricerca musicale e per la qualità della produzione musicale. È una cosa che ci ha permesso insieme a Luca di fare, secondo me, un ottimo lavoro insieme con ALP Trio, ma che sicuramente ha permesso a lui di costruire intorno a Minuzie quasi un capolavoro. Personalmente ho un paio di pezzi che mi fanno particolarmente risuonare. Uno è Compass, non so se l'ho pronunciato bene, Fabio magari mi corrigerà. E l'altro è Foglie Morte, e sono due pezzi che sono abbastanza vicini alle cose che io ascolto più spesso e che in qualche modo mi rendono anche contento dell'ascolto che faccio delle cose di Fabio. Ci sono aspetti più minimalisti, più di ricerca, che lui segue da tantissimo tempo, di cui sono particolarmente interessato, ma che, diciamo, sono un po' più lontane dalle cose che io faccio e dalle cose che ascolto costantemente. Detto questo, stiamo parlando di una persona che ha una cultura musicale e un gusto assolutamente grandi, e quindi un mio in bocca al lupo per questo progetto di Fabio e un grande saluto, un abbraccio a lui e anche a te, ovviamente. A presto.
0: Insomma, Salvo Lazzara parla malissimo di te, insomma.
1: Delle bellissime parole. Saluto Salvo, con cui appunto abbiamo fatto questo, diciamo, l'ultima collaborazione che abbiamo avuto insieme è stata con il disco Controra, insieme a Luca Pietropaoli. Anche qui, diciamo, c'è del minimalismo, ma è un minimalismo più orientato verso l'ambient music. Con spunti anche, diciamo, un po' afro a causa dell'utilizzo delle percussioni. Salvo, ti ringrazio per le belle parole che mi hai detto, che mi hai dedicato, e spero che potremo fare qualcosa in futuro insieme.
0: Altro ascolto da Minuzzi, Fabio.
1: Ascoltiamo Planet Nine Orbits. Questo è un brano, è un duetto di pianoforte e chitarra elettrica. Qui alla chitarra c'è Samuel Alkvist, chitarrista svedese, molto noto appunto anche lui nei circuiti del minimalismo e del jazz d'avanguardia. L'ho scelto proprio per questo motivo, perché anche lui è un appassionato del genere ed è assolutamente iper preciso nel suonare.

0: Ed era Planet Nine Orbits di Fabio Anile. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica, appunto il suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records. Fabio, facciamo comprendere meglio cosa sia il minimalismo a chi ci sta ascoltando.
1: Il minimalismo è sostanzialmente un genere musicale, appunto, che è nato, si è sviluppato in America all'inizio degli anni 60. Appunto, uno degli araldi è sicuramente Steve Reich, Philip Glass. Appunto, il minimalismo nasce come composizione basata su piccole cellule sonore e soprattutto sulla iteratività, quindi sulla ripetizione appunto di questi pattern. È una ripetizione che man mano, con il passare del tempo, si, diciamo, subisce delle piccolissime evoluzioni. Quindi è una musica anche che richiede un ascolto molto attento.
0: Fabio, quanto è importante l'impasto timbrico nelle tue composizioni e soprattutto in questo lavoro?
1: È assolutamente importante, così come lo stato appunto anche nel lavoro di cui parlavo prima con Salvo Lazzara, su Controra. Io sono sempre stato, diciamo, un appassionato del suono, della ricerca del suono. In questo caso ho messo su, diciamo, una band molto particolare. L'idea originaria era quella di avere un trio, quindi che fosse pianoforte, batteria o percussioni e contrabbasso. Volevo un suono che fosse totalmente acustico, ma nel corso appunto della composizione del lavoro che ho dedicato appunto a questo disco, ho man mano aggiunto anche degli elementi elettrici. Infatti il disco inizia appunto con questa formazione da trio e man mano si vanno aggiungendo appunto delle chitarre elettriche, delle altre sonorità più elettriche, fino alla Shifting Trains, che è il brano conclusivo dell'album, che è un vero e proprio brano di prog rock nelle sonorità, ma che mantiene sempre quella base di minimalismo di cui parlavamo.
0: E visto che l'hai citato, ci ascoltiamo proprio
1: Shifting Trains.

0: Shifting Trains di Fabio Nile dal suo nuovo album Minuzie, pubblicato da Rare Noise Records.
1: Se posso aggiungere qualcosa su Shifting Trains, qui c'è un ensemble molto ricco, oltre a me al pianoforte e al Rhodes, ci sono Agostino Marangolo alla batteria, Fabio Trentini al basso. Fabio Trentini lo voglio menzionare in maniera particolare perché l'ho contattato perché lui ha un suono molto alla Mick Karn dei Japan e quindi cercavo, ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, cercavo un suono, delle sonorità particolari, e lui è stato assolutamente geniale nel modo in cui ho costruito le parti. Poi ancora in questo brano partecipano Stefan Tellen e Bernard Wagner dei Sonar e John Durant, che fa parte della band nella quale io attualmente suono, che è il Fractal Sextet.
0: Fabio, parliamo del tuo percorso musicale, formazione, influenze e come è nata, ma anche l'esigenza di metterti a comporre a un certo punto del tuo percorso.
1: Ho iniziato a studiare da bambino, per questo devo ringraziare mia madre, che era appunto un'insegnante di pianoforte. A 5 anni ha messo tutti i figli al pianoforte, diciamo portati su questa cattiva strada. Io sono l'unico dei tre che ha continuato sul piano, mio fratello Paolo invece è diventato un sassofonista jazz. E ho studiato un pianoforte classico. Non sono arrivato a diplomarmi di pianoforte perché nel frattempo ho studiato legge e sono diventato un avvocato e mi occupo di diritto ambientale. Quindi sono abbastanza impegnato e nonostante, diciamo, gli studi di musica classica, però ho sempre avuto una fortissima attrazione per musiche altre. Quindi nel momento in cui ho avuto il primo sintetizzatore ho cominciato a sperimentare con i suoni, con l'elettronica, appassionandomi alle ricerche di Brian Eno, ecco, e poi da Brian Eno naturalmente piano piano sono arrivato anche a Philip Glass, anche se è un altro mondo, diciamo, del minimalismo. Per molti anni ho realizzato e anche suonato dal vivo in Italia e anche all'estero musica d'ambiente. Voglio ricordare in particolare un disco che ho realizzato credo nel 2007 o 2008 insieme a Michael Peters, che è un chitarrista di Colonia, un chitarrista d'avanguardia, conosciuto nell'ambiente del Looper Delight, della Looper Delight Community, cioè una comunità che riunisce tutti coloro che utilizzano il live looping come tecnica proprio performativa. Appunto, dalla musica d'ambiente ho sviluppato questa idea del tempo, un tempo dilatato, e successivamente invece ho sentito l'esigenza opposta, quella di anziché dilatare il tempo, di contrarlo, e questo è lo spirito di Minuzie, in cui non ci sono più, diciamo, questa musica d'ambiente con cerchi, loop, diciamo, che si sviluppano come dire in profondità, in lunghezza, diciamo, mentre qui appunto c'è una contrazione del tempo, ma ci sono questi pattern minuscoli, queste piccolissime cellule sonore che creano questo intreccio, questo impasto ritmico.
0: E per quanto riguarda il tuo metodo compositivo, come cucini?
1: Cucino, appunto, lo dicevo prima, una gran parte di questo disco è stata creata all'origine da questo strumento percussivo, sì. Ma naturalmente il mio strumento rimane il pianoforte, e quindi per me è indispensabile poi appunto traslare quelle che possono essere delle idee che nascono su un altro strumento, che nascono semplicemente in testa, appunto su quello che è lo strumento d'elezione mio.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: E andiamo ad ascoltare, ecco, parlando di pianoforte, Foglie Morte, che è un brano, anche questo è un duetto di pianoforte e contrabbasso. Qui vale la pena menzionare, appunto, in tutto il disco tranne che in un brano suona con me Kate Lowe al contrabbasso, noto contrabbassista per aver suonato con David Sylvian, Fiona Apple, insomma grandissimi musicisti. Sono stato veramente felice che abbia accettato con piacere questa collaborazione. Foglie morte.

0: Avete ascoltato Foglie Morte di Fabio Anile con Keith Lowe al contrabbasso. Siamo in compagnia di Fabio per presentare questa novità della Rare Noise Records, ovvero Minuzie. E parliamo appunto di chi ti affianca in quest'album. Abbiamo citato appunto Keith Lowe, anche Agostino Marangolo. Citiamo anche gli altri protagonisti e soprattutto come hanno collaborato, come hanno accolto il tuo invito, Fabio.
1: Sì, dunque, i musicisti li abbiamo già in qualche modo citati. Keith Lowe, Fabio Trentini al basso elettrico in uno dei brani, sempre appunto su Shifting Trains che abbiamo sentito prima c'erano John Duran, Bernard Wagner, Stefan Tellen. Agostino Marangolo è stato anche lui, devo dire, una perla, perché io ho avuto avevo questo lavoro praticamente quasi pronto, mi mancava scegliere se utilizzare un percussionista o un batterista. E pensa che ho tenuto fermo, diciamo, questo progetto per quasi 2 anni.
0: Pensa un po'.
1: Perché volevo, come dire, individuare quello che era il musicista adeguato. E un giorno, mentre mi occupavo delle mie questioni di diritto, mi è apparso in mente proprio Agostino Marangolo, e lì ho detto: Dio, è il musicista ideale, perché è un metronomo, ma allo stesso tempo ha quel modo di suonare estroverso, mediterraneo, che cercavo, per evitare appunto che il disco avesse un'impronta, diciamo, troppo quadrata, troppo minimalista. Infatti mi piace ricordare che quando ho mandato i brani ad Agostino Marangolo, e lui è stato anche lui molto felice di collaborare al disco, mi disse al telefono, dice: guarda, questi pezzi sono molto belli, sono molto precisi, te li sporcherò, mi ha detto. E ho detto, dico, certo, dico, procedi, ho capito benissimo cosa voleva dire, ed è quello che ha fatto, ha inserito, diciamo, nella musica un estro, diciamo, delle scintille di fantasia che, ecco, per me sono state una grandissima sorpresa. È stato diciamo, nel complesso, vuol dire, una ricerca dei musicisti molto attenta. Questo è un lavoro che ci ha messo 10 anni, diciamo, a vedere la luce, dal momento in cui ho iniziato a comporre fino all'uscita finale, ed è dovuta proprio a questo, al fatto di aver voluto cercare negli anni le soluzioni non solo compositive, sonore, ma soprattutto, diciamo, dei musicisti che potevano collaborare dando la giusta voce alle composizioni, e credo di esserci riuscito.
0: Altro ascolto, Fabio.
1: Sì, sentiamo adesso, appunto, ho parlato di Agostino Marangolo, sentiamo Dance, in cui, ecco, si sente proprio il modo estroverso di Agostino.

0: ed era Dance di Fabio Anile. Siamo in compagnia di Fabio Anile appunto per presentare questa novità discografica, ovvero Minuzie. Quali spazi sono stati lasciati all'estemporaneità in questo album, Fabio?
1: I brani hanno una composizione, diciamo, un aspetto di composizione molto rigido. Diciamo che l'80%, il 70%, ecco, diciamo anzi il 75% è musica composta, quindi in alcuni casi io ho mandato proprio le partiture ai musicisti, ma allo stesso tempo ho lasciato delle zone franche nelle quali ognuno poteva esprimersi liberamente. In Dance, per esempio, che abbiamo ascoltato prima, c'è Agostino Marangolo che introduce delle parti di batteria in un punto in cui non avrebbero dovuto esserci delle parti di batteria, ma appunto ho lasciato la libertà di muoversi come ritenevo opportuno. Lo stesso per Kate Lowe, al quale ho dato quelli che erano, diciamo, i pattern, le linee di basso fondanti di ciascuna composizione, ma poi suonando il contrabbasso con l'archetto lui ha aggiunto del suo. Lo stesso posso dire di Planet Nine, dove Samuel Alquist ha aggiunto delle soundscapes che non erano previste, non erano composte, oppure adesso il brano che andremo a sentire successivamente magari sarà More Than 12, in cui c'è Michael Peters che fa un assolo di chitarra che naturalmente è totalmente improvvisato. Quindi c'è la parte della scrittura, ma volevo anche che ciascuno dei musicisti potesse esprimere i propri colori, il proprio mondo sonoro nella mia musica.
0: Quindi aggiungere qualcosa, insomma,
1: di personale.
0: Siamo quasi in chiusura, com'è possibile reperire l'album? Che futuro ha quest'album? Insomma, se sono previste anche esibizioni dal vivo, cosa c'è dietro l'angolo per te? Dacci anche riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse appunto saperne di più.
1: Dunque il disco così com'è è naturalmente molto complicato da portare dal vivo, sia per la quantità dei musicisti, perché appunto molti vivono anche fuori dall'Italia, però devo dire di avere proposto dal vivo alcuni di questi brani in una composizione in trio con alcuni musicisti romani. Mm-hmm. Eravamo pianoforte, batteria e stick, e lì ho capito appunto che queste composizioni avevano una potenzialità, perché senti proprio quella che è la risposta del pubblico. Io non so per il futuro, perché mi lascio sempre, lascio sempre che la musica scorra da sé, ma ecco, un'idea che mi si affaccia nella mente è che se dovessi realizzare qualcosa sempre, diciamo, con questa impronta musicale, probabilmente la realizzerei strettamente in trio, quindi con pianoforte, batteria e contrabbasso. Attualmente dietro l'angolo cosa c'è? Dietro l'angolo c'è la partecipazione a un festival, al Moon June Festival, che si tiene a Teramo a fine luglio, organizzato da Leonardo Pavkovic. È un festival di prog rock dove ci saranno dai Soft Machine a Yosan, insomma grandi nomi del prog italiano e internazionale, e lì avrò modo appunto di esibirmi insieme a Stefan Tellen ed Anthony Garone, chitarrista americano molto bravo, e faremo appunto un live in occasione di questo festival. Poi in programma abbiamo ad agosto la registrazione del terzo album del Fractal Sextet, che faremo appunto insieme a Stefan Tellen, John Durant, Colin Edwin, Andy Pupato e Yogev Gabbai alla batteria, e poi chissà, vediamo l'anno prossimo che altro mi viene in mente. I miei contatti, sì, mi si trova su Facebook, c'è una pagina appunto che si chiama Fabio Anile Music, mi trovate trovate naturalmente anche su YouTube, dove è una pagina sotto il nome di Heterogenus. Ho un sito web, ma preferisco non dare appunto il l'indirizzo web, perché non è aggiornato ormai da molti anni. Comunque mi si trova facilmente sui vari portali, su Spotify, su SoundCloud e così via.
0: Io direi di salutarci con il brano cui accennavi prima, ovvero More Than 12. Presentiamolo ai nostri ascoltatori.
1: Sì, dunque More Than 12 ha una prima parte appunto che è composta su queste cellule, su queste piccole cellule ritmiche e sulla ripetizione di queste cellule. Nella prima parte c'è il pianoforte che domina, ed è un pianoforte che, diciamo, occhieggia un po' a Sakamoto, a Kay Jarrett, a quel tipo di sonorità, mentre invece nella seconda parte cambia completamente l'atmosfera e c'è un assolo che qualcuno ha già definito come un assolo apocalittico di Michael Peters, che tira fuori veramente una chitarra urlante, che è stata veramente una meraviglia quando me l'ha mandata.

0: E con l'album Minuzie di Fabio Anile, pubblicato da Rare Noise Records, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Fabio Anile,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie e saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie Luigi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. USA-Iran, firmato protocollo in digitale, Pezeshkian, accordo storico, Trump, chi critica l'intesa è invidioso. Il Papa a salvare i cristiani d'Oriente dalla precarietà, figlia della guerra. Nel pomeriggio Leone celebra i funerali del cardinale Ruini. Al via oggi la maturità in Italia, oltre 527.000 studenti impegnati negli esami di Stato. Trovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Chi critica l'intesa è invidioso, così il presidente americano Trump all'indomani della firma dell'accordo con l'Iran, posta in remoto a margine del G7 in Francia. In dubbio la cerimonia ufficiale dell'accordo inizialmente prevista domani in Svizzera. Israele però fa sapere che non intende ritirarsi dal sud del Libano. Marco Guerra.
2: Washington e Teheran cantano vittoria. Trump ha detto che con questo accordo l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. La guerra ci ha reso più forti, affermano invece diversi esponenti della Repubblica Islamica. Il testo stabilisce che i combattimenti si fermeranno anche in Libano, ma Israele fa sapere che non si ritirerà dal sud del paese dei cedri. Secondo molti analisti, le due parti si ritrovano nella stessa situazione di prima della guerra. In ogni caso, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz, la fine del blocco dei porti iraniani e la revoca delle sanzioni contro Teheran. Inoltre l'Iran ribadisce che non svilupperà armi nucleari. Iran e USA si impegnano a concludere l'accordo definitivo entro 60 giorni. Per le prospettive di questo negoziato sentiamo il ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
3: Il nodo da sciogliere è sicuramente quello sul nucleare. Al momento è tutto rimandato a questi 60 giorni per raggiungere un'intesa. Nell'accordo c'è scritto che l'Iran in qualche modo promette di non volersi dotare di una bomba, ma poi cosa ne sarà nel vivo del programma nucleare iraniano è ancora tutto da decidere. La seconda questione dirimente è quella sicuramente dello stretto di Hormuz, su cui bisognerà capire esattamente quale sarà il punto di caduta tra le richieste di Washington, ovvero la riapertura totale così come era prima, e le richieste di Teheran di avere almeno qualche compensazione.
1: E andiamo in Vaticano. Questa mattina nell'udienza i membri della ROACO, l'organismo che riunisce le opere d'aiuto alle chiese orientali cattoliche, nuovo appello per la pace di Leone XIV, che denuncia come i conflitti divorano la speranza e impediscono la costruzione del futuro, favorendo l'emigrazione dei cristiani, specialmente in Medio Oriente. Le sue parole nel servizio di Alessandro Tibussolo.
4: Vorrei rivolgere ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile ma di libere scelte e quindi di responsabilità moralmente imputabili. Il Papa sottolinea che le trame della violenza e della prepotenza si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue. Prega quindi il Signore perché nelle coscienze di tutti si ridestino il rispetto per l'umanità e un doveroso senso di civiltà. Come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dei loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra, che, lo ribadisco, non risolve problemi, ma crea tragedie, tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Le guerre, ricorda Leone XIV, a lungo termine portano lavoro precario, salari discontinui, sanità singhiozzo e istruzione provvisoria, a discapito della gente comune, delle famiglie, dei bambini e dei giovani, degli anziani e degli ammalati.
1: In un tempo di retoriche pungenti, le università siano luoghi di dialogo. Nel suo saluto al consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, incontrato in Vaticano, il Papa ha approfondito lo stretto legame tra ricerca di conoscenze e scambio di idee, esortando gli atenei a fare faro di speranze e di unità. I funerali del cardinale Camillo Ruini si tengono oggi alle ore 16:30 nella Basilica di San Pietro. Nel suo telegramma di cordoglio il Papa ha espresso profonda gratitudine per il dono di questo stimato uomo di chiesa. Leone XIV ha ricordato il cardinale Ruini come un fratello saggio, di fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. Alla guida della Chiesa italiana realizzò il progetto culturale per l'impegno dei cattolici nel sociale. Sul rapporto tra missione carità ascoltiamo in un documento sonoro d'archivio proprio il cardinale Camillo Ruini al microfono di Luca Collodi.
5: La carità è l'anima, l'amore del prossimo, l'amore di Dio del prossimo, è l'anima di una cultura, di uno stile di vita autenticamente cristiano, e che dall'altra parte la carità deve essere capace di interagire con il proprio tempo, con la cultura del proprio tempo. Per esempio oggi non ci sono soltanto le tradizionali povertà materiali, ma ci sono queste grandi sfide del senso, dello scopo della vita, del disagio giovanile, eccetera, eccetera, che implicano la creatività e la dedizione del credente, di colui che è animato dalla carità di Cristo.
6: Quale deve essere il ruolo dei media?
5: Penso che i media hanno un grande ruolo. Bisogna anzitutto che i cristiani imparino ad utilizzare di più i media che già abbiamo. Oltre a questo, dobbiamo sfruttare tutto l'enorme potenziale che si apre con internet, con queste forme di comunicazione, diciamo così, interattiva, nelle quali anche tante persone, in particolare tanti giovani, potranno esprimere la propria creatività.
1: Oggi si celebra la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dall'ONU. Ma chi sono oggi le principali vittime del hate speech? Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania.
3: Chiunque può essere soggetto a un discorso d'odio. Diciamo che la cosa sociologicamente più evidente è la simmetria di potere. Se c'è un gruppo che viene percepito, a torto o a ragione, come depotenziato o con scarso potere sociale, sicuramente quello è il gruppo che viene più bersagliato, perché si ritiene che ci sia legittimato a esercitare appunto il proprio dominio attraverso le tecnologie digitali. Quindi il vero problema non è tanto avere un gruppo specifico, ma la percezione di una simmetria di potere a discapito di colui che il potere subisce.
7: Ecco, secondo lei quale potrebbe essere l'antidoto ai discorsi d'odio? L'educazione, l'informazione o il dialogo?
3: Secondo me la questione è una via di mezzo fra educazione da parte delle istituzioni sociali e percorso personale e valoriale. L'educazione ovviamente da parte delle istituzioni sociali vuol dire che scuola, famiglia, lavoro, università devono cooperare per capire quali sono i modi migliori e più etici per utilizzare queste piattaforme. Ma poi ovviamente fa gioco anche il proprio portato etico, cioè il proprio schema valoriale.
1: Maturità 2026, il conto alla rovescia è finito. Con l'apertura del plico telematico è cominciato l'esame che riguarda 527.747 studenti e studentesse. 7 le tracce, comuni a tutta Italia, a tutti gli indirizzi di studio, divise in 3 diverse tipologie. Ascoltiamo il servizio di Andrea De Angelis.
8: Pavese e Brancati sono alcuni dei protagonisti delle tracce della prima prova di italiano che ha dato il via stamane alla maturità e che si concluderà tra pochi minuti. Sotto i riflettori anche l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat pronunciato nel giugno di 80 anni fa a Montecitorio. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto di fatica, utilizzando come spunto un brano di Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti dopo l'inizio della prima prova.
9: Avevo capito una cosa quest'anno, sono andato in diverse scuole a parlare con le studentesse, gli studenti che avrebbero fatto la maturità quest'anno. Abbiamo parlato di questo libro, abbiamo parlato della fatica e avevo visto come l'avevano accolto, cioè avevano capito che non era un libro che voleva dire ai giovani dovete fare fatica in una maniera noiosa, prescrittiva, vecchia, ma era un libro che diceva per conquistare le cose ci vuole costanza, ci vuole impegno, ci vuole passione.
1: Ancora cronaca internazionale, il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni che ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca. Intanto almeno 3 civili sono stati uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto la notte scorsa sulla regione ucraina di Sumi. Chiudiamo con la cultura. Fino al 25 ottobre il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto ospita l'Annunciazione di Federico Barocci proveniente dalla Pinacoteca Vaticana, un ritorno nel luogo per il quale il dipinto era stato realizzato alla fine del 500. Paolo Ondarza.
10: Torna a Loreto l'Annunciazione di Federico Barocci, capolavoro, custodito nella Pinacoteca Vaticana. L'opera fu realizzata tra il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino, nella Basilica della Santa Casa, e vi rimase fino alle requisizioni napoleoniche. Dopo il passaggio a Parigi e il rientro in Italia nel 1815, il dipinto entrò nelle collezioni vaticane. La mostra allestita nel Museo Pontificio offre un focus su un'opera essenziale nella sua iconografia, capace ancora oggi di comunicare il Vangelo. Fabrizio Biferali, curatore del reparto Arte Secoli XV e XVI dei Musei Vaticani.
11: Molti appunto non avevano la possibilità di leggere la Bibbia, le Sacre Scritture, avevano queste immagini che erano così esplicite che non avevano appunto bisogno di accedere poi alla fonte testuale.
10: Originariamente su tavola, il dipinto venne trasferito su tela dai restauratori francesi ed offre quindi una testimonianza storica di una pratica in voga oltre Alpe nell'Ottocento.
1: Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Pope Today, il programma che quotidianamente vi informa sull'attività del Santo Padre. Vi saluta insieme a me anche Luca Rossi, che è la parte tecnica oggi. E incominciamo, come facciamo sempre, con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede. Il Santo Padre questa mattina ha ricevuto in udienza Monsignor Giordano Piccinotti, arcivescovo titolare di Gradisca, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, con il dottor Fabio Gasperini, segretario. E poi ha ricevuto sempre in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, i membri del Board of Governors della Hebrew University di Gerusalemme, i vescovi di Hong Kong e Macao in visita ad Limina Apostolorum, il signor José María Balcázar Zelada, presidente della Repubblica del Perù con la consorte e il suo seguito, i partecipanti all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto delle chiese orientali e la signora Patricia Jacqueline Araya Gutierrez, ambasciatore del Cile, in visita di congedo. Vi dicevo che ha ricevuto appunto questa mattina in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, e durante quell'udienza il Sommo Pontefice ha autorizzato il Dicastero a promulgare i decreti che riguardano il martirio dei servi di Dio Juan Torres Torres e 19 compagni sacerdoti diocesani uccisi tra l'agosto e il settembre del 1936 sul territorio della diocesi di Ibiza in Spagna, nel contesto della persecuzione appunto in atto in quel momento. Le virtù eroiche del servo di Dio Julio Maria de Lomberde, al secolo Julio Emilio Alberto, sacerdote professo della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia e fondatore della Congregazione delle Figlie del Cuore Immacolato di Maria, della Congregazione dei Missionari di Nostra Signora del Santissimo Sacramento e della Congregazione delle Suore di Nostra Signora del Santissimo Sacramento, nato in Belgio nel 1878 e morto in Brasile nel 1944. Le virtù eroiche della serva di Dio Maria Teresa Tallon, al secolo Julia Teresa, fondatrice della Congregazione delle Visitatrici Parrocchiali di Maria Immacolata, nata nel 1867 negli Stati Uniti e morta sempre negli Stati Uniti nel 1954. Le virtù eroiche della serva di Dio Maria Agnese Tribioli, religiosa professa e fondatrice della Congregazione delle Suore Pie Operaie di San Giuseppe, nata a Firenze in Italia nel 1879 e lì morta anche nel 1965. Le virtù eroiche della serva di Dio Clara Andreu Imalferit, al secolo Barbara Onofria, monaca professa del monastero Girolamino di San Bartolomeo di Inca, nata in Spagna a Palma di Mallorca nel 1596 è morta ad Inca, sempre in Spagna, nel 1628. E infine le virtù eroiche della serva di Dio Maria Petra Giordano, al secolo Nicoletta, monaca professa dell'Ordine dei Predicatori, nata nel 1912 a Napoli, morta nel 2006 a Bibbiena, sempre in Italia. Adesso facciamo una pausa musicale, ascoltiamo una delle canzoni più note di Sting che ci accompagna nella nostra puntata odierna, e la canzone Fragile, e poi continueremo a parlare delle udienze del Papa di questa mattina.

0: E veniamo adesso ad una, appunto, delle udienze di cui vi parlavo, di questa mattina, del Santo Padre, che ha ricevuto i membri del consiglio d'amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme. E ricevendoli, il Santo Padre ha tenuto naturalmente un discorso per loro, un indirizzo di saluto a loro, e ha detto:
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning.
0: Cari amici, sono lieto questa mattina di salutare tutti voi che rappresentate il consiglio d'amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme mentre visitate il Vaticano e visitate Roma. Spero che il tempo che trascorrerete qui vi consentirà di approfondire la vostra conoscenza sia della città del Vaticano sia di Roma, un luogo che non è solo centrale alle origini e alla crescita della fede cristiana, ma che per millenni ha pure favorito gli incontri tra culture e popoli. Anche le università sono da sempre luoghi di incontro che riuniscono studenti e docenti per crescere in sapere attraverso lo studio accademico e la ricerca, come anche attraverso le amicizie e i legami professionali che si instaurano spontaneamente. Sebbene non sia sempre facile, le università devono lavorare costantemente per assicurare che continuino ad esservi opportunità per incontri significativi. È una parte essenziale della vita di qualsiasi istituto d'educazione superiore, poiché le nostre relazioni con gli altri, le nostre lingue, le nostre culture sono estremamente importanti per quel che siamo come esseri umani. In quanto luoghi naturali di incontro, dunque, le università sono state tradizionalmente anche luoghi privilegiati di dialogo, in cui la ricerca della conoscenza è intrinsecamente legata agli scambi di idee tra tutti i membri della comunità accademica. In un clima in cui il dialogo rispettoso è possibile, tutti possono crescere nella conoscenza, imparando dai punti di vista e dalle vive testimonianze degli altri, anche di coloro con cui si può essere in disaccordo. In questi ambienti, con paziente perseveranza, è possibile lavorare gradualmente per abbattere qualunque barriera di fraintendimento e di sfiducia possa sorgere. A questo riguardo, in un tempo spesso caratterizzato dalla violenza e da pungente retorica, i membri della vostra variegata comunità universitaria possono continuare ad essere artigiani della pace vera, pace disarmata

fate voi anzitutto saldi nella pace. Per infiammarne gli altri, dovete averne voi all'interno il lume acceso. Invece di pensare che la pace sia impossibile fuori dalla nostra portata, dobbiamo cercare di promuoverla nelle nostre comunità, di accoglierla e riconoscerla nella nostra vita. Prego perché, formando artigiani di pace, la comunità universitaria possa continuare ad essere un faro di speranza e di unità in un mondo sempre più diviso. Miei cari amici, con questi sentimenti vi ringrazio per la vostra presenza e invoco su tutti voi e sui vostri cari le divine benedizioni della sapienza e dell'armonia. Grazie. Ed erano quindi le parole appunto pronunciate dal Santo Padre, come vi dicevo, nell'incontro con il Consiglio d'amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, tenuto questa mattina. Facciamo ancora una pausa musicale adesso, è ancora un brano di Sting, dava anche il titolo ad uno dei suoi album più belli, Campi d'oro, Fields of Gold.

0: E veniamo adesso all'altra udienza di cui vi parlavo nella lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede, e cioè l'udienza che il Santo Padre ha concesso all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto delle chiese orientali. Rivolgendosi a loro, il Santo Padre ha detto:
1: Your Eminence,

0: Excellencies, dear priests, brothers and sisters all.
1: Eminenza ed eccellenze reverendissime, cari sacerdoti, fratelli e sorelle, a tutti voi il più cordiale benvenuto. Sono lieto di incontrarvi al termine della vostra assemblea plenaria annuale. Saluto il prefetto, cardinale Gugerotti, gli altri superiori, gli ufficiali del Dicastero per le chiese orientali e in particolare voi, membri delle agenzie della Roaco. Oltre al lavoro sui progetti d'aiuto alle chiese orientali, cattoliche che costituisce il motivo principale del vostro ritrovo, so che questa volta avete concentrato le vostre riflessioni su un argomento specifico, la formazione dei chierici e dei monaci nei seminari e nei collegi orientali. Credo sia stata una scelta molto opportuna. Soccorrere una chiesa, infatti, non significa solo provvederla di mezzi materiali di sussistenza, ma anche aiutarla a crescere nella sua identità e nella sua forza evangelizzatrice, che poggiano sulla formazione dei ministri chiamati a diffonderne le ricchezze spirituali. E le comunità cattoliche orientali ne custodiscono molte, condividendoli con i fratelli e le sorelle delle chiese ortodosse. Sì, le chiese orientali cattoliche hanno un grande dono da arrecare all'intera compagine cattolica, spesso ignara ad abbracciare al suo interno tradizioni ecclesiali diverse. La nostra madre Chiesa è dunque unita, ma non uniforme. Il suo grembo fecondo ha dato alla luce varie tradizioni spirituali e teologiche, riti e discipline diversi, che si arricchiscono a vicenda. Ci fa bene approfondire tali tesori con i milioni di fratelli e sorelle orientali cattolici, mentre auspichiamo passi in avanti verso la piena unità con tutte le chiese orientali. Tutte le chiese, le antiche chiese d'Oriente, ci riportano infatti alle origini della fede, fanno risplendere la luce della grazia attraverso liturgie dense di sacralità, manifestano nel culto di lode il mistero di Dio da adorare, testimoniano la potenza della preghiera di intercessione e offrono contenuti spirituali che riempiono il cuore di meraviglia e grato stupore per la bellezza che svelano. Inducono inoltre i fedeli a dar voce alla propria orazione secondo le caratteristiche teologiche e antropologiche a ciascuna più confacenti, tanto che il Concilio Vaticano II ha osservato, a proposito dell'Oriente e dell'Occidente cristiano, non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero rivelato siano talvolta percepiti in modo più adatto e posti in miglior luce dall'uno che non dall'altro, cosicché si può dire che quelle varie formule teologiche non di rado si completino piuttosto che opporsi.
0: The Christian East can only be preserved if it is understood.
1: L'Oriente cristiano lo si custodisce solo se lo si conosce. Perderne la conoscenza significa impoverire la Chiesa, ma per apprenderlo e amarlo bisogna investire sulla formazione. Già più di 30 anni fa San Giovanni Paolo II ne indicò l'opportunità, ribadendo con forza, tra l'altro, la necessità di conoscere la liturgia delle Chiese d'Oriente, approfondire la conoscenza delle tradizioni spirituali dei padri e dei dottori dell'Oriente cristiano, offrire nei seminari e nelle facoltà teologiche un insegnamento adeguato su tali materie, soprattutto per i futuri sacerdoti. Per questo la scelta di aiutare a promuovere la formazione dei ministri sacri, mettendovi in ascolto da alcuni specialisti che vi si dedicano, come avete fatto in questi giorni, è un bel segno di concreta attenzione a queste chiese. Questo legame tra conoscenza e carità tra menti aperte e mani operose, necessita però anche di spirito, di un cuore non solo generoso, ma pure abitato dalla grazia, infiammato dallo Spirito Santo. Perciò, per il buon esito del vostro adoperarvi con grande impegno e dedizione, mi permetto di raccomandarvi di coltivare sempre la vita spirituale, soprattutto attraverso la costanza nella preghiera e nella vita sacramentale. Le opere di bene, infatti, non portano frutto duraturo se non si alimentano alla sorgente del bene, che è Dio. E se è anzitutto vero che la fede senza le opere è morta, è vero pure che le opere senza una fede viva sono sterili.
0: My dear friends, as I look at you and reflect on the quiet, benevolent service you carry out,
1: carissimi, guardandovi e pensando al servizio silenzioso e benefico che svolgete e ai tanti benefattori che attraverso di voi destinano risorse a chi ha bisogno, non posso non pensare a quanto denaro in questo oscuro frangente storico viene sprecato per uccidere, gettato via da tanti che fomentano le guerre. Mentre voi generate vita, loro seminano morte. Mentre voi tendete la mano al fratello, loro trovano nemici da schiacciare. Mentre voi create dialoghi, loro ricercano monologhi. Mentre voi aprite vie di speranza, loro rinchiudono i popoli nella paura. Mentre voi costruite futuro, loro distruggono il presente.
0: How can we fail to think of the painful exodus of Eastern Christians from their own lands?
1: Come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dai loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra che, lo ribadisco, non risolve problemi ma crea tragedie, tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Figlia della guerra, c'è una piaga di cui vorrei parlare oggi e che continua a dissanguare soprattutto le chiese orientali. La definisco con una parola: precarietà. Quando un visitatore si reca in un paese che ha conosciuto conflitti sui quali è poi calato il silenzio, le cose sembrano generalmente tranquille, anche se fortemente segnate dai drammi del passato. Eppure quelle società sono indebolite dall'instabilità delle istituzioni, dalla presenza di bande armate che si spartiscono il territorio, da una politica condizionata e non di rado manipolata da agenti e interessi esterni, che non opera con libertà ma si barcamena tra mille sotterfugi, accordi segreti e interessi di parte. E così si ingenera una perenne precarietà che soffoca le possibilità di sviluppo e ricade sempre sulla pelle dei più poveri.
0: As a result, fear and insecurity prevail everywhere in many countries.
1: Questo fa sì che in molti paesi la paura e l'insicurezza dominino ovunque. Il lavoro appare precario, il pagamento dei salari discontinuo, la sanità, quando funziona, va a singhiozzo, l'istruzione è provvisoria. E ciò a discapito della gente comune, delle famiglie, dei bambini e dei giovani, degli anziani e degli ammalati. Diventa un dramma che pesa sul cuore di tutti, divora la speranza e impedisce la costruzione del futuro, favorendo la compulsione ad andarsene, come accade per tanti nostri fratelli e sorelle nella fede, specialmente in Medio Oriente.
0: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
1: Vorrei rivolgere ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile, ma di libere scelte, quindi di responsabilità moralmente imputabili. La storia dimostra come le trame della violenza e della prepotenza, del potere e del dominio, dei guadagni conseguiti senza giustizia e senza scrupoli, si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue.
0: Let us pray to Jesus, the Lord of Peace.
1: Preghiamo Gesù, Signore della pace, e sollecitiamo le coscienze perché siano sensibili allo sdegno e si ridestino il rispetto per l'umanità e un doveroso senso di civiltà.
0: To you and to the many donors who in the name of the gospel continue to commit yourself.
1: A voi e a tanti donatori che in nome del Vangelo continuano a impegnarsi a porre rimedio a tanta disumanità, dico grazie dal profondo del cuore. Vi benedico, cari fratelli e sorelle, e vi incoraggio a perseverare nella carità senza scoraggiarvi, animati dalla speranza di Cristo.
0: Thank you.
1: E questo era l'applauso che ha salutato le parole del Santo Padre al termine del suo discorso ai partecipanti all'assemblea plenaria della riunione delle opere per l'aiuto delle chiese orientali, appunto la ROACO. Facciamo ancora una pausa musicale, ascoltiamo sempre la voce di Sting in uno dei suoi brani più suggestivi, il cui titolo è Desert Rose.

0: Abbiamo sentito le parole che il Santo Padre ha pronunciato questa mattina nell'udienza ai rappresentanti della Roaco. Vorrei ritornare, perché il Papa ha ribadito gli stessi concetti, lo stesso appello alla pace, anche all'udienza generale di ieri. Il Santo Padre ha ricordato naturalmente il viaggio appena concluso la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat, le Isole Canarie, e il Papa ha ringraziato di questa straordinaria accoglienza, ha detto: sono veramente grato del fatto che il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Tutti noi possiamo testimoniarlo, appunto, per aver seguito in diretta i vari momenti di quel viaggio. Il popolo di Dio, ha detto il Papa, mi ha confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto, e io ho confermato i fedeli e li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo e l'unità nella diversità. Ho potuto notare, ha ancora aggiunto il Papa, con quanta gioia la gente di ogni età, di ogni condizione, aspettasse la visita del Papa. Ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Il Papa ha ricordato inoltre il rosario pregato nell'abbazia di Montserrat e la celebrazione, la Santa Messa, nella Sagrada Famiglia, un maestoso simbolo, così l'ha definito il Papa, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Mi ha fatto pensare, ha aggiunto ancora il Papa, proprio al carattere vivo proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale e non superata, un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali, cioè la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile e soprattutto il rispetto della dignità umana. E ha aggiunto:
1: ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le Isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era: alzat la mirada, alzate lo sguardo. Sono parole di Gesù rivolte ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione.
0: Al termine dell'udienza, al momento dei saluti, il Santo Padre ha poi rivolto ancora una volta un appello alla pace. Ascoltiamo.
1: Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America. Che sarà firmato nella giornata di venerdì, quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione. Esprimo gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa. Auspico che questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente, promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli. Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che in mezzo alla violenza continuano a servire la vita con coraggio. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca. Chiediamo al Signore di aprire vie di dialogo, di spegnere l'odio e di rendere possibile una pace giusta e duratura.
0: Ascoltiamo ancora una canzone, sempre della voce di Sting, un valzer dal titolo Until.

Questo pomeriggio il Santo Padre celebrerà la Santa Messa per le esequie del Cardinale Ruini e naturalmente seguiremo la trasmissione in diretta a partire dalle 16:25. In conclusione della nostra puntata di Pope Today vorrei leggere quindi il telegramma del Santo Padre inviato a Sua Eminenza il Cardinale Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità, per la morte del Cardinale Ruini. La notizia della morte del Cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito per la Diocesi di Roma, suscita nel mio animo sentimenti di viva partecipazione, assieme alla gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero, dapprima nella diocesi di Reggio Emilia Guastalla, in vari campi dell'apostolato, poi come vescovo ausiliare e per il resto della sua lunga esistenza a beneficio di questa diocesi e della Chiesa italiana. Desidero esprimere a lei, al Consiglio Episcopale, ai familiari, al Presbiterio Romano e ai fedeli tutti la mia vicinanza e il mio cordoglio. Nel ricordare questo esperto e saggio fratello corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Chiedo al Signore, per intercessione della Vergine Maria, di accoglierlo nella Gerusalemme celeste e di cuore imparto la benedizione apostolica a quanti ne piangono la dipartita, con un pensiero riconoscente a coloro che l'hanno premurosamente accudito. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo ancora l'appuntamento delle 16:25 con la Santa Messa per le esequie del Cardinale Camillo Ruini. Lo seguiremo in diretta e ringrazio Luca Rossi alla parte tecnica. Rimanete all'ascolto perché subito dopo il radiogiornale ci sarà Dritti al Cuore.

Sono le tre, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodo in studio. Come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dai loro territori propri, causata dalla guerra che, lo ribadisco, non risolve problemi ma crea tragedie, spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Lo dice il Papa in occasione dell'udienza ai partecipanti all'assemblea plenaria della Roaco in Vaticano. E ancora, per passare agli esteri, ho appena firmato il memorandum di tregua. Trump annuncia di aver sottoscritto l'accordo con l'Iran. In Francia, la Casa Bianca ha pubblicato il video della firma in cui si vede Trump seduto a tavola a Versailles tra Macron e altri leader. Gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una foto dell'accordo siglato. Durante il vertice del G7 a Vienna, il presidente americano Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte dell'Europa. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo. Gli europei insistono chiaramente che la guerra debba continuare e sono guidati dalla premessa errata e falsa che la situazione sul campo di battaglia stia cambiando a favore dell'Ucraina. È tutto, la linea torna alla regia. Prossima edizione alle 4.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Abbiamo oggi con noi in linea Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori di Milano, perché sono iniziati nelle varie parrocchie l'esperienza del Gres, l'esperienza dell'oratorio estivo, e Milano sotto questo profilo ha una ricca e variegata proposta. Vogliamo con lui confrontarci per conoscere qual è la proposta di questa estate. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno, un grande piacere come sempre, grazie.
0: Don Stefano, avete appena avviato i Gres nelle vostre parrocchie, ma un po' in tutta Italia ci sono queste iniziative che hanno preso avvio. Qual è il tema, qual è il filo conduttore che proponete quest'estate ai vostri ragazzi?
1: Beh, allora, quest'anno abbiamo deciso insieme alle altre diocesi della Lombardia di lavorare proprio su San Francesco in ragione dell'anniversario della sua morte e quindi di tutte le iniziative che conosciamo molto bene, che abbiamo visto, si svolgono ad Assisi, ma non solo. Anche noi abbiamo quindi deciso di lavorare proprio sulla grande testimonianza, sulla grande figura di Francesco d'Assisi, e quindi il tema centrale è proprio Francesco. E da Francesco abbiamo ricavato uno slogan, come facciamo tutti gli anni, in qualche modo per far arrivare con più immediatezza il messaggio ai ragazzi, e quest'anno appunto abbiamo trovato questo slogan: Bella Fra fa riferimento a Francesco, ma fa riferimento anche un po' al linguaggio sciolto, simpatico, immediato che i ragazzi e gli adolescenti utilizzano, no? Per cui Bella Fra è qualcosa che troviamo anche nel loro modo di comunicare quotidianamente. E quindi abbiamo deciso proprio di proporre a tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, le famiglie, i volontari, insomma tutto il popolo dell'oratorio che si rimbocca le maniche e si mette appunto a fare queste esperienze, a vivere l'esperienza del Gres, dell'oratorio estivo, proprio di puntare lo sguardo, di puntare l'attenzione proprio su Francesco d'Assisi. Il sottotitolo che diamo sempre a un sottotitolo biblico, abbiamo deciso di proporre questo: guardate a lui e sarete raggianti. Che cosa significa? Da una parte è l'invito a guardare a Francesco d'Assisi, quindi lo sguardo su Francesco è uno sguardo che riaccende il cuore, è uno sguardo che ci ridona quella speranza, quella voglia di vivere, quella curiosità anche, perché Francesco è vissuto 800 anni fa, eppure il suo messaggio continua ad essere nuovo ancora oggi. È paradossale, no? Perché un santo, un uomo vissuto in un altro mondo, in un'altra epoca, però continua ad essere ad essere vissuto e recepito come una novità, e quindi è qualcosa di veramente straordinario. Ma il sottotitolo fa riferimento anche proprio all'esperienza di Francesco. È Francesco che ha guardato verso chi? Verso qualcuno che lo ha reso raggiante. Verso qualcuno che gli ha permesso di scoprire una felicità profonda, incommensurabilmente più grande, più forte, più bella di quella felicità che lui cercava, come tanti di noi cercano, nei piccoli, come dire, espedienti della vita, nei tentativi di felicità che noi cerchiamo di produrre con le nostre abilità, con le nostre capacità. Lui l'ha trovata in qualcuno che a un certo punto ha guardato. Ecco, quindi guardate a lui e sarete raggianti. È Francesco che lo dice a noi. È Francesco che chiede a noi di guardare verso quel sole che ha illuminato la sua vita e che noi sappiamo è Gesù. E in questo senso qui troviamo anche, come dire, una chiave di lettura del nostro progetto, perché in qualche modo il nostro lavoro è stato un lavoro, proprio nel momento in cui siamo andati a costruire il progetto a partire dall'idea, è stato un lavoro quasi di decostruzione, in un certo senso, se così si può dire. Cioè abbiamo cercato di, in qualche modo pazientemente, delicatamente, di in qualche modo individuare e poi distinguere, no, dall'esperienza principale, essenziale di Francesco, quelle che sono, le definirei così, un po' delle etichette che gli sono state messe addosso, no? E che sono, diciamo così, quello che ci arriva spontaneamente dell'esperienza di Francesco, no? Penso Francesco ecologista, il Francesco amante della natura, il Francesco attento ai poveri, quindi tutte cose vere, ecco, per carità, che sono in qualche modo quegli aspetti però un po' superficiali che noi vediamo come, diciamo così, come un primo contatto, come un primo sguardo, e che non sempre ci consentono di arrivare al cuore dell'esperienza di Francesco. Ecco, noi ci siamo posti questa domanda, va bene, Francesco è tutto questo, Francesco è tutto quello che noi pensiamo di lui, Francesco è tutto quello che nei secoli si è accumulato sulla sua esperienza, verissimo, ma cosa c'è al cuore di Francesco? E che cosa è stata la scintilla, cos'è stata la scintilla che ha provocato nella vita di questo giovane un'esplosione, no? Un'esplosione di vita nuova, che cosa l'ha provocato? Ecco, ci siamo posti questa domanda, no? Quindi il desiderio di andare a riscoprire quello che è il cuore, la scintilla che poi ha prodotto, ha provocato questo, questo processo nuovo della sua vita. E quindi abbiamo cercato proprio di studiare, di ritrovare, di recuperare questo punto centrale della sua vita, che è l'incontro con Gesù. Quello che noi vogliamo raccontare ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, è innanzitutto questo, che quello che noi conosciamo, sappiamo, ci viene detto di grande, di bello, di straordinario della vita di Francesco, ha avuto un inizio in un momento preciso in cui Francesco, che ci dice guardate a lui e sarete raggianti, in cui Francesco si è sentito guardato, si è sentito raggiunto, si è sentito toccato da Gesù, dalla sua parola, dalla sua voce, dal suo sguardo. Quindi quello che abbiamo cercato e desideriamo riscoprire è proprio l'incontro che Francesco ha avuto con Gesù. E dicendo ai ragazzi che incontriamo al Grest tutti i giorni, agli adolescenti che sono con noi, collaboratori nel Grest, che vivono il Grest con noi, dicendo questo incontro è possibile per tutti. Sì, magari non nella modalità, nella stessa modalità con cui Francesco l'ha vissuto, perché è un incontro personale, ma è un incontro possibile per tutti. Quello è la scintilla, quello è il centro, il nucleo, il segreto, se potremmo dire, potremmo chiamarlo così, della vita di Francesco, da cui nasce tutto il resto e si crea tutto il resto.
0: In fondo, e tu, quindi, Don Stefano, offrite ai ragazzi, agli adolescenti, un Francesco che si fa loro amico.
1: Un Francesco che si fa loro amico, sì, che li prende per mano e che, prendendoli per mano, racconta la storia della sua vita a partire da questo momento che l'ha trasformata e che l'ha cambiata, no? E l'ha proiettata, potremmo dire così, in una dimensione universale, E infatti abbiamo individuato delle parole chiave, se posso condividerle.
0: Volentieri.
1: Abbiamo individuato delle parole chiave, come ad esempio la parola conversione, quindi facendo riferimento a quella inquietudine del cuore che Francesco ha sempre sperimentato, ecco, anche dopo aver incontrato Gesù, ha sempre sperimentato questa inquietudine del cuore che è segno di vita, di vitalità, di ricerca continua, costante, no? Ecco. Abbiamo trovato poi la parola fraternità, quindi come la scoperta di una fede che non si vive individualmente, ma che ci aiuta a scoprire che gli altri sono fratelli e sorelle che il Signore mette sul nostro cammino. Poi la parola testimonianza, testimonianza vissuta con la naturalezza, con la spontaneità, con la gioia, con la serenità, la testimonianza che i nostri ragazzi possono vivere nell'esperienza dell'oratorio, che è la testimonianza del gioco vissuto insieme, del divertirsi insieme, del non consumare il tempo, del non consumare i rapporti, ma del mettersi a servizio. Ecco, questo è il senso della testimonianza. Poi il senso della missione, l'altra parola, la parola missione, appunto questa esperienza di Francesco che non rimane limitata anche proprio geograficamente ad un pezzo d'Italia, ma si sviluppa, si diffonde, raggiunge anche il sultano, vuole andare in Terra Santa, cioè quindi questo sguardo di Francesco in espansione, che cerca anche orizzonti sempre più grandi, il tema della missione. L'altra parola, la parola fatica, no? Quindi tutta l'esperienza della fragilità fisica, ma anche delle prove psicologiche, spirituali che Francesco ha affrontato e che noi abbiamo deciso di inserire nel nostro progetto, nel nostro racconto, proprio anche per dare ospitalità a quelle fatiche, a quelle difficoltà che anche i nostri ragazzi, i nostri adolescenti vivono nella loro vita, ecco, quasi dicendo sono accolte, non sono un problema, sono accolte, fanno parte del cammino umano. E poi l'ultima parola, la parola lode, qui il riferimento chiaramente è al cantico, ecco, quindi poi come anche tu sai benissimo, come sappiamo bene, non solo il gioco ma anche il canto, anche i balli, anche questa modalità proprio di divertimento è una parte integrante della nostra, della proposta dell'oratorio, della proposta del Grest, per cui sicuramente il riferimento al cantico delle creature, ma vissuto oggi quasi ritradotto attraverso i nostri bands, i nostri canti.
0: E il nostro stare insieme prima di tutto ancora, che
1: esatto,
0: è l'obiettivo in fondo dell'oratorio, che permette di stare con i ragazzi parecchie ore al giorno e per un periodo più prolungato, e questo diventa veramente un'esperienza, perché in fondo la fede più che un concetto è un'esperienza. Ed è un'esperienza di gioia e di festa, ed è quello che credo che gli oratori siano in grado di trasmettere, di comunicare come non mai durante l'estate, anche se poi durante l'anno si possono sempre continuare a vivere queste esperienze in maniera più misurata, tenuto conto che sono tanti altri impegni, ecco.
1: Assolutamente sì, è proprio così. È la forza dell'oratorio, cioè quello di metterci immediatamente dentro un'esperienza che ci coinvolge interamente. Sia in termini di tempo sia in termini fisici, siamo lì col nostro corpo, non solo con la nostra testa, siamo in gioco, no? e questo è l'elemento ancora grande che l'oratorio oggi ci permette di vivere, ci consegna.
0: Don Stefano, ti domando, quanti animatori sono previsti per l'estate nei vostri oratori?
1: È un numero incalcolabile, come le stelle del cielo, come la sabbia, i granelli di sabbia sulla spiaggia. No, allora è difficile calcolare il numero, perché come sai benissimo, come anche chi ci ascolta sa molto bene, l'oratorio e il Grest è un'esperienza di comunità, quindi è la comunità che si mette in gioco interamente. Noi però abbiamo una stima, diciamo così, abbastanza realistica, dove insomma, diciamo così, i numeri si aggirano sui 70-80 mila animatori. Ecco, sto parlando appunto di gli adolescenti, ecco, sono i ragazzi dai 14 ai 19 anni, i ragazzi delle superiori, per capirci, che frequentano l'oratorio, però già con una dimensione di servizio. Ed è un'esperienza che, ti dirò, ci sta sorprendendo, perché dopo il Covid i numeri di questa partecipazione degli adolescenti sono in grande aumento, continuano ad aumentare, tant'è che tanti oratori hanno pensato in questi anni di fare una proposta di oratorio specifica per i ragazzi di questa età. Ma comunque, insomma, questo è un dato.
0: È un dato interessante, un dato importante, ma il semplice fatto che gli adolescenti partecipino in chiave di servizio, in fondo toccano con la propria mano, con la propria esperienza di vita, cosa significa la gioia, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, quindi i ragazzi per primi vivono questa esperienza.
1: Ma sì, è una grande sorpresa tutti gli anni, perché effettivamente i nostri adolescenti, insomma gli adolescenti che fanno gli animatori all'oratorio estivo, devono sopportare una buona dose di fatica quotidiana, ecco. questo va detto, perché dalla mattina alla sera sono sui campi a giocare con i ragazzi, li aiutano a pranzo, li aiutano nella merenda, li aiutano nei piccoli problemi che si possono creare, di litigi, di incomprensioni, no, eccetera. Sono sempre con i ragazzi dalla mattina alla sera. Quando i ragazzi vanno a casa si fermano a riordinare l'oratorio, a preparare i giochi per il giorno successivo. Quindi veramente per un mese questi adolescenti fanno anche proprio un lavoro pazzesco, se ci pensiamo. Eppure è un'esperienza richiestissima, perché come dici tu, si trovano dentro qualcosa di profondamente umano che li coinvolge interamente e li responsabilizza, li fa sentire importanti. Forse non riescono neanche loro stessi a dirselo, no? Ma lo percepiscono, si sentono responsabili di qualcosa di importante, si sentono capaci di qualcosa di importante e soprattutto non si sentono giudicati, valutati, ma si sentono accompagnati.
0: Poi non dimentichiamo Don Stefano, concordo in pieno su quanto io appena evidenziato, ma non sottovalutiamo il fatto che i ragazzi si portano dentro una domanda e forse questo Francesco li aiuterà anche a dare una risposta. E perché sei così felice? Perché sei così raggiante? Perché la società di oggi, le proposte di oggi non rendono così raggianti le persone. E quindi Francesco ha un segreto da comunicare agli adolescenti, da comunicare poi ai ragazzi. Ed è proprio la gioia, come dicevi, di aver incontrato Cristo. E in fondo il cuore, restando in tema spirituale, il cuore cerca questa gioia e il nostro cuore inquieto ricorda continuamente Sant'Agostino: finché non incontra Cristo, finché non incontra questa gioia, finché non ci si lascia coinvolgere da questa gioia, è un cuore che continuamente è in pellegrinaggio alla ricerca di una risposta. E attraverso anche questa esperienza del Grest i ragazzi potranno fare questo incontro, questa esperienza e portare agli altri la gioia. E mi tornano alla mente anche le parole, se ti ricordi, di Mosè, quando sale sul monte e scende e la gente si copre il volto perché il suo volto è raggiante. Ma

0: estiva che vi state apprestando a vivere, avete proprio mosso i primi giorni, le prime tappe, ma tantissime parrocchie in Italia stanno vivendo questa esperienza, chissà che anche questo non diventi un contributo ulteriore anche per le tante diocesi diffuse in Italia, le tante parrocchie, che talvolta si cerca appunto di trovare spunti anche per offrire ai ragazzi, non è mai tardi per gettare questi semi di speranza. E poi perché è bello poter raccontare in questo contesto così critico segni di speranza, di gioia e di fiducia, ne abbiamo bisogno un po' tutti, e quindi narrare il bello che c'è nelle nostre chiese, nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie, credo che sia un contributo per rasserenare gli animi, ma anche per invogliare a non perdersi d'animo nel seminare speranza.
1: È proprio vero, perché siamo in un momento molto complicato, ma io penso alla, come si dice, alla narrazione che riguarda i giovani, gli adolescenti, un racconto grigio, un racconto cupo che tocca soltanto il problema, il disagio, eccetera. E l'oratorio è realistico, ecco, ha una visione realistica della situazione, ma nello stesso tempo punta sempre sulla grande potenzialità, sulla grande ricchezza che questi adolescenti, questi giovani hanno e ci offrono, e questa fiducia nei giovani continua ad essere il cuore dell'oratorio.
0: Ti ringrazio di cuore Don Stefano, ti auguro buon lavoro, e concludiamo con uno dei canti che avete proposto proprio per gli oratori, per lasciarci coinvolgere, come dicevi anche tu prima, è importante il canto, la danza, lo stare insieme, ma allora lasciamoci coinvolgere anche dalla gioia dello stare insieme cantando. Grazie Don Stefano e buon lavoro.
1: Grazie, un abbraccio e un saluto a tutti.

0: Ascolti. Cari radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata desideriamo riflettere insieme sul valore, il significato, la proposta che la Conferenza Episcopale Italiana porta avanti riguardo il tema delle vocazioni. Ne parliamo con Don Gianola Michele, direttore nazionale dell'Ufficio Vocazioni, e con Alessandro Banfi, giornalista. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Don Michele, quando parliamo di vocazioni si pensa solo a sacerdoti e religiose, invece dobbiamo imparare anche ad avere uno sguardo più aperto.
1: Uno sguardo aperto, perché tutte le vocazioni nascono dal battesimo nelle loro quattro forme principali: il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio e il laicato vissuto nel mondo. Raccontare le vocazioni è sempre incrociare delle storie e anche riconoscere alcune dinamiche particolari che all'interno della storia della persona con il Signore portano a una scelta di vita.
0: Qual è la proposta che oggi la Conferenza Episcopale Italiana propone e offre alle singole diocesi come percorsi, come strumenti?
1: Oggi vogliamo parlare della rivista Vocazioni, perché uno dei compiti dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni è favorire la cultura vocazionale, cioè mettere, diciamo, a contatto le persone, no? E tutti in generale, vocazioni appunto è per tutti, con queste storie, queste dinamiche di vita spirituale. La rivista Vocazioni è pubblicata da più di 40 anni, esce un numero bimestrale, quindi 6 numeri l'anno, e potremmo dire che è una rivista di vita spirituale con degli approfondimenti tematici proprio sul tema della cultura vocazionale.
0: Alessandro, che cosa significa raccontare le vocazioni attraverso il giornalismo?
2: Abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di avere testimonianze vere, no? Questo non solo come credenti, ma come uomini innanzitutto, no? E i giornalisti fanno parte di quella categoria fortunata che hanno, fra l'altro, l'obiettivo non solo di dare notizie, ma anche di raccontare storie. E allora è chiaro che, parlando di vocazioni, le storie sono importanti, perché ci aiutano a immedesimarci, a confrontarci, a farci delle domande, a chiederci perché, no? C'è quel bellissimo inizio delle Confessioni di Agostino, che è stato il primo a tematizzare il fatto che uno può raccontare la propria storia a beneficio degli altri, che dice: perché racconto a te, o Dio, quello che tu sei già? Lo faccio perché i miei simili, quelli del genere umano, conoscano la mia storia. Quindi il valore della testimonianza è per tutti, è sempre. Il valore della storia, le storie salvano il mondo da un certo punto di vista. E non solo la piccola vocazione del singolo, ma le storie dei santi salvano il mondo. E allora diciamo che il nostro intento, attraverso il podcast che abbiamo fatto con l'Ufficio delle Vocazioni della CEI, è proprio in questa chiave: raccontare delle storie che aiutino a far venire proprio quello, far venire fuori proprio quello che tu sei, quello che tu cerchi nella vita.
0: Alessandro, hai parlato di podcast, vuoi spiegarci un attimo che cosa si tratta?
2: Allora, il podcast, a differenza di quello che stiamo facendo adesso, la radio è un momento pubblico, no? È come se noi avessimo davanti un teatro di persone che ci stanno ascoltando tutte insieme. Il podcast è un colloquio a due, perché è un video, un audio file, cioè un piccolo elemento digitale che contiene il sonoro. Questo elemento digitale può essere usufruito, ascoltato quando vuoi, come vuoi, dal telefonino, dal computer, in macchina, per strada, correndo, camminando. Ecco, questo tipo di rapporto, podcast deriva dalla parola broadcast, che in inglese vuol dire trasmissione, e iPod, che erano i primi registratorini che si usavano, indossare con le cuffiette, no? Quindi podcast è un genere che è nato e che ha un grande risultato, e ha questo carattere intimo di colloquio fra due: io scelgo te, tu scegli me. e quindi, diciamo, danno la possibilità di fare un racconto non banale.
0: E se uno desidera ascoltare i podcast dedicati alle vocazioni, dove li può trovare?
2: Innanzitutto sulla rivista, sul sito della rivista Vocazioni. Da lì si parte, lì ci sono tutti gli episodi con i vari titoli e un piccolo riassunto, un piccolo sommario di quello che si può trovare. Ci sono tante storie diverse, di tante vocazioni diverse, di esperienze diverse, che può essere un insegnamento a scuola, fare l'adorazione eucaristica, andare nelle periferie delle città oppure in un monastero. Ecco, e il titolo è Portare Cristo, che è un titolo abbastanza impegnativo, ma è una frase di Papa Leone XIV che ha rivolto proprio la CEI: portare Cristo nelle vene dell'umanità. Noi siamo partiti dalle prime due parole per raccontare i tanti modi con cui, verrebbe da dire, lo spirito attraverso le persone fa portare Cristo.
0: Allora mi viene da dire, se qualcuno desidera, di nostri radioascoltatori, segnalare una storia, può rivolgersi a voi, può scrivervi, come può fare?
2: Assolutamente sì, sul sito di Vocazioni della CEI si trova l'email e ci può scrivere, raccontare la propria storia, la propria esperienza, ma anche l'esperienza di qualcuno che ha incontrato e che può essere stato significativo per la propria vita, perché poi alla fine il raccontare storie è un modo di salvare il mondo che si contagia da persona a persona.
0: Beh, Alessandro, intanto ascoltiamo la sigla del podcast, così familiarizziamo anche con questa possibilità.
2: Un oratorio, un doposcuola, un lavoro in carcere, un gruppo parrocchiale, un monastero, una vocazione sacerdotale o un semplice proposito di vita, nella lontana Africa o nella dimenticata periferia delle nostre città. Tante strade, tanti modi, piccoli e grandi, ma un solo scopo. Ha detto una volta Papa Leone XIV, c'è un grande impegno che motiva tutti gli altri, portare Cristo nelle vene dell'umanità. Io sono Alessandro Banfi e state ascoltando Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione.
0: Don Michele, torniamo a te. La vocazione non riguarda solo, dicevamo, un'esperienza della vita tipo sacerdotale o religiosa, ma in fondo tutta la vita è vocazione.
1: Tutta la vita è vocazione, perché la vocazione appunto è un'avventura che parte dal battesimo e non si conclude mai, potremmo dire, no? Un cammino costante di formazione, fatto di tante chiamate, di tanti incontri anche con il Signore. Credo che la vita tutta vocazione, da una parte ci apre a questo orizzonte ampio, dall'altra non deve farci dimenticare che la vita è anche fatta per delle scelte, no? All'interno del cammino iniziale c'è bisogno appunto di arrivare a una decisione. Ogni tanto utilizzo questa immagine che mi sembra molto così bella, insomma è un po' come una pianta, no? All'inizio della vita il seme cresce, non si sa come, cerca di trovare la sua strada, nel tempo della primavera germoglia, ma la sfida bella, no, della vita è portare frutto nella vita adulta, nella fase adulta della vita.
0: Possiamo dire che la pastorale giovanile, la catechesi sono chiamate ad essere di per sé esperienze vocazionali?
1: Credo che tutta la pastorale debba essere vocazionale. Che cosa c'è di più bello nella vita e nel ministero della Chiesa che portare al Signore, mettere in contatto con Lui e offrire la possibilità che i cammini delle singole persone crescano nella santità, nella vita nuova del Vangelo? Questo è la pastorale vocazionale. Tutte le cose che facciamo, anche questa trasmissione in radio, deve servire un po' a questo, no? Appassionare le persone alla relazione con la parola e trovare nella loro vita il frutto che viene dal Vangelo.
0: In fondo ciascuno è custode di un progetto, cioè Dio ha un sogno su ciascuno di noi. Spetta a noi scovare questo sogno e tirarlo fuori in tutta la sua bellezza. A tale riguardo mi tornano alla mente le parole di Michelangelo, il quale, quando andava a scegliere i grandi pezzi di marmo per fare le sue opere, a un certo punto lui scrive: ho visto un angelo imprigionato dentro quel blocco di marmo e con lo scalpello ho cercato di liberare quell'angelo. In fondo è un po' anche la nostra vita. Dentro di noi c'è un capolavoro che chiede di essere scoperto, valorizzato, e chiede però impegno. Chiede l'impegno quotidiano.
1: Certo, è il bello di chi, di uno sguardo che ama, è vedere un po' più avanti, no? di sé, la vita un po' più realizzata. E questo credo che sia è uno sguardo sicuramente che Dio ha nei nostri confronti. Il bello del suo agire è che è sempre in sinergia con noi. Il suo progetto, diciamo, lo sguardo che Dio ha su di noi, non si compie senza il nostro intervento. Vuole che anche noi partecipiamo di questo grande sogno, no? La vocazione non è un progetto da scoprire già tutto fatto, ma è un'opera d'arte che si può mettere al mondo, diciamo, appunto costruire, portare alla luce in relazione con il Maestro che è il nostro Signore.
0: C'è un maestro dunque che ci chiama, che ci interpella e che attende nella nostra libertà un eccomi, una risposta. E allora lasciamo la parola alla musica e al canto proprio perché questo eccomi sorga dai cuori di tutti, in particolare i giovani, perché sono loro i primi protagonisti in questo momento che sono chiamati a rispondere a questo appello. Eccomi, di Marco Frisina.

0: Alessandro, prima parlavi di podcast, parlavi di ricerca di storie da raccontare da buon giornalista, ma che cosa significa ascoltare poi le storie che vengono raccontate? Che tipo di echi ci sono negli animi?
1: Ma appunto la sfida del podcast è proprio questa, farsi ascoltare nel senso anche più profondo, cioè l'ascolto non è che un'immedesimazione, cioè l'idea che qualcosa di bello che è accaduto nella vita di un'altra persona possa essere da me capito e condiviso, non solo, ma che in qualche modo illumini la mia strada, no? Perché capire fino in fondo, ascoltare fino in fondo le vite degli altri vuol dire poter avere un tutto in più per interpretare la propria di vita, no? E questo diciamo è sempre vero anche dal punto di vista, vorrei dire, laico, no? Però ancora di più dal punto di vista della fede, perché diciamo dare la vita per gli altri è al fondo la grande vocazione, no? E, diciamo, i martiri sono i testimoni per eccellenza, sono i più fortunati da un certo punto di vista, perché restituiscono fino in fondo il dono che il Signore ha fatto loro, cioè il dono della vita. Allora l'ascolto vuol dire accettare il dono che l'altro ti fa di raccontare la sua vita. È una piccola forma di dono, una piccola forma di condivisione che ti può far crescere.
0: Don Michele, per te, sacerdote, cosa significa tutto questo?
2: Io nella vita ho fatto tantissimo accompagnamento spirituale, no? Ho accompagnato giovani in questi anni di ministero. È stata un'esperienza davvero meravigliosa, perché dietro ogni storia c'è un racconto, una vita unica, no? E mettersi in ascolto è la possibilità, direi, di contemplare l'opera che il Signore compie all'interno dei cuori, dentro nelle vite delle persone. È chiaro che questa vicenda si intreccia con la carne della storia, potremmo dire, no? Per cui con le fatiche, le ferite, le sofferenze, i sogni, le speranze, tutto quello che ha a che fare con quella pasta di umanità che noi ben conosciamo. Però credo che questo sia realmente, potremmo dire, la materia, no, nella quale il Signore plasma per edificare la Chiesa. La Chiesa, il corpo della sposa, si costruisce attraverso le relazioni, no, che si intessono tra di noi. Noi abbiamo il compito, che è quello che lo stesso Signore ci lascia alla fine del Vangelo, no? Andate, battezzate e tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzare è immergere, no? Immergere nella vita della Trinità i cuori degli uomini, il nostro per primo, credo che sia proprio l'opera più importante che abbiamo da fare, quella che ci fa crescere come corpo, ci fa crescere nell'amicizia, nella stima reciproca. Che bello quando ci si trova insieme in un gruppo per compiere un'impresa, potremmo dire, no? Associarsi insieme a far qualcosa di bello a servizio di questa storia. Questo è il lavoro che appassiona, francamente, secondo me, no? Questo è la pastorale vocazionale, potremmo dire, una pastorale tutta vocazionale va in questa direzione, no? Si tratta di lavorare insieme, non solo per quello che riguarda i progetti, anche questo va bene, ma è come nella concordia, no? Il riconoscere che tutti siamo all'opera per questa missione che il Signore ci affida, che è quella di accompagnare a Lui tutte le genti, insomma tutte le persone.
0: Stiamo arrivando alla conclusione del nostro programma, di questo nostro approfondimento dedicato al tema della vocazione. Oltretutto è da poco trascorsa la giornata mondiale dedicata proprio alle vocazioni, una giornata che ci interpella e che ci chiede veramente di non dimenticare che noi siamo un sogno, siamo un progetto di Dio. Non solo abbiamo dei progetti, ma siamo noi stessi quel sogno di Dio, nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre difficoltà, fragilità. Eppure Dio non rinuncia affinché noi realizziamo quel sogno che Lui ha posto nei nostri cuori. Qual è l'augurio che vi sentite, Alessandro e Don Michele, di rivolgere ai nostri radioascoltatori? che siano i giovani o che siano gli anziani che ci stanno ascoltando, giusto per mettere i due estremi, perché in fondo tutti, ogni giorno, abbiamo una chiamata.
1: Non siate soli, non sentitevi soli, perché il problema della vocazione è di ogni uomo e ci sono tanti modi e strumenti per stare insieme, no? E modestamente noi ne offriamo uno, piccolo finché si vuole, ma non siate soli, perché la domanda sul destino è di tutti e va condivisa con gli altri.
2: E penso che la vocazione ci permette di guardarci gli uni gli altri con grande stima reciproca, no? E il Signore ha chiamato ciascuno di noi con il battesimo, ha chiamato ciascuno di noi con la propria vita vocazionale. Riconoscere quest'opera di Dio e permetterci di guardarci gli uni gli altri stimandoci, no? Stimandoci a vicenda, riconoscendo l'opera che il Signore sta facendo e anche nelle nostre povertà l'impegno che appunto vogliamo mettere nella risposta.
0: L'Ufficio Nazionale per le Vocazioni cosa ha in serbo come appuntamenti durante questo periodo che abbiamo davanti, che è l'estate ormai quasi?
2: Durante il periodo estivo le diocesi si occupano di accompagnamento vocazionale, campi vocazionali, attività con i giovani, pellegrinaggi, tutto questo ha a che fare con la pastorale vocazionale. E non dimentichiamo appunto che la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni appena trascorsa, appena celebrata, ci ricorda che la cosa che abbiamo da fare tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, è quella di pregare per le vocazioni. Pregare per le vocazioni ci fa anche desiderare il bisogno che sentiamo, no? Non come un'azienda a corto di personale, ma con la bellezza di veder crescere l'opera del Signore dentro la vita di ciascuno.
0: Io vorrei concludere con un'altra canzone, la canzone di Luciano. Si tratta di Luciano Bottanna, originario di Vittorio Veneto, e l'ho incontrato proprio ascoltando la storia. Come dicevamo prima, le storie ti interpellano. Questo giovane che partecipa alla vita della parrocchia, ma all'inizio con molta libertà, finché non entra dentro un gruppo missionario legato alla parrocchia, e lì cambia atteggiamento, cambia modo veramente di vivere, e finalmente parte per la missione, vuole fare un'esperienza in missione, parte, arriva nel paese e lungo il tragitto che doveva portarlo alla comunità, per un incidente stradale, muore. Quindi muore appena toccato terra africana. E la cosa interessante è che un fratello è andato subito in camera, perché lui sapeva che questo Luciano scriveva un diario, e all'interno di questo diario è emerso un'esperienza spirituale incredibile, e hanno letto una poesia al termine del funerale, e una ragazza che era cantautrice, poi a partire da quella canzone ha musicato questa canzone che noi tra qualche istante ascolteremo. Fa, o Signore, che io riesca a consumare la mia vita per gli altri come tu hai fatto per me, che non debba mai dire di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra. Fa che il mio sì sia sempre per la gloria tua, e fa che abbia sempre sete di te, e che la tua volontà sia sempre più chiara verso di me, che il mio cuore si allarghi sempre più all'amore. Insomma, ascoltiamola questa canzone, però il fatto che nasca da una storia raccontata fa capire ancora una volta il valore del podcast di cui parlavamo, ma anche la bellezza di poterci raccontare per sentirci entrambi sogni. E allora concludiamo con questa canzone. Un grazie ad Alessandro Banfi, giornalista, collaboratore per l'Ufficio Nazionale per le Vocazioni, e Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: E un saluto ai nostri radioascoltatori con la canzone di Luciano.

0: Alle 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Le forze israeliane resteranno nel Libano meridionale fino a quando le esigenze di sicurezza lo richiederanno, lo ha affermato il primo ministro di Israele Netanyahu. La Russia, in risposta agli attacchi di Kiev, effettuerà colpi regolari contro obiettivi in Ucraina, dai quali dipende la capacità combattiva delle sue forze armate, e quanto ha dichiarato il ministro degli esteri russo Lavrov. La NATO 3.0 avrà un approccio innovativo, i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno, lo ha affermato il segretario USA alla difesa Pete Hegseth. Alle 16.30 nella Basilica di San Pietro si celebrano i funerali del cardinale Camillo Ruini alla presenza di Papa Leone XIV. La messa esequiale sarà trasmessa in diretta sui media vaticani. E tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Dominio pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia, con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni, se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: Santo. La maniera restita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: E allora, cari amici, benvenuti all'ascolto. Io sono Alessandro Guarasci, Luca Rossi invece in regia. Oggi di che cosa parleremo? Parleremo dei drammi dell'immigrazione, perché pensate, 77.000 persone tra morti, accertati e dispersi che hanno perso la vita dal 90 ad oggi nel Mar Mediterraneo o nelle altre rotte. Poi, in questi 25 minuti al Mondo alla Radio, cercheremo di capire che cosa c'è davvero nell'accordo tra USA e Iran e infine a che punto siamo con lo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto quali opportunità possono arrivare dall'agri fotovoltaico. E allora riprendiamo purtroppo la triste conta dell'immigrazione, perché negli ultimi 5 anni il 28,8% di chi ha tentato di attraversare il Mediterraneo è rappresentato da donne e bambini. È da sottolineare inoltre che nonostante si sia assistito negli ultimi anni a una diminuzione degli arrivi, la percentuale delle vittime invece è aumentata, 1 ogni 47 tentativi di attraversare il Mediterraneo o l'Atlantico. Allora, tra l'altro, proprio delle vittime in migrazione, dei rifugiati, si parlerà stasera nella veglia a Santa Maria in Trastevere, organizzata da Sant'Egidio e a 2 giorni dalla giornata mondiale del rifugiato che si svolge questo sabato, il 20 giugno. Polemiche poi ci sono per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Allora, noi abbiamo in linea Monsignor Pierpaolo Felicolo, che è direttore della Fondazione Migrantes. Salve Monsignore.
9: Buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per l'invito.
8: E allora, ci dimentichiamo troppo spesso dei drammi dell'immigrazione?
9: Sì, certo, ce ne dimentichiamo, cioè ne parliamo, ma ce ne dimentichiamo. Può sembrare una contraddizione, no? Nel senso, come ne parliamo? Come li affrontiamo? Con la paura, con la diffidenza e anche con superficialità. Parliamo della migrazione, ma l'ha detto lei, dopodomani ci abbiamo giornata del rifugiato. Allora, un conto è dire i migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese, chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più, chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni è proprio i profughi da problemi ambientali, penso, certo, alla desertificazione e quant'altro. Quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma ne parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Lei ha detto una grande verità: sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti. In un mio articolo sull'Osservatore Romano pochi giorni fa ho proprio scritto con che faccia noi ci specchiamo nel Mediterraneo e cosa vediamo nel Mediterraneo, il mare nostrum che dovrebbe essere un mare di pace. Allora bisogna parlarne bene e nella complessità e anche la drammaticità.
8: Monsignore, senta una cosa, però nel frattempo l'ho accennato, ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri, insomma l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
9: Questa è la sensazione. Ieri c'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, che prende atto e che dichiara con forza che profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili. Questa dichiarazione della Commissione è molto importante perché la Chiesa ribadisce questi diritti umani che non vanno indeboliti e questa protezione che deve essere effettiva, perché c'è un rischio, così lo possiamo capire. Questa nuova normativa estende la detenzione, le limitazioni ai mezzi di ricorso efficaci e ai ricorsi in appello, mm-hmm. e questo è già un problema serio. E anche la responsabilità verso paesi terzi da cui provengono queste persone, quindi ci sono gravi questioni etiche e umanitarie. E poi ci riporta alla mente il discorso del Papa alle Canarie. Ho avuto la fortuna di poter assistere in diretta e commentarlo anche in diretta, quando Papa Leone XIV con chiarezza e con fermezza ha ribadito che i migranti, e qui tutte le categorie, non sono una categoria, una statistica, tutte le realtà, a me piace chiamarle mondo della mobilità umana, certo, perché è vario, non sono una categoria, una statistica, ma persone che potrebbero far parte della nostra stessa famiglia. Esatto. È questa la risposta da dare, è la preoccupazione, le risposte che diamo al quadro europeo, che cambia, come hai detto giustamente, ci diamo del tu.
8: Certo.
9: Come hai detto giustamente tu.
8: Tra l'altro la vera preoccupazione è il fatto che poi queste persone vengono rimandate sull'altra sponda del Mediterraneo e le garanzie sia in Libia sia in Tunisia sono purtroppo davvero molto molto scarse. Allora io ringrazio Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes. Vi ricordo sabato la giornata mondiale del migrante, stasera alle 18:30 la veglia a Santa Maria in Trastevere per ricordare tutti coloro che hanno tentato di arrivare in Europa o comunque di raggiungere un futuro migliore e purtroppo non ce l'hanno fatta. Circa 77.000 persone, poi purtroppo chissà quanti sono in fondo al mare e non sappiamo chi erano e da dove venivano. Grazie Monsignor Felicolo.
9: Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
8: E allora le notizie dal mondo sono davvero tante e per saperne di più do la linea a Michele Raviar.
1: Sì Alessandro, nella notte è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump lo ha sottoscritto a Versailles, dove si trovava con Macron per una cena di lavoro a margine del G7 di Evian, che è terminato ieri. Per l'Iran lo ha firmato il presidente Pezeshkian. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran appunto dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare l'evento della firma in Svizzera il Pakistan, che è stato il paese mediatore assieme al Qatar. Senza entrare nei dettagli dell'accordo, Alessandro, ci soffermiamo sulle reazioni israeliane, dato che l'accordo prevede la cessazione di ogni attacco in Libano. L'IDF, dopo aver pubblicato la mappa di dispiegamento delle forze nel sud del paese, ha affermato che continuerà a mantenere la propria presenza nella zona di sicurezza per eliminare le minacce ai propri soldati e garantire un'efficace difesa alle comunità settentrionali di Israele. Intanto è cresciuto a 2 morti il bilancio dell'attacco israeliano con drone a un ato a Kfar Tebnit, a sud-est di Nabatie, lo riferisce il quotidiano libanese L'Orient Le Jour. Nel frattempo un altro attacco con drone a Zebdin, a ovest sempre di Nabatie, ha ucciso l'uomo alla guida del veicolo preso di mira. Parlando a margine del G7, Trump ha dichiarato di aver avuto colloqui positivi sia con il presidente russo Putin sia con il presidente ucraino Zelensky. In una dichiarazione congiunta, i leader del G7 hanno evidenziato i progressi dell'Ucraina sul campo di battaglia negli ultimi mesi, promesso nuove forniture di armi a Kiev, comprese difese aeree e sistemi a lungo raggio, e si sono detti pronti a inasprire le sanzioni contro il settore russo del petrolio e del gas per spingere Mosca al tavolo dei negoziati. La reazione del Cremlino è che gli ultimi bombardamenti ucraini della Russia non aiutano a promuovere un incontro tra i due presidenti, ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov. E il segretario della difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. La NATO 3.0 ha affermato avrà un approccio innovativo, i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno, sarà una strada strada a doppio senso. Ha detto: gli USA non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. La risposta del segretario generale della NATO Rutte è quella di incoraggiare gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa, verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. È tutto, a te la linea.
8: E allora avete sentito che cosa vogliono gli Stati Uniti e i loro alleati. Allora, però entriamo un attimo nel dettaglio dell'accordo tra USA e Iran. Il presidente Trump ha affermato che gli sciocchi che hanno affermato che il suo accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non fosse abbastanza duro con l'Iran sono invidiosi, cattivi o stupidi. Insomma, Trump come al solito ci va giù duro. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di più. E, insomma, Marco Guerra ha voluto sentire Luigi Toninelli, responsabile desk Medio Oriente dell'ISPI.
2: Sicuramente la prima cosa che dobbiamo analizzare è quello che non c'è all'interno dell'accordo. Prima delle negoziazioni che hanno portato questo accordo quadro, diciamo, l'intenzione di Donald Trump era raggiungere tendenzialmente tre obiettivi: lo smantellamento del programma nucleare, e questo è rinviato ai prossimi 60 giorni, dove si discuterà esattamente cosa verrà ottenuto, e gli iraniani hanno riaffermato quello che dicevano già in passato, ovvero che non hanno intenzione di raggiungere una bomba atomica. Le altre due questioni però rimangono insolute e in qualche modo sono state completamente escluse dall'accordo: il programma di missili e droni di Teheran, con Donald Trump che giusto ieri sera ha detto che, dopo averlo bombardato anche per quel motivo, che l'Iran ha tutto il diritto di avere missili e droni se gli altri paesi li hanno, quindi ha sconfessato completamente il suo approccio. E la terza questione è il sostegno agli alleati regionali, che non è più messo in dubbio, anzi si chiede un cessate il fuoco attraverso questo accordo, anche che comprenda il Libano. L'altro elemento di grossa novità però all'interno di questo accordo è la questione dell'inizio di lavori per lo smantellamento di tutto quello che è il sistema sanzionatorio e la creazione di una sorta di fondo da 300 miliardi con anche i paesi della regione, quindi non solamente statunitensi, per ricostruire Teheran. Ecco, tutti questi elementi ci fanno abbastanza capire come gli Stati Uniti hanno dovuto fare molti passi indietro rispetto a quelle che erano le prerogative precedenti a questo conflitto.
3: Le due parti si ritrovano più o meno nella stessa situazione di 3 mesi e mezzo fa, quando è iniziata la guerra. Se proprio vogliamo vedere un vincitore, da che parte sta?
2: Sta dalla parte di Teheran, che ha saputo resistere a degli attacchi che miravano inizialmente a un cambio di regime, nonostante adesso Donald Trump nella sua retorica abbia gestito bene questo elemento, perché fin da subito aveva detto: noi faremo di tutto, ma poi sarà la popolazione iraniana a sollevarsi e cambiare il sistema di potere. E adesso dice: la popolazione iraniana non l'ha fatto. Ma oltre a saper resistere, ha saputo gestire molto meglio la questione delle proprie riserve di droni e missili, ha saputo regionalizzare il conflitto e massimizzare il costo per tutto il mondo, non soltanto per la regione medio orientale, ha preso in possesso lo strato di Hormuz, che adesso non è ancora chiaro quanto verrà liberato, come verrà liberato e come verrà gestito, se ci sarà o meno un pedaggio delle tariffe per i transiti dallo stretto di Hormuz. Ecco, per questi motivi qui Teheran sembra aver vinto, quantomeno retoricamente, questo conflitto, un conflitto che però pone delle innumerevoli sfide anche nei confronti della Repubblica Islamica, dalla ricostruzione a una fase di transizione nella propria leadership. Sicuramente non c'è un vero vincitore a livello retorico, però sembra essere più Teheran che Washington.
5: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano.
8: E allora, diciamo, cambiamo argomento, perché lo sappiamo, lo sviluppo delle rinnovabili sono fondamentali per la transizione ecologica. L'obiettivo italiano è di costruire 70 gigawatt aggiuntivi proprio di energie rinnovabili. E un modello virtuoso, diciamo, potrebbe essere la produzione dell'energia con agri fotovoltaico. In sostanza, i pannelli solari sono sollevati dal terreno con questa tipologia e rendono anche possibile coltivare appunto sotto i pannelli, appunto non andando a togliere ampie parti di terreno che invece potrebbero essere appunto dedicate all'agricoltura. Allora, anche di questo oggi hanno parlato il sito, i responsabili del sito rinnovabili.it e Confagricoltura nell'AgriFood Forum 2026. Energia che vale. Allora, proprio sullo sviluppo di questa tecnologia, ma non solo, di quanto le rinnovabili possono incidere, noi abbiamo voluto sentire Francesco Spagnolo, direttore di rinnovabili.it, e Nicola Gherardi della Giunta di Confagricoltura.
10: Spagnolo, siamo in un momento un po' cruciale perché l'Europa non sempre sembra credere appieno nelle potenzialità delle rinnovabili. Allora che cosa si può fare concretamente?
11: Oggi per un'azienda fare delle scelte di produzione, conservazione e trasporto dell'energia da fonti rinnovabili è una scelta economicamente e strategicamente molto valida. Addirittura l'energia è diventato il fattore abilitante per la competitività di un'azienda agricola.
12: Ecco, quali sono le nuove tecnologie che in questo momento il mercato offre e soprattutto quanti ci credono?
11: Dunque, le tecnologie sono moltissime. Te ne cito un paio: l'agrivoltaico intelligente, che è un sistema che riesce non solo a inclinare il modulo fotovoltaico sempre in modo efficiente per migliorare la sua produzione energetica, ma addirittura a studiare in funzione della pianta sottostante e l'alternanza di luce ed ombra ottimale per la produzione della pianta stessa. Io credo che questo settore, che è quello della produzione agricola e trasformazione del cibo, sia quello più sensibile oggi alle scelte del fotovoltaico, dell'eolico e del geotermico, e quindi sono molto molto fiducioso che questo settore a breve faccia delle scelte molto diverse da quelle fatte fino adesso.
12: Ecco, scelte diverse che però devono in qualche modo essere sostenute sia dal mondo dell'imprenditoria sia da quello della politica. In Italia c'è stato un po' un andirivieni e questo in parte è successo anche in Europa. Dunque, come proseguire, diciamo, in modo più deciso?
11: Sì, hai ragione, questo ha penalizzato negli ultimi anni un po' lo sviluppo, il trend, il percorso delle rinnovabili, ma oramai realizzare un impianto da fonte rinnovabile è talmente economico e talmente comparabile con l'approvvigionamento dell'energia da fonte fossile che comunque molte aziende stanno facendo questa scelta in modo assolutamente slegato dalle linee di tendenze governative che oggi abbiamo.
12: Allora, Nicola Gherardi, rinnovabile agricoltura sempre più alleate in questo momento, però quali sono gli ostacoli che per esempio fermano alcuni progetti tipici come l'agrifotovoltaico?
13: Beh, diciamo che gli ostacoli ce ne sono diversi, di diverse origini. Noi stiamo cercando di lavorare perché evidentemente questi vengono meno. Sostanzialmente c'è un problema di non cultura, di non conoscenza, e quindi l'obiettivo che noi principalmente ci siamo dati è quello di trasferire tranquillità del fatto che l'attività agricola si possa coniugare con l'attività di produzione di energia elettrica. In alcuni casi questa diventa una sinergia estremamente utile anche per rendere le nostre imprese un po' più competitive in un momento di grossa difficoltà economica.
12: Ecco, un problema riguarda principalmente l'Italia oppure abbiamo dei casi, diciamo, da cui apprendere in Europa? Pensiamo alla Spagna.
13: Allora, dal punto di vista tecnologico credo che siamo abbastanza avanti, pur la Spagna sotto questo profilo ha sicuramente iniziato prima di noi. Io credo ci sia bisogno di una maturità sociale un po' diversa. Non si possono chiedere di raggiungere gli obiettivi climatici e poi, nella misura in cui qualcheduno presenta, qualche imprenditore presenta una qualche iniziativa, evidentemente poi l'interesse privato prevale su quello collettivo e quindi nascono i comitati, grande difficoltà a realizzare queste intraprese, non capendo che noi oggi stiamo cercando di applicare delle norme a favore del Paese per l'ottenimento della neutralità ambientale, per cercare di andare incontro alla sottrazione della CO2 sugli obiettivi che il Piano Nazionale Integrato dell'Energia e il Clima si è dato. Quindi noi abbiamo risorse, disponibilità, siamo convinti che l'agricoltura possa svolgere un ruolo determinante per il futuro, occorre che il Paese creda in questo tipo di iniziative, perché altrimenti l'imprenditore poi si trova da solo in balia di situazioni che non riesce a gestire.
8: E allora, cari amici, finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio, più breve del solito, perché tra poco ci sarà appunto la cronaca delle esequie del Cardinale Ruini in diretta da San Pietro. Qui, ecco qua, chi c'è? Don Tellan, come va?
14: Buonasera a te, Alessandro, e a tutti i nostri radioascoltatori. Va bene, siamo in attesa di collegarci con la Basilica per accompagnare il Cardinal Vicario in questo momento, che per chi crede non è la fine ma il compimento della nostra esistenza, tant'è che i cristiani dell'antichità dicevano il giorno della morte come il dies natalis e non tanto il giorno.
8: D'altronde è stato un protagonista, come ieri ha detto il cardinale Parolin, un protagonista della Chiesa universale. Do la linea però alla regia.

E ancora buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo già collegati con la Basilica di San Pietro in Vaticano per prendere parte insieme alle celebrazioni per le esequie, alle celebrazioni per le esequie del Cardinal Camillo Ruini.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione della messa di esequie del Cardinale Camillo Ruini, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Un cordiale saluto dal vostro Don Massimo Tellan che vi accompagnerà in questa diretta, coadiuvato dall'assistenza tecnica di Luca Rossi. A nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, da qualsiasi luogo vi uniate a noi in questo momento, un cordiale benvenuto che si estende anche a quanti ci seguono attraverso il canale YouTube o la diretta Facebook. Saluto che anche rivolgiamo alle radio a noi collegate. Il cardinale Camillo Ruini è nato a Sassuolo il 19 febbraio del 1931. Dopo gli studi liceali ha compiuto presso la Pontificia Università Gregoriana sia gli studi filosofici che teologici in qualità di alunno dell'Almo Collegio Capranica, conseguendo la licenza in filosofia e la laurea in teologia, è stato ordinato sacerdote l'8 dicembre del 1954, proprio nella cappella dell'Almo Collegio Capranica di Roma, dal vescovo Luigi Traglia, vicegerente allora della diocesi di Roma. Nel 1968, istituito a Reggio Emilia lo studio teologico interdiocesano, ne è divenuto docente di teologia dogmatica e contemporaneamente preside, formando generazioni di sacerdoti e di laici. Lo stesso anno il vescovo Baroni gli affidava l'incarico di vicario episcopale per l'apostolato dei laici, l'ufficio che ha ricoperto sino al 1986. Il 28 giugno del 1986 San Giovanni Paolo II lo nominava segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il 17 gennaio 1991 Papa Wojtyla lo elevava alla dignità di arcivescovo e lo eleggeva suo provicario per la diocesi di Roma. Il 7 marzo 1991 Papa San Giovanni Paolo II lo voleva presidente della CEI e lo creava cardinale nel concistoro, appunto, del 28 giugno 1991, del titolo di Sant'Agnese fuori le mura. Il successivo 1 luglio fu nominato vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Papa Wojtyla lo confermava per ben due quinquenni presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 7 marzo 1996 e il 6 marzo 2001, incarico mantenuto sino al 2008. Particolarmente attento al mutamento della società italiana, contribuì come figura di rilievo sia nel governo della Chiesa sia nella riflessione teologica. Da presidente della CEI ne rafforzò le strutture e la coesione, promuovendo dal 1997 il progetto culturale cristiano orientato. E ora ha inizio la processione di ingresso.

E mentre la processione sta raggiungendo l'altare della cattedra, la Schola Cantorum ci invita a pregare con l'antifona d'ingresso: l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, dice il ritornello, mentre le strofe sono tratte dal libro dei Salmi.

E dopo gli eccellentissimi vescovi vediamo giungere all'altare anche i signori cardinali, tra cui abbiamo potuto riconoscere il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e il vicario generale per la diocesi di Roma di Sua Santità, il cardinale Baldassare Reina.

Ed ora anche Papa Leone ha raggiunto l'altare della cattedra, lo bacia e lo venera con il profumo dell'incenso, la nostra preghiera che sale a Dio come profumo di soave odore, preghiera che in questa celebrazione eucaristica si fa suffragio per il cardinale Camillo.

E dopo aver incensato il crocefisso, ora il Papa sta incensando l'immagine della Madre di Dio, lei Regina di tutti i Santi. Accolga il Cardinale nella comunione beata del cielo, perché il Signore doni a lui il premio che riserva ai suoi servi fedeli.

0: fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza.
0: Confitior Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
1: E con il canto del Kyrie domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati e ci affidiamo alla sua misericordia infinita.

0: Oremos. Deus Quinter Apostolico Sacerdotes, famulum tuum Camillo.
1: O Dio che hai chiamato il tuo servo, il vescovo cardinale Camillo, nell'ordine episcopale, tra i successori degli apostoli, concedi a lui di partecipare anche alla loro eterna comunione.
0: Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
1: E ora ha inizio la liturgia della parola.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore.

E mentre la Schola Cantorum ci invita a intonare il canto dell'Alleluia, il Papa ha infuso l'incenso nel turibolo e ora sta dando la benedizione al diacono perché proclami la pericope che ascolteremo tratta dal Vangelo di Giovanni, mentre il versetto alleluiatico ci dice proprio questo: «Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno».

Qui vediamo la processione con il turibolo, i candelieri e il diacono che porta l'evangeliario portarsi a lambone.

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai

E ora ci disponiamo ad accogliere le parole dell'omelia di Papa Leone XIV in queste esequie del cardinale Camillo Ruini.

0: Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma, alla sua presenza attiva e dialogante ai vari livelli della vita della Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: «Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio». E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele, niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo. Viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: «Da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare». Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio. Del resto, egli stesso ha testimoniato che una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, fin dall'infanzia, è stata la preghiera, semplice, accorata, fresca negli anni più teneri e poi maturata nel corso del tempo, fino alla stagione della fragilità e della malattia. Un'altra frase della scrittura che la liturgia ci ha offerto e che può aiutarci a vivere con frutto questo momento di grazia sono le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. In esse troviamo riassunto il programma, la direzione e lo scopo ultimo di una vita spesa per il bene dei fratelli e vissuta nella ricerca costante dei disegni di Dio per la propria e la loro salvezza. Il cardinale Ruini ha scritto in merito: «Spero, Signore, di aver operato non per interessi personali, ma per gli obiettivi che mi erano affidati e che condividevo di cuore». È bello ricordare in questo momento la realtà che ha animato nel profondo, al di là e al di sopra di ogni altra preoccupazione, il suo cuore di pastore. Mentre lo accompagniamo con la preghiera e con l'offerta dell'Eucaristia, facciamo nostro il desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna, e di camminare verso la meta, gli uni con il desiderio di esserne partecipi assieme agli altri, uniti in Lui e tra noi per sempre. Il cardinale Camillo Ruini ha avuto la grazia di conoscere personalmente e di lavorare con alcuni grandi santi dei tempi recenti, quali San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. In particolare del suo rapporto con Papa Wojtyła, del quale per tanti anni è stato collaboratore, ha scritto: «In Giovanni Paolo II ho sperimentato la Tua presenza, Signore. Ho potuto toccare con mano l'unione nella preghiera, l'inseparabilità di preghiera, vita e apostolato, il coraggio della fede che guida la storia, la capacità di amare e di perdonare. Ritengo che dall'esempio di unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto, perché possiamo ritrovare anche in lui molti dei tratti con cui descrive il Santo Papa. E penso che tale consonanza di sentimenti possa animare anche noi nel nostro cammino». Come motto del suo episcopato, il nostro fratello aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: «Veritas liberabit nos». La verità ci renderà liberi. Queste parole riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna. Siamo fatti per la verità e per il bene, e solo in questo troviamo unità, pace e piena realizzazione nella vita terrena e per l'eternità. Esse ci ricordano con chiarezza un messaggio particolarmente significativo per il nostro tempo, in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Guardando alla vita del cardinale Ruini, a come è vissuto e a come ha lasciato questo mondo, possiamo cogliere un segno della forza e della solidità con cui l'uomo cresce e matura quando trova nella verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza. Desidero in conclusione rivolgere una parola di ringraziamento alle persone che, come già accennato, hanno accompagnato, coadiuvato e sostenuto il cardinale nel suo lavoro durante il suo servizio pastorale, specialmente negli anni della vecchiaia e dell'infermità. In particolare vorrei ringraziare chi gli è stato vicino fino all'ultimo con devota dedizione. Il Signore ricompensi tutti, doni conforto ai parenti e alle persone care e conceda a Lui il premio della sua pace che non ha fine.
1: E si conclude così l'omelia di Papa Leone XIV, nella quale ha dapprima tratteggiato il lungo servizio del Cardinale alla Chiesa italiana come presidente della CEI e alla Chiesa di Dio che è in Roma come Cardinal Vicario, e poi attraverso la parola di Dio ci ha guidati perché potessimo anche noi trarre un frutto di grazia dal prendere parte a questa celebrazione eucaristica, così da cogliere, guardando la vita del Cardinale, ha detto il Papa, cogliere un segno della forza e della solidità con cui l'uomo cresce e matura quando trova nella verità che viene da Dio il centro e il perno della propria esistenza. Ed ora le preghiere dei fedeli.
0: Fratelli e sorelle, al Signore che ci conosce nel suo amore e serva scritto il nome di tutti nel libro della vita, rivolgiamo la nostra umile preghiera.
2: Dominum de precemo.
3: Per Papa Leone, i cardinali e tutti i pastori della Chiesa annuncino Cristo, crocifisso e risorto, con la parola e la testimonianza di vita.
2: Dominum de precemo.
3: Per il cardinale Camillo Ruini, possa essere unito a colui che l'ho amato e che gli ha seguito nei diversi servizi alla Chiesa, in modo particolare in Italia.
2: Dominum de precemo.
3: Per la comunità diocesana di Roma, possa rendere grazie del bene ricevuto, custodendo la memoria del cardinale Ruini.
2: Dominum de precemo.
3: Per quanti hanno responsabilità politiche e di governo, difendano e promuovano i valori imprescindibili per l'uomo nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: Dominum de precemo.
3: E qui riuniti nella speranza della risurrezione, ci sia dato di vivere un'autentica comunione nel gesto dello spezzare il pane e nella condivisione fraterna.

0: O Dio che nel tuo amato Figlio ci riveli la verità che ci fa liberi. Ascolta la nostra preghiera e fa che nella vita e nella morte si manifesti sempre il tuo amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: E con l'orazione conclusiva del Santo Padre alla preghiera universale si conclude anche la liturgia della parola e ha inizio la liturgia eucaristica. Sull'altare per la celebrazione del sacrificio eucaristico.

incensa le offerte del pane e del vino che tra poco sull'altare. Per l'imposizione delle mani e la preghiera diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, cibo che ci sostiene in questo mondo fino all'approdo definitivo della Gerusalemme celeste.

0: incensato il Santo Padre, incensa l'Assemblea Eucaristica, il popolo di Dio, oltre ai concelebranti, evidentemente.
1: Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
2: Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloria nomini sui, ad unitate corpi nostra, totius tuae preces suae sante.
1: Suscipe Domine quaesumus.
3: Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo per l'anima del tuo servo, il vescovo cardinale Camillo, che gli hai donato in questa vita la dignità episcopale. Fa che sia accolto nell'assemblea dei santi nel regno dei cieli.
1: Consorzio per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum.
3: Ed ora la preghiera del prefazio. La beata speranza della resurrezione in Cristo.
1: Veredignum et justum est, et quum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterni Deus, per Christum Dominum nostrum, in quo nobis spes beate
3: resurrezione. In Lui rifulge a noi la speranza della beata resurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo.
1: Cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omnia militia celestis exercitus, imnum gloriae tue canimus sine fine dicentes.

0: assemblea che suggella la dossologia del per Cristo con Cristo in Cristo, a fine la preghiera eucaristica terza.
1: E entriamo
0: nei riti di comunione.

E il diacono ci invita a scambiarci il dono della pace, quella pace che Cristo ci dà in questo mondo che ci ha conquistato con la sua croce, riconciliandoci tra noi e con il Padre suo, e che in maniera piena godremo nella Gerusalemme celeste, dove i nostri cari pastori e fedeli defunti godono della luce dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

Paleone si è comunicato al corpo e sangue di Cristo, anche tutti i concelebranti si comunicheranno e i sacerdoti distribuiranno la Santa Comunione a tutto il popolo di Dio. Mentre la Schola Cantorum ci invita a pregare insieme, splenda ad essi la luce perpetua insieme ai tuoi santi in eterno, Signore, perché tu sei buono. Mentre le strofe del canto sono tratte dal Salmo 129, il De Profundis, dal profondo a te grido, o Signore.

E la regia ha inquadrato in questo momento il libro dei Vangeli, che secondo il rituale viene deposto sul feretro a testimoniare la vita di chi è stato annunziatore del Vangelo con il suo ministero.

Papa ha ricordato nella sua omelia come il cardinale ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Confidando

Credendo nell'amore di Dio. L'amore di Dio, ha detto il Papa, è fedele. Niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e di ogni nostra debolezza. E ancora, mentre lo accompagniamo con la preghiera, parlando appunto del Cardinal Ruini, mentre lo accompagniamo con la preghiera e con l'offerta dell'Eucaristia, facciamo nostro il suo desiderio di giungere laddove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna, e di camminare verso la meta, gli uni con il desiderio di esserne partecipi assieme agli altri, uniti in Lui e tra noi per sempre. Così l'omelia del Santo Padre. E ora ci disponiamo a concludere la liturgia eucaristica con la preghiera post-communio.

0: Oremos. Quaesumus omnipotens et misericors Deus.
1: Dio onnipotente e misericordioso, ti supplichiamo per il tuo servo, il vescovo cardinale Camillo, che hai costituito tra gli uomini ambasciatori di Cristo, perché purificato da questo sacrificio di salvezza, sieda con lui nella gloria.
0: Amen.
1: E ora ha inizio il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato. Con i segni dell'acqua benedetta e dell'incenso. L'acqua del battesimo da cui siamo rinati come figli di Dio e come figli veniamo accolti nella gioia del cielo. E il profumo dell'incenso, che è la vita dei giusti, che sale a Dio come profumo di soave odore e anche testimonianza della nostra fede nella resurrezione alla fine dei tempi, quando anche la nostra corporeità godrà della bellezza di Dio.
0: Debitum humani corporis sapeliendi officium fidelium more complentes. Deum cui omnia vivunt fideliter deprecemur, ut ius fratris nostri Camilli, episcopi cardinalis corpus, a nobis in intermitate sapeliendum, in virtute et ordine sanctorum resuscitet, et eius animam sanctis et fidelibus jubeata gregari. Tribuo a Tei in judicio misericordia, ut morte redemptus, debiti solutus, patri reconciliatus, boni pastoris umeris reportatus, in comitatu regis eterni perenni gaudio, et sanctorum consortio perfrui meriatur.
1: Alcuni istanti di silenzio per la nostra preghiera personale.

ci invita a fare nostre le parole di Gesù stesso, che nel Vangelo di Giovanni dice: «Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno».

0: al Signore come il profumo soave di questo incenso, perché lo accolga nella gioia dei santi, riconciliato con il Padre recato sulle spalle del Buon Pastore. Il nostro fratello partecipi con l'Eterno Re, ha pregato poc'anzi il Papa. E ora la preghiera conclusiva.
1: In manus tuas, clementissime Pater, fratres nostri Camilli,
0: nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Camillo, vescovo cardinale, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo.
1: Patiant ergo Domine,
0: prece. Nella tua misericordia senza limiti ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo
1: episcopo cardinali et etiam nos qui
0: relinquimur, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo vivere insieme sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore. Di questa antifona così antica e bella: in paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti acclamino i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme.

che si sta componendo la processione d'uscita con il crocifisso e i candelieri e i concelebranti maggiori, i vescovi e i cardinali. Ricordiamo che il feretro del cardinale Camillo Ruin prenderà la strada verso la sua diocesi natale, dove ci sarà una seconda celebrazione esequiale che verrà presieduta dall'arcivescovo Giacomo Morandi nella cattedrale di Reggio Emilia venerdì 19, domani alle ore 16, e in seguito la salma sarà sepolta nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano. E mentre vediamo uscire i vescovi, possiamo anche noi congedarci da tutti voi, da questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione della messa di esequie del cardinale Camillo Ruini, presieduta da Papa Leone XIV. Un saluto cordiale a tutti coloro che ci hanno seguito attraverso Vatican News, Vatican Media, Radio Vaticana, come anche attraverso il canale YouTube o la diretta Facebook. Un ringraziamento per l'assistenza tecnica a Luca Rossi, dal vostro Don Massimo Tellan. Buon proseguimento di serata nella luce che il Signore accende anche attraverso le tenebre della morte, perché siamo in cammino verso la gioia del cielo, la Gerusalemme dove i nostri cari defunti, pastori e fedeli, godono della bellezza intramontabile di Dio. Laudetur Jesus Christus.

0: in Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità, sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese, al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema d'italiano, tra le tracce un brano di Furedi, i confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore. Il saggio e sollecito del gregge di Cristo è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II e poi il motto episcopale Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza, così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo, Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire. Ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: I temi internazionali, ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera a Tirachille. Sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energie e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana. A Bruxelles, tuttavia, il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Zucchigi Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati. Tra questi, i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri: in Italia 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di Italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Franco Frank Furetti e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, al ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Piccirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale, che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza, con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli, che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGCI, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo modo alle diocesi di presentare i santi delle porte accanto, ma talvolta anche offriamo questa opportunità ai santuari o ad alcuni santi particolari, come è il caso di oggi, durante il quale noi presenteremo la figura di Santa Bachita. È una figura che presentiamo adesso tramite Madre Daniela Balzarotti. Madre Daniela, buongiorno a lei.
2: Buongiorno Don Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Madre Daniela e sono a Schio presso il santuario di Santa Bachita. E Santa Bachita è appunto una figlia della Carità Canossiana. Ha conosciuto l'istituto a Venezia in occasione del suo percorso di fede e la sua preparazione ai sacramenti, e la sua vita la vedremo a dettagli nella seconda parte di questa puntata. Adesso vorrei fermarmi un attimino sul noi canossiane, noi madri canossiane, che da 218 anni viviamo il carisma che la nostra fondatrice Santa Maddalena di Canossa ci ha lasciato.
1: Prego.
2: Che si può sintetizzare così: Gesù non è amato perché non è conosciuto. Soprattutto fate conoscere e amare Gesù. Molte furono le difficoltà nella sua infanzia e nella sua adolescenza. Ne uscì determinata col desiderio di consacrarsi al Signore, di dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri e degli altri. E infatti era ancora a Palazzo Canossa Maddalena quando iniziò comunque ad accogliere nel suo palazzo qualche ragazza di strada che era troppo lasciata a se stessa. E questo servizio alla società, apprezzato anche dagli alti locati, diciamo, delle sue sfere, questo servizio fu notato anche da altre dame che la seguirono e cominciarono a servire le bambine, ad insegnar loro a far di conto, a leggere, a scrivere, ma ovviamente soprattutto a conoscere e ad amare Gesù. Ecco, ogni momento che poteva, Maddalena visitava gli ammalati negli ospedali, portava il conforto spirituale.

0: spirituale di cui avevano bisogno e per lei stare tra la gente, offrire ai poveri, alle ultime, il pane della cultura e della fede, dare conforto e consolazione nelle prove della vita, voleva dire rendere concreta la volontà di far conoscere e amare Gesù.
1: Grazie Madre Daniela, e allora adesso ascoltiamo la seconda parte, subito dopo lo stacco musicale, per ascoltare la figura di Santa Bachita. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la storia dell'Ordine delle Canossiane, vogliamo andare a sottolineare una delle figure più belle che in questo momento le canossiane hanno la gioia di poter custodire e condividere, è quella di Santa Bachita. E chiediamo proprio a Madre Maria Carla Frison di raccontarcene la storia. Madre Maria, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, saluto volentieri gli ascoltatori di Radio Vaticana e sono qui proprio per condividere un dono. Santa Bachita è un dono per la famiglia canossiana, per la Chiesa tutta, che la guarda come sorella universale, che libera dalle schiavitù del corpo e dell'anima. E difatti solo questo può donarci pace. La pace viene dal perdono, infatti. Ebbene, Bachita è nata nel 1869 ad Olgosta, un villaggio che è nel Darfur, in Sudan. Aveva una sorella gemella, era amata e viveva serenamente. Aveva 5 anni quando fu rapita la sorella maggiore e a circa 7 visse in prima persona lei stessa lo stesso dramma. Fu chiamata Bachita, ovvero fortunata, dai rapitori, nome che considerò profezia dei doni stessi ricevuti da Dio: la fede, il battesimo, la vita religiosa, la vita eterna. Venduta 4 volte, data in dono altre 2, era stata minacciata con armi, seviziata con pestaggi e flagelli, che le avevano asportato fibre muscolari, dalle gambe soprattutto, e aveva subito lo stiramento del seno, strizzato come uno straccio, dirà lei stessa. Era stata tatuata con 114 tagli profondi, riempiti di sale. Portò pesanti catene per impedirle di fuggire, come aveva cercato di fare, inoltrandosi nella foresta, dove sperimentò per la prima volta la guida di una luce e di un nutrimento divini. Ma, evitato il pericolo delle fauci di belve feroci, fu nuovamente catturata con l'inganno. Durante la schiavitù non c'era stato giorno in cui non avesse avuto ferite sul corpo. Questo martirio finì nel 1882, quando fu acquistata dall'italiano Callisto Legnani, incaricato quale agente consolare in Sudan. Nella nuova casa conobbe la pace del cuore e la dignità del corpo, finalmente rivestito di una veste candida. Bachita trasognava per il bene che scopriva nel cuore di chi era così diverso da lei, ma non riuscendo a identificare il suo villaggio, dove sarebbe stata ricondotta, dai 13 ai 16 anni visse in questo clima di cristiana accoglienza e di civile rispetto. Nel 1885 il console Legnani fu costretto a lasciare l'Africa e Bachita lo convinse a portarla con sé. Giunse così in Italia, dopo aver sostato nell'isola di Suakin, allora fiorente porto nel Mar Rosso. Giunta a Genova, fu ceduta a chi non conosceva, pur con la promessa di essere trattata bene, ma il suo cuore era in subbuglio. Dove sarebbe arrivata? Sarebbe tornata ad essere trattata da schiava? O poteva ancora aspirare alla dignità umana restituitale nella casa del console? Con la famiglia Micheli giunse a Zianigo, frazione di Mirano Veneto, in provincia di Venezia e diocesi di Treviso, dove nel 1886 nacque Alice Micheli, chiamata Mimmena, bimba di cui Bachita si curò come una mamma. E qui vorrei farvi ascoltare un passo delle memorie o diario, così come è stato chiamato nella pubblicazione stampata, dettate da madre Bachita, una consorella della comunità di Schio, in cui emerge il suo sguardo interiore su chi incontra e su ciò che scopre.
2: Diedi allora in cuore un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più rivista. Ritornata a Milano, la signora bistette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua bambina e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata. Come e a quale scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora l'amministratore della signora Turina, il signor Illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro e diretta coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Nel darmi il crocifisso lo baciò con devozione, poi mi spiegò che Gesù Cristo, figlio di Dio, era morto per noi. Io non sapevo che cosa fosse, ma spinta da una forza misteriosa lo nascosi per paura che la signora me lo prendesse. Prima non avevo mai nascosto nulla, perché non ero attaccata a niente. Ricordo che nascostamente lo guardavo e sentivo una cosa in me che non sapevo spiegare. Il signor Illuminato era così ansioso che io fossi ammessa all'istituto dei catecumeni che per iscritto e su carta bollata diede la sua parola. Nel caso la signora Turina non avesse assolto al suo dovere, lui stesso avrebbe pagato la pensione e richiamata a sé la bambina terminata l'istruzione. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Io venni affidata con la piccola a una suora, Maria Fabretti, addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana e, sentito che lo desideravo e che anzi ero venuta con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore senza sapere chi fosse. Ricordavo che vedendo il sole, la luna, le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me: chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, mio Dio, grazie. Quando la signora mi accompagnò in collegio, sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse: ecco qui, questa è la tua casa. Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. Oh, se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta.

0: età sostò serenamente un anno, fino al ritorno della signora Michieli per riprenderla con la figlia e condurla a Suakin, dopo aver venduto la casa di zia Nigo. Ed ecco il primo rifiuto di Bachita, che voleva diventare cristiana, ricevere il battesimo. Ne fu informato il patriarca di Venezia, che si consigliò col procuratore del re. Questi non vacillò ed ebbe la chiarezza del diritto di libertà di scegliere dovuto a Bachita, poiché in Italia non vigeva la schiavitù. Il 29 novembre 1889 Bachita fu dichiarata libera. Aveva scelto in piena libertà di appartenere a Dio, da cui si sentiva amata, e aveva nuovamente accettato la separazione da chi lei stessa amava. Non rivide più Mimmina. Il 9 gennaio 1890 Bachita appariva trasfigurata, guadagnava il tutto, diventando figlia di Dio. E dal battesimo alla vita religiosa il passo fu breve. Bachita temeva di essere rifiutata perché diversa dalle altre suore, ma una voce le diceva nel cuore che non avrebbe lasciato quella casa, e con umile coraggio manifestò la sua chiamata. Nel 1860 erano partite le prime canossiane per Hong Kong. Si erano diffuse in Oriente e bisognava rimpiazzarle per le loro morti precoci. Anche l'Africa bussava, ma l'istituto canossiano non poteva ancora impegnarsi su altri fronti. Ed ecco, l'Africa stessa giungere in Italia. Bachita fu causa di gioia e consolazione anche per questo. Giuseppe Sarto, divenuto patriarca di Venezia, conoscendo il desiderio di Bachita di condividere la fede con il suo popolo, consigliò di inviarla in altro luogo perché avesse maggior spazio di preghiera. Per questo, dal 1902 Bachita sarà a Schio, dopo aver risposto semplicemente «Sì, padre», alla richiesta fattale del trasferimento da Venezia. Se a Venezia era conosciuta per la sua storia di riscatto dalla schiavitù, nella nuova casa si trovò ad essere così diversa da suscitare curiosità e desiderio di incontrarla. Alle bimbe che le chiedevano se desiderasse essere nata bianca, diceva di no, perché a lei andava bene tutto quello che aveva fatto il suo paron, il suo signore. Parlava il dialetto veneziano, l'unica lingua con cui comunicava. Sapeva leggere, ma scriveva poco. In ciò che ci rimane delle sue memorie, dettate ad una consorella, esordisce dicendo di voler dire grazie al Signore e dargli gloria per averla chiamata ad essere sua sposa. Nel 1931 la diffusione della sua prima biografia suscitò il desiderio di incontrarla un po' ovunque. Dai 62 ai 70 anni, ovvero dal 1931 al 1939, girò le case canossiane e altri luoghi di tutta Italia, abitando anche nel centro missionario dell'istituto a Vimercate, in Brianza. Dove andava suscitava un entusiasmo colmo di stupore. C'erano conversioni, toccante la sommità, umiltà e riservo, autentici i suoi sentimenti di perdono e gratitudine. Per Bachita era costante l'imbarazzo di trovarsi al centro dell'attenzione, tanto che ebbe a dire che in pubblico si sentiva più a disagio che nei mercati degli schiavi, dove aveva sperato di incontrare la sorella maggiore. Ma per la gloria di Dio, diceva, volentieri parlo del bisogno di missionari, perché se il mio popolo conoscesse Dio gioirebbe immensamente. Dotata di intelligenza emotiva, sapeva sdrammatizzare con risposte facete e con semplicità. Si lasciava avvicinare, benediva volentieri i bambini, donava un tocco gentile che molti ricordano ancora per la gioia che comunicava il cuore. Era cercata per consiglio da persone di ogni ceto sociale. La città di Schio si sentiva protetta dai bombardamenti per la confidenza in Dio di Madre Moretta, come amavano chiamare Madre Giuseppina Bachita, e ancora la chiamano così. Soffriva per l'Africa Madre Bachita. Una testimone racconta che con labbra tremanti e occhi lucidi ascoltava i racconti dei soldati che tornavano dall'Africa, informandola della situazione del suo popolo. Santa Bachita di tutto era grata. Sono stata nel fango, ma non mi sono imbrattata. La Madonna mi ha protetta prima ancora che la conoscessi, spiegava con riconoscenza a Dio per ciò che le era stato evitato. E qui, per dare un tocco di chi era Madre Bachita, per chi frequentava la nostra casa, leggiamo dalla Positio Super Virtutibus, che raccoglie le testimonianze di chi l'ha conosciuta, la lettera di Madre Giulia Campagnole.
1: Reverenda e cara madre, qualche tempo fa venni a sapere che fu iniziato il processo diocesano per la beatificazione di Madre Bachita Giuseppina e pensai mandar loro queste brevi righe in omaggio alla cara madre che conobbi per molti anni. Tante cose sono sepolte nell'oblio del passato, ma dirò ciò che ricordo ancora chiaramente. Ricordo quel lontano 1908, quando non ancora settenne, entrai come educanda nell'istituto canossiano di via Fusinato a Schio. Lasciando il babbo con il cuore in pianto, fui accompagnata in educandato, quando sul pianerottolo della grande scala incontrai Madre Bachita. Quella faccia nera mi riempì di spavento, volevo scappare. Poi guardai a lungo. Dinanzi a me erano due grandi occhi limpidi pieni di bontà. Nello sfondo scuro risaltava una bella fila di denti bianchi che sorridevano, mentre due braccia gentili si protendevano verso di me, povera, piccola, piena di dolore e di paura. Guardai e toccai, dando un gran sospiro, e finalmente intuii che ero dinanzi a una madre buona e affidabile. Da allora non cercai più di evitare Madre Moretta, anzi cercavo di incontrarla, attirata dal suo sorriso semplice e schietto, che invitava alla confidenza. Ricordo che nella nostra semplicità di bimbe, in occasioni di feste, rimandavamo i piatti vuoti dalla ruota alla cucina con qualche immagine per Madre Moretta, a segno verace della nostra riconoscenza ed amore. Di tanto in tanto si chiedeva d'averla tra noi per sentire proprio da lei l'avventurosa storia delle sue sofferenze in Africa. E ricordo che nel raccontare i più tragici fatti non smentiva mai quell'espressione serena e calma che sempre la distingueva. Lei non aveva nemici. Passarono gli anni burrascosi della guerra ed ebbi occasione di rivedere il mio vecchio collegio e di ritornarvi in seguito come novizia canossiana. Rividi Madre Moretta, allora come sacrestana. Era sempre la stessa, sorridente, laboriosa e riservata. Sembrava non invecchiasse. Parlava ancora il suo italiano sgrammaticato, ma con tanta disinvoltura, proprio come le anime umili che non si ritirano per paura di fare cattiva figura. La vedo ancora dinanzi a me. Il tempo non ha sbiadito il ricordo di quegli occhi sì pieni di bontà, benché mi trovi in missione da più di 30 anni.

0: servito come madre Bachita aveva mani laboriose e servisse con la vita e la parola, perché istruita dalla legge del cuore che la rendeva capace di amare con tenerezza, consolare, perdonare ed usare misericordia, benediva perché lei non aveva nemici. Pregustava l'incontro con Dio pensando di avere già pronte due valigie e spiegava che la più preziosa era quella di Gesù. Era lui il suo capitano e lei ne avrebbe portato la valigia ricca di meriti e grazie. La sua invece era più piccolina e l'avrebbe aperta in un secondo momento. Poi, dopo aver fatto vedere a San Pietro i meriti di Gesù, avrebbe detto adesso chiudi la porta perché io resto. E dobbiamo dire prima di chiudere che Madre Bachita attirò per la tenerezza trasfusasi nella sua carne mortale anche con la sua morte, appunto proprio nel momento della sua morte. In quell'8 febbraio 1947 piccoli e grandi la cercavano ancora per un saluto, per sfiorare la sua mano, avvertita ancora morbida e tiepida nel donarle l'ultima carezza. Avrebbero voluto trattenerla per sempre. Santa Bachita ancora continua ad intercedere, ad operare, a soccorrere, a sciogliere catene, a risolvere problemi insolvibili di chi a lei si rivolge. Il giubileo che abbiamo appena celebrato, il giubileo della speranza, ci ha testimoniato innumerevoli racconti di grazie da tutto il mondo, tutte in questa direzione. Sì, Bachita è ancora tra noi, un dono per tutti, vera sorella universale.
1: Io la ringrazio di cuore, Madre Maria, perché ci ha permesso di scoprire e di conoscere il profilo di Santa Bachita, che dalla schiavitù del corpo è passata poi a liberarsi anche di quella schiavitù interiore, che è quella di non conoscere Dio, ma di donare la gioia della libertà, la libertà vissuta secondo il Vangelo. Una sola domanda, Madre Maria: dove è oggi sepolta Madre Maria e Madre Bachita?
0: Bachita è sepolta a Schio, i suoi resti mortali sono contenuti nell'urna sotto l'altare da cui si celebra. E quindi chi viene nella chiesa di Schio, che è un piccolo Pantheon, è una chiesa a forma circolare con un bel lucernario che la illumina tutta, e appunto trova Madre Bachita. Chiaramente ci sono reliquie in tutto il mondo, anche Papa Giovanni Paolo II l'ha riportata in Sudan, si gloriava dicendo alla nostra Madre Generale: l'ho riportata io a casa. Però ecco, al di là delle reliquie, il suo corpo, che contiene appunto i suoi resti mortali, è qui a Schio, dove lei ha speso la sua vita, dove si è santificata.
1: La ringrazio di cuore, Madre Maria, così come ringrazio chi l'ha preceduta e saluto anche tutti i nostri radioascoltatori. Ci salutiamo con il canto Donna di Speranza, dedicata proprio a Santa Bachita. Arrivederci, Madre Maria.
0: La saluto.

0: Alle 19 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Presso l'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, Leone XIV presiede la messa di esequie per il cardinale Ruini, ex presidente della CEI, scomparso martedì scorso all'età di 95 anni. Nell'omelia il pontefice ricorda il motto del suo episcopato, la verità ci renderà liberi, e sottolinea come l'uomo sia fatto per il bene, a dispetto di visioni totalmente fluide della realtà. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: Un pastore saggio e sollecito, capace di servire la Chiesa sia negli incarichi più umili, sia in quelli più gravi di responsabilità, una guida per il popolo di Dio e per i fratelli nell'episcopato, in grado di dare orientamento in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Con queste parole Leone XIV, nella sua omelia della messa di esequie, ha descritto il cardinale Camillo Ruini, scomparso lo scorso 16 giugno. Poi il Papa ha ricordato il debito di riconoscenza della Chiesa italiana verso il porporato.
2: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana, al grande lavoro del Sinodo diocesano e della sua applicazione qui a Roma.
1: Il pontefice ha infine indicato il cardinale come un modello di servizio da seguire.
2: Facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna.
0: L'amministrazione Trump consentirà all'Iran di accedere a 6 miliardi di fondi congelati in Qatar per acquistare beni umanitari e non sottoposti a sanzioni americane nell'ambito dell'accordo siglato, lo riporta il Financial Times, sottolineando che i fondi potranno essere usati solo per comprare beni made in USA. Ripristineremo la sicurezza e la prosperità nelle comunità del nord, ciò richiede il mantenimento della fascia di sicurezza nel Libano meridionale, richiede che non l'abbandoniamo finché le esigenze di sicurezza di Israele lo richiederanno, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'Ucraina sta cambiando gli equilibri sul campo di battaglia, infliggendo enormi perdite alla Russia, ma potrà continuare a farlo solo se intensificheremo il nostro sostegno, lo ha affermato il segretario della NATO Mark Rutte. È tutto, buona serata.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo uniti nella preghiera. Invochiamo insieme la misericordia del Signore. Consapevoli dei nostri peccati, affidiamo a Lui ogni fragilità, debolezza, ogni peccato.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi, e chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere.

0: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Gioite giusti nel Signore.
0: Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Il Salmo 118-119 recita: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E ancora una volta la parola del Signore ha parlato al nostro cuore. In questo periodo ci sta accompagnando la lettura del secondo libro dei Re. Abbiamo ascoltato l'esperienza vissuta da Elia e quello spirito di Dio, lo spirito di profezia che passerà al suo fedele collaboratore Eliseo. Ma anche noi siamo chiamati ad essere pronti ad accogliere la parola del Signore, a custodirla nel cuore e ad annunciarla con coraggio. La pagina del Vangelo di Matteo presenta questo insegnamento di Gesù quasi come conclusione di quello che è il discorso della montagna, una preghiera rivolta perciò a tutte le folle, a differenza dell'Evangelista Luca che pone questo insegnamento dietro la richiesta di un discepolo che rivolge a Gesù la domanda: insegnaci a pregare. E Gesù insegna il Padre nostro. Matteo invece lo inserisce in questo contesto più grande. La folla è chiamata ad entrare in intimità con il Padre, non tanto a furia di parole, come tante volte noi crediamo, come se più diciamo, più il Signore ascolta il nostro grido, ma è quello invece di entrare in un'intimità con Lui. E Gesù lo sottolinea: non siate come i pagani che credono di essere ascoltati a furia di parole. Ma quando voi pregate, dite: Padre, Abba. Questo termine che nel nostro linguaggio popolare potremmo tradurre con un'affettuosità specifica, paparuccio, per indicare proprio un legame ancora più intimo, familiare. Ed è qualcosa di inaudito rivolgersi a Dio chiamandolo papà, paparuccio. Beh, con la fiducia dei figli però dobbiamo aprire a Dio il nostro cuore. E tutta la prima parte di questa preghiera, che è il modello di ogni altra preghiera, è una lode ed un ringraziamento a Dio. Tante volte noi presentiamo le nostre preghiere come un elenco di tutto quello di cui abbiamo bisogno. La prima preghiera deve essere lode e ringraziamento a quel Padre che è nei cieli e che amorevolmente si prende cura di ciascuno di noi suoi figli. Gli chiediamo l'avvento del suo regno, l'abbandono fiducioso in quella che è la sua volontà, e ci impegniamo a corrispondere pienamente a questo progetto che giorno dopo giorno va svelandosi nella nostra vita.
solo la seconda parte del Padre nostro è la preghiera di richiesta, ma non di quello che è effimero, secondario, ma di quello che conta davvero. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Chiediamo perciò quel sostentamento necessario per la nostra vita. Chiediamo anche quell'alimento di cui abbiamo bisogno anche per la nostra interiorità. Come non fare riferimento a quel pane eucaristico necessario per il nostro progredire spirituale. E poi chiediamo la remissione delle nostre colpe. Siamo tutti peccatori perdonati e proprio per questo dobbiamo avere quella capacità di guardare anche l'altro con gli occhi di Dio, pronti a rimettere le colpe altrui. Ecco perché subito dopo Gesù ci insegna a dire con fiducia come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non possiamo avere quell'atteggiamento un po' da egoisti di chi chiede e non è capace di condividere. Con una mano riceviamo e con l'altra dobbiamo donare. E come si conclude poi questa preghiera? Con un impegno concreto. Liberaci dal male, certo, ma diciamo proprio questo, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci può essere preghiera vera se non si traduce in un'attenzione maggiore nei confronti di quei fratelli e di quelle sorelle che il Signore ci pone accanto. E chiediamo anche al Signore di non lasciarci soggiacere nella tentazione, nella difficoltà, ma di avere sempre quel coraggio, quella forza di rialzarci, anche quando abbiamo sperimentato il fallimento, quando siamo stramazzati a terra per i nostri limiti umani, per i nostri peccati. Ecco perché la parte finale di questa preghiera e soprattutto l'insegnamento che Gesù vuole affidarci evidenzia che se non perdoneremo agli altri le loro colpe, correremo il rischio di non ricevere il perdono del Signore. E allora con fiducia impariamo questa grande lezione. Sforziamoci di aprire sempre il nostro cuore a quel Dio che non manca di amarci e di corrispondere pienamente a questo insegnamento nell'amore vero, sincero verso di Lui, che si traduce in un servizio attento, in un amore incondizionato anche nei confronti di coloro che abbiamo accanto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.

O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

la cena, allo stesso modo prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nella fede e nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Agnello, la Beata Elena e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Accogliendo le parole di Gesù, con fiducia diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli le...

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che

preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e su voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: mistero tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sei tu, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave.

0: Signor tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega

0: per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro,
0: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Donna, dove sono? Nessuno ti è condannata. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinandosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là, in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va, ed ora in poi non peccare più». Per due volte Gesù scrive col dito per terra. Di nuovo si tratta della legge e di Mosè. Infatti, quando Dio scrive le tavole della legge per il suo popolo che attraversa il deserto, è lo stesso verbo. Il suolo, la terra degli uomini, è questa nuova tavola di pietra sulla quale una legge nuova che compie quella antica è inscritta da Cristo stesso. E questa legge nuova, che non è diversa da quella antica, è enunciata così: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi, non peccare più». La donna presentata dagli scribi e dai farisei non sembra essere accusata a torto. Non si dice che non abbia peccato, ma a che serve soffermarvisi, visto che nessuno è ingenuo, nessuno è senza peccato? E Gesù, l'innocente, si schiera dalla parte dei peccatori una volta di più e, come loro, non getta alcuna pietra. Il suo modo di liberarci dalla sventura e dalla condanna consiste nel non lasciare alcuna presa all'accusa. Questa volta Gesù costringe i capi al giudizio senza accusare nessuno. La sua retorica è temibile ed egli ritorce contro di loro la trappola che gli veniva tesa. È una legge che non cambia dall'inizio della Bibbia e in tutta la storia del popolo di Dio. L'accusa ricade sull'accusatore. Sono le nostre opere che ci giudicano. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Al contrario, il fatto di non condannare è un atto di creazione, è volere che l'altro viva. Quando Gesù scrive per terra con la mano e fa di tutto il suo essere un baluardo contro l'accusa che stava per uccidere la donna adultera, egli crea. Quando rimanda la donna a casa sua viva, incoraggiandola a preservare questa innocenza, incoraggiandola a non peccare più, egli crea. Quando, uniti a Cristo, lasciamo l'accusatore al suo mucchio di pietre per preservare l'innocenza originaria di colui o colei che è accusato, il Signore, con le nostre mani e i nostri occhi, crea. Credo che non ci sia alcun riconoscimento possibile della propria colpa senza partire da questo perdono creatore. Infatti il perdono vede il fondo di innocenza non intaccata dalla colpa, a partire dalla quale può rinascere una relazione.
Non solo il perdono precede la confessione dei nostri peccati, ma la permette. Diviene allora un'azione di grazie, un ringraziamento. Il nostro testo non dice cosa pensa la donna di tutto questo. Il gesto di Gesù è pura gratuità. Egli resta solo con la donna, sempre là, in mezzo. Ricordiamo questa parola di Giovanni Battista all'inizio del Vangelo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Se il posto del Cristo fra noi è quello di essere in mezzo a noi, e forse perfino in mezzo di noi, ecco che la donna ormai è esattamente in quel posto, con il Cristo, nel luogo in cui ogni relazione è aggiustata. Gesù Cristo, con la sua presenza, risana tutte le nostre relazioni e le purifica da ciò che le rovina. Ed essere con Lui è il posto giusto, il nostro ambiente di vita al di fuori del giudizio. Alcuni versetti più avanti precisa infatti: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Naturalmente ciò scatenerà la collera di coloro che giudicano, e lui che non condanna sarà condannato. Raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui. Forse questo è il prezzo da pagare, ancora oggi.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

vi santifichi fino alla perfezione. E tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
2: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Herne, dove si svolgono le famose giornate della musica antica, la Herne Early Music Days, un festival, e da questo festival la registrazione di oggi è una registrazione dal vivo che risale al 16 novembre 2024. Una registrazione che ha al centro la città di Bologna e l'oratorio La Sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti, ma prima ascoltiamo la Sinfonia in Re minore di Arcangelo Corelli, la introduzione orchestrale all'oratorio Santa Beatrice d'Este di Giovanni Lorenzo Lullier, una rappresentazione del 1689, ennesima dimostrazione del rapporto di Corelli con Lullier, ma soprattutto una esecuzione che ci porta a Palazzo Panfili, appunto siamo nei primi mesi del 1689. L'oratorio è scritto in onore del cardinale Rinaldo d'Este ed è anche la dimostrazione che, al di là delle opere che conosciamo di Arcangelo Corelli, la sua produzione doveva essere sicuramente maggiore. La sinfonia si svolge in 5 movimenti brevi, grave allegro, adagio, largo assai e poi vivace. Ascoltiamola dunque questa ouverture del 1689 di Corelli nell'esecuzione dell'ensemble Arsenale Sonoro con spalla e direttore Boris Begelman al violino, ovviamente.

Abbiamo ascoltato la sinfonia in re minore scritta come apertura dell'oratorio Santa Beatrice d'Este di Giovanni Lorenzo Lullier, la sinfonia di Arcangelo Corelli nell'esecuzione dell'ensemble Arsenale Sonoro con violinista e direttore Boris Begelman. E siamo a Bologna, lo abbiamo detto, è un concerto tutto in chiave bolognese, allora perché questa introduzione corelliana? Perché evidentemente Corelli, che era nato a Fusignano e poi si era trasferito a Roma, dove appunto conosciamo la sua attività, e era giunto a Bologna attorno al 1666, appena tredicenne, e qui impara le basi del suo modo di intendere la scrittura violinistica. E infatti da Bologna troviamo almeno tre caratteristiche nella scrittura di Corelli che appunto si rifanno a Bologna: la centralità del violino come strumento solista, ma anche con una certa cantabilità del violino, perché no, una chiarezza formale che vabbè è stranota in Corelli, e poi ancora questo equilibrio tra contrappunto e melodia, un equilibrio insieme con la chiarezza formale, che davvero sono le caratteristiche corelliane per eccellenza, ma che proprio da Bologna sono state iniziate, e l'eredità del percorso bolognese, l'inizio di Corelli è un inizio tutto bolognese. Ma prima di entrare nell'oratorio La Sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti, quasi a mo' di anche ennesimo preludio, ci ascoltiamo di Giacomo Cesare Predieri Mortali e che volete, l'aria dalla Sepoltura di Cristo, un oratorio del 1704, un'ennesima testimonianza di come fosse vivo, come se fosse viva la scrittura degli oratori in Italia, e come questi abbiano segnato anche il rapporto tra sacro e profano, perché la scrittura di questi oratori spesso e volentieri era modellata, inutile ricordarlo, era modellata sulla scrittura dell'opera lirica. È l'occasione per noi di presentare il cast che accompagna l'Arsenale Sonoro diretto da Boris Begelman. Avremo anche più avanti Francesca Aspromonte, soprano, Chiara Brunello, contralto, Leonardo Cortellazzi, tenore, Fulvio Bettini, baritono.

poco più di 2 minuti questa mortali e che volete, aria dalla Sepoltura di Cristo di Giacomo Cesare Predieri, dall'opera, da questo oratorio del 1704, 2 minuti che ci servono per entrare nell'oratorio di Giacomo Antonio Perti, La Sepoltura di Cristo. Ne ascoltiamo ora, scusate, la prima parte. Ricordiamo solo che questo oratorio, eseguito il Venerdì Santo del 1704 nell'oratorio dell'Arciconfraternita di Santa Maria della Morte a Bologna, una delle istituzioni più prestigiose all'epoca della città, con Perti che era maestro di cappella a San Petronio. Insomma, un vero e proprio evento, se vogliamo, e una. Questo oratorio va ricordato perché occupa un posto importante nella produzione sacra di Perti, ma anche della storia musicale del Settecento, e in qualche modo Perti eredita quel linguaggio oratoriale di Giacomo Carissimi. Quattro sono i personaggi principali dell'oratorio: Maria Vergine, Maria Maddalena, San Giovanni Evangelista e Giuseppe d'Arimatea. Nel nostro caso, come già ricordato, Maria è Francesca Aspromonte, la Maddalena Chiara Brunello, San Giovanni Evangelisti, il tenore Leonardo Cortellazzi e Giuseppe di Arimatea, il baritono Fulvio Bettini. Con loro ovviamente l'ensemble Arsenale Sonoro con violino solista e direttore Boris Begelman. Buon ascolto, allora, ricordando e facendo attenzione alla doppia caratteristica di questo oratorio: da una parte appunto l'eredità di Carissimi, quindi l'attenzione alla parola, al testo, alla declamazione espressiva e una scrittura contrappuntistica che mette in evidenza in alcuni momenti soprattutto il ruolo fondamentale del basso continuo, ma dall'altra una maggiore cantabilità, una individualizzazione psicologica anche dei personaggi. Siamo davvero all'inizio di questa indagine psicologica attraverso la musica e una raffinatezza orchestrale. Insomma, sta arrivando un nuovo stile. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la prima parte dell'oratorio La sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti nell'esecuzione di Francesca Aspromonte, soprano, nel ruolo di Maria, Chiara Brunello, contralto, Maddalena, Leonardo Cortellazzi, tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini, baritono, Giuseppe di Arimatea. L'ensemble Arsenale Sonoro era diretto da Boris Begelman, anche violinista, una registrazione dal vivo che risale al 16 novembre 2024 nell'ambito della Herne Early Music Days, il festival della città di Herne. Lasciamo per un momento l'oratorio di Giacomo Antonio Perti e diamo spazio a un intermezzo strumentale, se possiamo chiamarlo intermezzo, Tommaso Antonio Vitali, Sinfonia A4, da un manoscritto sempre di Bologna, presso l'Accademia Filarmonica. E allora ascoltiamo questa sinfonia con i quattro movimenti: grave andante, allegro, grave, allegro assai. Boris Begelman, violinista e direttore dell'ensemble Arsenale Sonoro.

quasi un intermezzo strumentale, questa sinfonia a quattro di Tommaso Antonio Vitali che abbiamo appena ascoltato. 5 minuti e mezzo più o meno di musica, ma una musica interessante tratta dal manoscritto bolognese che si trova presso l'Accademia Filarmonica. E torniamo allora. Ricordiamo che anche questo brano era eseguito dall'Arsenale Sonoro diretto da Boris Begelman, ma adesso torniamo alla seconda e ultima parte dell'oratorio La Sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Berti. Ricordiamo ancora una volta i quattro solisti: Francesca Spromonte, soprano Maria, Chiara Brunello, contralto Maddalena, Leonardo Cortellazzi, tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini, baritono Giuseppe d'Arimatea.

0: Si chiude così l'oratorio La sepoltura di Cristo di Giacomo Antonio Perti. Lo abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Francesca Aspromonte, soprano, nel ruolo di Maria, Chiara Brunello, contralto, Maddalena, Leonardo Cortellazzi, tenore, San Giovanni Evangelista, Fulvio Bettini, baritono, Giuseppe Di Arimatea. L'ensemble Arsenale Sonoro aveva come violino solista e direttore Boris Begelman. La registrazione dal vivo risale al 16 novembre 2024 ed è stata effettuata nell'ambito degli Herne Early Music Days, il festival di musica antica della città di Herne. E ancora una volta una bella occasione per viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso lo scambio musicale, il music exchange che avviene nel circuito Euroradio, un circuito, lo ricordiamo, la Radio Vaticana è membro fondatore della IBU, della Unione Europea di Radiodiffusione, e quindi questi scambi musicali davvero ci danno l'occasione per visitare alcuni repertori come questo bolognese che abbiamo ascoltato oggi, alcuni ensemble e alcuni luoghi musicali davvero inusuali. Insomma, davvero è un'avventura continua questo spazio IBU, speriamo che sia partecipata anche da chi ci ascolta, sappiamo anche copioso il numero, e allora che questo fa piacere naturalmente. Allora, da Marco Di Battista, grazie a tutti dell'attenzione e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana. Spazio IBU torna tra 7 giorni. E chi vuole ha una settimana di tempo per riascoltarla. Cercate il podcast sui podcast di vaticannews.va.
1: Avete ascoltato?
2: Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di Radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Tu sul Sinai hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Horeb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
2: Oggi il Vangelo ci presenta Gesù che insegna ai suoi discepoli il Padre nostro, la preghiera che unisce tutti i cristiani, con un'espressione molto bella. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice in proposito che attraverso la preghiera del Signore noi siamo rivelati a noi stessi, mentre ci viene rivelato il Padre. Ed è vero, più preghiamo con fiducia il Padre dei cieli, più ci scopriamo figli amati e più conosciamo la grandezza del suo amore. Il Signore ci ascolta sempre quando lo preghiamo, e se a volte ci risponde con tempi e in modi difficili da capire, è perché agisce con una sapienza e con una provvidenza più grandi, che vanno al di là della nostra comprensione. Perciò, anche in questi momenti, non smettiamo di pregare e pregare con fiducia. In Lui troveremo sempre luce e forza. Recitando il Padre nostro, però, oltre a celebrare la grazia della figliolanza divina, noi esprimiamo anche l'impegno a corrispondere a tale dono, amandoci come fratelli in Cristo. Non si può pregare Dio come Padre e poi essere duri e insensibili nei confronti degli altri. Piuttosto è importante lasciarsi trasformare dalla sua bontà, dalla sua pazienza, dalla sua misericordia, per riflettere come in uno specchio il suo volto nel nostro.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

0: lentamente, uno dietro l'altro, due giovani in abiti da viaggio, ciascuno uno zaino sulle spalle, correndo a balzi veloci come scolaretti spavaldi.
1: «Ehi, sono io il primo!»
0: esclamò trionfante ridendo Jonas Fink, il vincitore della gara scherzosa che aveva per traguardo la cima della collina e il primo sguardo al lago di Costanza. L'amico, che Jonas si girò a guardare, gli fu subito accanto, arrossato in volto dalla corsa e respirando profondamente, colpito dalla vista dell'immensa distesa che aveva davanti agli occhi. «Il lago di Costanza», mormorò piano, felice e incredulo, a confermare a se stesso che quest'acqua famosa, di cui aveva sentito parlare così tanto fin da bambino, ora era proprio lì davanti ed egli l'aveva quasi raggiunta. «Sì, il lago di Costanza», intervenne Jonas. «Questa volta non abbiamo corso in vano come le altre due oggi. Per premio ci concediamo un quarto d'ora di riposo e ammiriamo questo splendore con tutto comodo». Posarono a terra gli zaini e si sedettero sul ciglio della strada, su un muretto coperto di muschio. Stavano facendo il primo viaggio importante della loro giovane vita, pieni di trepida sensibilità per le bellezze del mondo e di presaga attesa delle sue meraviglie, pronti ad abbandonarsi alla più intensa passione ed ammirazione e allo stesso tempo animati da desiderio di conquista e sensazioni di vittoria. Da 4 giorni un nuovo mondo si era dischiuso loro, un'ora dopo l'altra, un mondo che fino allora non conoscevano o conoscevano solo per sentito dire o attraverso le odiate nozioni scolastiche. Avevano attraversato fiumi e valli dal nome ben noto, ma il suono estraneo non aveva messo in moto la loro immaginazione e giorno dopo giorno avevano provato una gioia ansiosa al pensiero di arrivare entro breve tempo al confine e al grande lago e di entrare in paesi nuovi e sconosciuti.

La loro intenzione, infatti, era quella di attraversare le Alpi per recarsi in Italia, paese in cui da tempo il loro desiderio aveva trasferito il paradiso. Tuttavia, per quanto ne avessero discusso durante il cammino finora percorso e per quanto si struggessero per l'Italia, paese dei loro sogni, arrivati su questa libera cima collinosa, per un attimo se ne dimenticarono completamente e si persero nell'ebbrezza di godere per la prima volta di quello spettacolo immenso e infinitamente vario che si stendeva sfolgorante ai loro piedi e lontano in direzione dei tre punti cardinali.

Laggiù il paesaggio degradava in dolci pendii collinosi coperti da vigne e frutteti verso il lago, la cui azzurra superficie scintillante, a tratti perfino accecante, riluceva immobile nella sua immensa estensione, rendendo il panorama smisuratamente ampio, luminoso e chiaro. Delle colline più piccole dai morbidi dorsi boscosi circondavano a destra l'enorme bacino del lago. Sulle loro cime occhieggiavano castelli, conventi e fattorie. Ai loro piedi l'acqua azzurra si rannicchiava dolcemente nelle baie rotonde che si rincorrevano sinuose. Sulle rive di queste, all'ombra dei frutteti, erano adagiati qua e là villaggi lindi e tranquilli, cittadine con il campanile e il castello, singole case di campagna trasognate, minuscole e stranamente chiare a vedersi, e nei porticcioli a piccoli gruppi galleggiavano le imbarcazioni dei battellieri e dei pescatori. «Oh, una vela!» esclamò Gustav a Vaizeka con visibilio, poiché vedeva per la prima volta in vita sua il bianco triangolo fluttuante di una vela slanciata risplendere ai raggi del sole. Il suo amico Fink lo toccò leggermente sul braccio e indicò lontano, in alto, verso sud, e Gustav seguì il gesto con sguardo felice e spaventato insieme e ammirò in silenzio il braccio posato sulla spalla dell'amico, la montagna tanto attesa, oggetto di innumerevoli conversazioni e desideri, che si ergeva di fronte a loro del tutto nuova e sorprendente. Là, ai piedi delle Alpi e a mezz'altezza, si gonfiavano nuvole di nebbia grigia e bianca, e solo le cime si innalzavano tenere, chiare e cristalline a formare una catena silenziosa e venerabile nell'azzurro del cielo estivo, non terrene per forme e colori più affini al regno dell'aria che alla terra, e tuttavia imponenti e come minacciose. Involontariamente si erano alzati e stettero a lungo, felici e ammaliati, avvertendo nell'effusione dell'animo una profonda emozione e un dolore lieve ed enigmatico, stato con cui la gioventù risponde agli spettacoli e agli avvenimenti grandiosi e straordinari. Si erano separati e, rapiti da quell'immensità, guardarono in silenzio verso il basso e al di là del lago e lungo le baie e ancora in direzione delle Alpi, i cui scuri torrioni rocciosi e i bianchi campi di neve, i crinali e le gole e le cime nel riflesso del sole offrivano alla fantasia le loro mille forme e segreti.

Una sorta di vergogna impedì agli amici di guardarsi l'un l'altro, di abbracciarsi e di esprimere la loro commozione, finché Jonas Fink, incapace di trattenersi oltre, diede libero corso alla sua gioia smisurata, esultando e cantando, ballando e agitando il cappello. Lanciò in aria cappello e bastone, li riprese correndo, abbracciò con impeto l'amico, lo lasciò subito libero e ricadde senza fiato e ridendo sul muretto. Lo scoppio infantile, dietro il quale si celava la sua commozione, fece bene anche all'altro che ora, calmo e con gli occhi splendenti di felicità, si voltò verso di lui. Indicando le montagne, esclamò entusiasta: «Quello deve essere il Sentis, quell'alta punta là davanti. E là, a sinistra, corre la nostra strada. Domani o dopodomani saremo in mezzo alle Alpi. Oh, è proprio come me l'ero immaginato. È ancora più bello!» Sollevarono gli zaini e proseguirono lentamente, scendendo la collina verso il limpido lago che azzurreggiava verso di loro. Continuavano a misurare con ansia la distanza che li separava e volevano dominare tutta questa bellezza e gioirne, ma tuttavia non ebbero più pace né trovarono il tempo per sostare a contemplarla, bensì, trascinati dall'ebbrezza della marcia, accelerarono il passo sempre più per immergervisi completamente. Ben presto le montagne innevate e i paesi lontani scomparvero dietro le chiome degli alberi da frutto che, sempre più verdi, si infittivano sopra di loro, finché a poco il ripido sentiero non si fece pianeggiante e non li condusse senza più fretta alla calda riva del lago. Qui la porta e le viuzze di una ridente cittadina accolsero i viandanti con l'amico gioioso delle fioraie davanti ai vetri scintillanti, con il leggero brusio delle officine e con le invitanti insegne delle locande. Per quanto la stradina assolata sorridesse loro con grazia e l'Echt, l'Anka, la Linde e l'Adla facessero loro l'occhiolino confidenzialmente, i due giovani non li degnarono di uno sguardo e proseguirono il cammino verso il lago, mossi da una comune impazienza. Questo balenò all'improvviso, alla fine di una piccola laterale. Svoltarono rapidi in quella direzione verso l'aria aperta e si arrestarono abbagliati dallo scintillio dell'acqua.

nuovo e deliziosamente strano, le avvolse l'odore del lago e la vita finora sconosciuta che vi si svolgeva. Ragazzi a piedi nudi con lunghe canne da pesca, reti stese e scintillanti, barche leggere legate ai pali che si dondolavano pigramente e più in là, chiatte e barche a vela, ferme all'ancora. Altre barche, tirate in secco, giacevano grandi e scure sulla spiaggia in lieve pendio. Il lago imponente che dovevano attraversare dispiegava i suoi mille colori di madreperla. Non era ancora il porto di Genova e tantomeno un mare del sud, tuttavia la vastità dello specchio d'acqua, l'odore del lago, i contorni delle barche e delle vele già lo facevano pregustare e senza esprimerlo o esserne del tutto consci, i giovani pensarono in segreto a Omero e a Ulisse il navigatore. Andarono quindi a chiedere informazioni al barcaiolo che li doveva trasportare sull'altra riva. Lo trovarono affaccendato intorno alla propria barca, un piccoletto dalla barba grigia, e gli chiesero se poteva traghettarli e quanto tempo ci avrebbe impiegato. «Un paio d'ore di sicuro», rispose lentamente. «I giovani signori devono aspettare ancora un po', ma in compenso avranno compagnia. Ci sono già dei signori, un signore e una ragazza. Ieri hanno mandato avanti la loro carrozza e oggi vogliono proseguire per via d'acqua. E tra mezz'ora arriva il postale, di certo porta altri passeggeri». A questa notizia, Gustav Weiseka si mostrò un poco deluso e disse mestamente: «E io che mi ero immaginato di fare questa traversata in due su una piccola barca». «Potete anche farlo, se ci tenete tanto e se avete un po' di pazienza», disse il vecchio cordiale. «Solo che costa 4 fiorini, mentre sul traghetto grande, che parte in ogni caso, ognuno paga solo 20 soldi e ha compagnia gratis. E su una barchetta piccola, più di qualcuno se l'è vista brutta se capitava un colpo di vento e non era un eroe». «Ma che!» esclamò Jonas. «Certo che viaggiamo con gli altri. Fiorini in sovrappiù non ne abbiamo e non siamo nemmeno degli eroi. Io almeno non lo sono». L'amico consentì. Riservarono i posti e lasciarono le sacche e i mantelli sulla chiatta. Ritornarono con calma nella cittadina. Ammirarono la piazza del mercato e le stradine pulite. Sorrisero ai bambini che si giravano a guardarli sollevando la testa dai loro giochi, comprarono del pane dal fornaio e una salsiccia dal macellaio e nella locanda Lind fecero riempire le loro fiasche da viaggio nuove di zecca con del vino rosso locale. Poi trovarono anche il tempo di salire sul campanile e di stare a guardare da lassù, finché un pesante trotto di cavalli, uno scampanellio e uno strepitio di ruote sul selciato non annunciarono l'arrivo del postale. Scesero in fretta e corsero giù alla spiaggia e al porto, prendendo la strada più corta per non perdere il traghetto. Per questo c'era ancora tempo. I distinti stranieri, che per amore di una bella traversata avevano fatto proseguire vuota la loro carrozza, erano già nella parte posteriore della barca, vicini ai loro bagagli di pelle e pronti per il viaggio. Altri due passeggeri, invece, camminavano tranquilli su e giù sulla spiaggia, mentre si caricavano merci di ogni genere sopra la passerella. Si trascinarono a bordo e stivarono numerose casse, balle e ceste, poi una grande tinozza d'acqua piena di pesci vivi e infine un paio di botti. I giovani viaggiatori stavano a guardare questo modesto traffico con l'entusiasmo e il divertimento con cui la gente di terra osserva l'attività marinara, per essa ancora sconosciuta o vista solo raramente. Entrambi vi assistevano per la prima volta e questo modo di viaggiare sembrò loro più bello e allettante di qualunque altro.

0: Non appena il pontile fu libero, salirono sulla barca con precauzione. I due passeggeri indolenti vennero invitati ad affrettarsi e salirono a bordo come se non fosse la prima volta. Gridarono a quelli rimasti a terra dei saluti, delle commissioni e delle parole scherzose, mentre due rematori allontanavano dalla riva la pesante imbarcazione per mezzo di una lunga pertica. Poi i lunghi remi a forma di pala si mossero a tempo e la traversata cominciò. Lo straniero, intanto, insieme alla figlia, aveva occupato il posto d'onore al centro della barca. Là, due comode basse poltrone erano state sistemate appositamente per loro, mentre i comuni passeggeri potevano adoperare due panchine di legno. Lo straniero era un uomo di circa 60 anni, vestito con abiti eleganti ma comodi. La figlia era una ragazza giovane e ben fatta, il cui volto era però celato per metà da un velo blu. Entrambi sedevano nelle loro poltrone con la negligenza dei ricchi, il padre con un cannocchiale rivestito di pelle, e osservavano il lago e il paesaggio lontano, scambiandosi di tanto in tanto qualche parola a mezza voce. Jonas propendeva a ritenerli inglesi e aveva già coniato per il vecchio l'appellativo di Lord. Più tardi risultò che erano tedeschi di Bremen, ragion per cui Jonas, con un po' di rincrescimento, mutò il Lord in un senatore. Dopo aver girellato qua e là, anche i due amici si sedettero. Durante la traversata, l'eccitazione e l'impazienza di poco prima si quietarono e ben presto parve loro quasi naturale trovarsi in mezzo all'acqua blu e al bel quadro formato dal paesaggio. Uno degli altri compagni di viaggio si trattenne vicino ai rematori e alle merci e in breve tempo la calura crescente lo fece cadere addormentato su un mucchio di sacchi vuoti. L'altro prese posto vicino a due giovani. In capo a qualche minuto si unì anche il vecchio barcaiolo e mentre i due giovani si informavano sui nomi delle località e delle montagne, sul tempo e le distanze, nacque una sciolta conversazione e si creò un clima di confidenza. Jonas Fink, dopo aver tagliato la sua salsiccia, averne dato un pezzo a Gustav e averla mangiata, aveva offerto anche al barcaiolo e all'altro uomo la fiasca del vino e il marinaio allora disse in modo affabile: «Miei giovani signori, ora abbiamo bevuto il vostro vino e alla prima occasione ricambieremo volentieri la gentilezza. Noi due siamo di casa sul lago, io qui la mia barca e il mio lavoro e lui fa l'oste ad Appenzell. Voi però venite da lontano e non vi conosciamo, quindi se avete voglia, e il tempo certo non ci mancherà, raccontateci un po' chi siete, da dove venite e che cosa vi proponete con il vostro viaggio». «Questo si può fare ed è presto detto», rispose Fink. «Per quanto mi riguarda, ho studiato filologia per 4 anni, ma mi sembrano molti di più, e più avanti farò entrare in testa il latino agli scolari. Ho frequentato l'università a Heidelberg e Tübingen, ma sono di Reutlingen, anche se spero dall'accento non si nota. Con qualche deviazione il mio viaggio mi porta a Roma, dove regna il Papa e dove prima si parlava il latino migliore. Il denaro per il viaggio me lo sono guadagnato dando lezioni private e facendo il copista, dato che non sarebbe bastato fino a Roma un mio vecchio zio a cui piace di più la mia voglia di viaggiare che non la mia futura professione di maestro di scuola, mi ha dato il resto. Mi ha anche regalato questo buon bastone dal manico di osso di cervo con cui tanto tempo fa ha girato il mondo come giovane orafo, iniziando con entusiasmo il mestiere. Adesso tocca a te, Gustav». L'amico sorrise e arrossì. Non era un filologo e non era nemmeno così loquace come Jonas. Aveva anche notato che i due distinti stranieri ascoltavano la loro conversazione con piacere e con un leggero divertimento. Superò presto l'imbarazzo e si espresse niente male. Veniva dalla valle inferiore del Neckar e se suo padre fosse stato ancora vivo, anche lui avrebbe dovuto studiare una materia per bene e imparare un mestiere. Suo padre però era morto presto e con tutta la più buona volontà non era riuscito a trovare alcuna gioia nella scuola e nello studio. Sua madre lo aveva sempre viziato e quindi, tra mille sospiri, gli aveva finalmente concesso di diventare ciò che fin da bambino aveva voluto essere, un pittore. Adesso aveva gli studi artistici alle sue spalle, aveva anche ricevuto una piccola borsa di studio ed era in viaggio verso l'Italia, il paradiso dei pittori, dove lo accompagnava il suo caro amico di gioventù e mezzo cugino. In confronto a lui era anche più fortunato, perché Fink, dopo 2 o 3 mesi, doveva ritornare a casa e diventare maestro di scuola, mentre lui viaggiava in piena libertà e nella bella Italia avrebbe potuto vagabondare e dipingere a sazietà. Gli stranieri erano stati ad ascoltare anche questa volta. Avevano sorriso e fatto cenni col capo e ora il Lord si avvicinò alla piccola compagnia e disse:
1: «Data la vicinanza così immediata, non possiamo di certo separare le nostre conversazioni e chiedo quindi il permesso di unirmi alla vostra».
0: L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le 2 lussuose poltrone furono avvicinate e i 2 gruppi riuniti.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La voce e l'arte ascoltiamo arie da opere di Christoph Willibald Gluck su libretti di Pietro Metastasio, arie da La clemenza di Tito, Il Parnaso confuso, Ezio, La Semiramide riconosciuta, La corona, Cecilia Bartoli mezzo soprano, Accademie für Alte Musik Berlin, dirige Bernard Forck.

Per La Voce e l'Arte abbiamo trasmesso arie dalle opere di Christoph Willibald Gluck su libretti di Pietro Metastasio, arie dalla Clemenza di Tito, Il Parnaso Confuso, Ezio, La Semiramide Riconosciuta, La Corona, Cecilia Bartoli mezzo soprano, Accademie für Alte Musik Berlin, ha diretto Bernard Fork. E per concludere Maria Di Pasquale al pianoforte.

Con la musica di Maria Di Pasquale al pianoforte si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per schermo sonoro trasmettiamo Tutto Fellini, seconda parte. Brani dalle colonne sonore dei film di Federico Fellini. Musiche composte da Felice Lattuada, Armando Trovaioli, Nino Rota, Mario Nascimbene e dirette da Carlo Savina e Mario Nascimbene.

Vorrei parlarvi ora di una meravigliosa creatura, quale il mio spirito inquieto aveva cercato per tutta la vita. Ero in Svizzera, nell'antica città di Berna, ospite del dottor Mebius, entomologo di grande fama. Mentre le sue due figliole scienziate e veggenti attendevano al loro lavoro, venni colto da un improvviso malessere.

non sia alla sua mercè, e conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor.

Per Schermo Sonoro abbiamo trasmesso la seconda parte di Tutto Fellini, brani dalle colonne sonore dei film di Federico Fellini. Musiche composte da Felice Lattuada, Armando Trovaioli, Nino Rota, Mario Nascimbene e dirette da Carlo Savina e Mario Nascimbene. Per la rubrica Musica per tutti ascoltiamo Play Bach numero 3, arrangiamenti di Jacques Lussier di composizione di Johann Sebastian Bach. Esegui il Jacques Lussier Trio.